Ciao a tutti gli amici di Radio 105, io sono Maria Solipoglio, voi siete sintonizzati su Radio 105, ma soprattutto eccoci ritornati con un'altra Summer Compilation. È la volta di Bruno Mars con All My Soul, a seguire ascolteremo You Should Be Sad e per ultima Anna con Wild Girl Wasted. Alzate il volume e cantate insieme a noi.

The Queer Summer Compilation, ricordiamo, un punto di riferimento musicale per la generazione Z, 11 dischi d'oro, ha pubblicato da pochissimo il suo nuovo album Million Dollar Baby, e questo brano è appunto è stata un'anticipazione, primo brano estratto dal suo album, con videoclip ufficiale che ha superato le 800.000 views in sole 2 settimane. Torniamo alla musica internazionale con Ugel sulle note di Moving to the Sun, e a seguire la nostra amatissima pop star statunitense. Si tratta di un grande ritorno alle origini per dare vita a temi molto forti come il caos e la trasformazione, sulle note di Abracadabra, ed è Lady Gaga.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
3: Io sono Maria Solipoglio e voi siete sintonizzati sulle nostre Summer Compilation. Tanta buona musica, una dietro l'altra, insomma le canzoni più belle per tenervi compagnia in quest'estate 2026. E allora è la volta di Sky Newman con Man of the House. A seguire MGK e Wiz Khalifa che tornano dopo oltre 10 anni con l'uscita del nuovo singolo Girl Next Door. E poi un infallibile Fell in Love, brano del nuovo album One More Time dei Blink 182. 182.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: fell in love.
1: Questa era Fell in Love dei Blink 182. E adesso c'è un artista che inaugura l'estate musicale. Lo fa con una notte nostalgica che apre ufficialmente questa stagione. Sulle note di Cabana ascolteremo Irama. A seguire una star mondiale, terzo singolo estratto dal suo album The Life of a Showgirl, Taylor Swift con Elizabeth Taylor. E poi Sienna Spyro con Material Lover.

colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, la nostra Sienna Spyro, si intitola Material Lover qui a Love's Music. E adesso altri tre brani pronti per quest'estate in musica: Achille Lauro, La città degli angeli, a seguire Kungs e poi Martin Garrix e Ed Sheeran sulle note di Repeat It, un brano, pensate, nato nel 2014 in studio a Nashville. Da quel momento la traccia era conosciuta soltanto nel circuito musicale e finalmente, dopo anni di lotte legali a noi ovviamente sconosciute, questo brano è finalmente di tutti ed è finalmente vostro.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
6: Siamo ritornati con le Summer Compilation, io sono Maria Sole Poglio, ma soprattutto sono pronta a farvi ascoltare Why Don't We e poi a seguire Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: buon venerdì. Senti come suona bene. Venerdì 7 di agosto. Buongiorno a tutti quanti. Si chiude il programma Tutto Bene a 105. Si apre il programma Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché dalle 8 alle 10 siete stati in compagnia del buon Dario Micolani, senza Edoardo Mecca che tornerà nei prossimi giorni, che salutiamo ovviamente. Ringraziamo Dario che vi ha belli svegliati questa mattina. Ha svegliato anche il nostro Pivaz in regia.
1: Sì, mi
0: buongiorno.
1: Ha svegliato con una buona notizia.
0: Cioè?
1: Cioè sono arrivato e mi ha detto non c'è Mecca.
0: No, povero Mecca, no.
1: Poverino. Mamma mia.
0: Se non ci fosse lo dovremmo inventare quel ragazzo. Quel ragazzo ormai c'ha gli anta che lo guarda. Esatto, infatti. Si fa per dire ragazzo ormai. No, anzi, la gioventù inizia dai 50. Confermate o confermate?
1: Sì,
0: perché
1: conferma.
0: È veramente. Ecco, vedi, e allora dalle 10 alle 12 siete nelle mie mani. Buongiorno a tutti, io sono Linda Pani. È un piacere ritrovarvi questa mattina. Per chi magari già mi conosce, invece magari sai, nel palinsesto estivo, con tutti questi cambiamenti, con questi cambi orari, magari qualcuno sente la mia voce per la prima volta. Buongiorno, molto piacere. Mi dispiace, metto già le mani avanti, mi dispiace. Ci saranno insomma tanti momenti di musica, ci sarà anche un giochino un po' più tardi, ci saranno tante minchiate e ovviamente anche i vostri messaggi al 342 41 15 105. Sapete che siete invitati a interagire con noi anche in questa estate. Saluto anche il resto del team di Tutto Bene a 105, la Chicca in redazione, la Ele al centralino. Buongiorno Ele, che sentiremo un po' più tardi. E come detto, tutti voi. Allora, intanto per darci il buongiorno, per scaldare un attimo, accendere i motori, vi volevo raccontare di ieri sera, che è arrivato dopo giorni un temporale. Ieri sera, verso l'una e qualcosa, è arrivato questo temporale sopra casa mia. Quindi arrivato, annunciato da lampi e tuoni in lontananza. Poi ha fatto una bella scrosciata, perché ha fatto un po' di pioggia, tanto vento. E bello perché non mi sono messa a dormire, ma mi sono messa alla finestra per tipo 40 minuti a fissare il cielo. E ho detto, che bel privilegio sentire un po' di brezza fresca, non di un'aria condizionata, ma che arriva dalla natura in questi giorni di afa asfissiante. E quindi guardavo fuori dalla finestra, abitando comunque Altina, vedevo bene il cielo, vedevo un po' gli alberi. Ho detto, cavoli, però la mia vista dalla finestra non è male, non c'è da lamentarsi, considerato che a Milano c'ho i muri davanti, invece a casa mia vicino Venezia perlomeno vedo un pochino di più il cielo. Allora, questa mattina vorrei al 342 41 15 105, giusto per scaldare un po' i motori, perché sapete, come detto, vi interpellerò più di qualche volta durante la mattinata. Io vorrei fare una specie di gara a chi ha la vista più bella dalla finestra, cioè dalla finestra di casa vostra. Cioè, aprite, cosa vedete? Perché secondo me c'è qualcuno di voi che ha delle viste che sono pazzesche. So che siamo alla radio, certe cose non si possono vedere, ma secondo me con le vostre descrizioni ci portate a casa con voi.

0: Buongiorno Radio 105, Matteo da Mondale, provincia di Pistoia. Io se apro la finestra ho la vista su una chiesa del 400 con annesso ex monastero e parco davanti.
1: Quella, carino. Vedi, cioè non devono essere per forza distese di natura, possono essere anche dei pezzi di storia anche di fronte alle vostre finestre. Stiamo parlando di questo, no? Così, dato che è periodo di viaggi, tanti si stanno muovendo per le ferie o stanno tornando, eccetera, eccetera. Viaggiamo un po' con la mente, però rimanendo comunque nei muri di casa. E quindi sto cercando di capire con voi questa mattina, quando aprite la finestra, che cosa vedete? Tutto questo a partire dal fatto che io ieri notte sono stata un'ora davanti alla finestra a godere del temporale, e mentre guardavo fuori dalla finestra dicevo: beh, comunque sono fortunata, perché seppur non sia in chissà che città di mare o chissà che... No, sono in una città comunque dignitosa, però in mezzo alle campagne, ma questo mi permette comunque, quando apro la finestra, di respirare un po' di verde. Quindi voi invece cosa vedete? Chi c'è?
2: Buongiorno Linda. Allora io quando apro la finestra di casa mia, a parte che ho tutta una vallata e colline del Chianti, bellissime, verde, con cipressi, singole casette, così via, ma poi l'incoronamento è San Gimignano. Da casa mia vedo San Gimignano
1: davvero,
2: con tutte le sue torri.
1: Davvero?
2: Ciao Linda, Mario da Barberino Tavarnelle.
1: Ci ha pensato, ciao Mario, buongiorno. Dai, ma che meraviglia! Dai, cioè io penso, devo andare in vacanza lì per vedere quei posti. Tu basta che apri la finestra, cioè pensa che culo. Comunque che voce sexy, Mario. Complimenti, buongiorno, ben svegliato. Io mi godo una splendida vista sulle colline toscane, ci dice Gigi dall'Impruneta, e buone vacanze. Vedi, tanti toscani, cari miei, siete dei privilegiati, siete dei privilegiati. Abito sulla collina Moica di Viverone, dalla finestra della cucina e camera, praticamente tutta la casa, vedo uno sfondo fantastico, il mitico lago di Viverone con tutte le montagne dell'ingresso Val d'Aosta e Val Chiusella in direzione sud-ovest, quindi tutte le sere un tramonto fantastico sotto gli occhi. Nick da Viverone. Bellissimo, vedi? Cioè, delle volte noi fuggiamo, no? E invece abbiamo la fortuna di abitare in Italia, quindi tanti di voi hanno la fortuna di avere veramente dei panorami fuori dalla finestra, che sono panorami che certe persone magari si sognano, anche chi abita in città. Tu Pivaz, che vedi quando apri la finestra?
3: No, io sono abbastanza fortunato perché vedo il santuario, il campanile di Treviglio, che è molto ambito tra l'altro nella mia città, avere la vista sul campanile.
1: Davvero?
3: Sì, sì.
1: Davvero? È tipo come a Milano l'attico vista Duomo, a Roma l'attico vista Colosseo.
3: Esatto, proporzionato, ecco.
1: Sì, ovviamente in proporzione, però nel senso, beh, vedi che è carino. Dai, 342 41 15 105, stanno arrivando un po' di messaggi. Io sto sognando con le vostre viste comunque. È bello che mi portiate a casa con voi, non solo con la radio, ma anche con la fantasia. Sì, dai.

0: Buongiorno Linda, io qua a Trieste quando apro la finestra vedo il golfo, vicino, ecco, anche un po' di Piazza Unità e quindi mare.
1: Che bello, che bello. Posso dire una cosa, ragazzi? State rispondendo veramente in tanti e io nel frattempo mi sono pentita amaramente di avervi fatto questa domanda, perché veramente avete delle viste che sono pazzesche. Allora, per esempio, Giorgio dice: io abito in una riserva naturale del Monferrato e dalla finestra vedo solo pascoli liberi e distese verdi. Un abbraccio. Invece Luca, la Bolzano, premio, gli ascoltatori sono più simpatici degli speaker, io vedo il mare. Luca la Bolzano. Quindi grande, grande. Chi c'è?
2: Marco Sardo da Olbia. Io quando apro la finestra vedo il mare e Tavolara sullo sfondo.
1: Sì.
2: Porca di quella aio!
1: Aio! Se vabbè, dai. Vabbè, ma che invidia, raga. Posso dire, ma che invidia. Stefano da Imola dice: io quando apro la finestra vedo filari di viti, subito dopo gli Appennini tosco-romagnoli e a fianco parco fluviale. E chi mi ammazza? Ma infatti, ma chi sta meglio di te? Ma io non lo so. Come chi, per esempio, come non si firma, dice dalla provincia... No, eccola qua, Maria, dalla provincia di Palermo, dice: dalla mia finestra vedo da un lato la montagna e dall'altro il mare. Anche quello, grandissimo privilegio. Cioè, non solo c'è una bella vista, ce l'hai pure doppia. Chi c'è?
3: Oh, buongiorno Linda!
1: Buongiorno!
3: Il camionaro! Vuoi sapere cosa vedo io dalla mia finestra quando apro?
1: Cosa?
3: Vedo la camera da letto della mia dirimpettaia!
1: Ecco, grande! Che comunque è una bella vista, ma non sei l'unico, anche Max da Milano dice: quando apro la finestra vedo la mia dirimpettaia, specialmente a queste temperature, come mamma l'ha fatta. Va bene anche questo come panorama? Certo che va bene anche questo come panorama. Io comunque sono spesso alla dirimpettaia, perché sono abituata ad avere il nulla cosmico qui a casa, quindi sono abituata a girare nuda pure io. Quando mi sono trasferita a Milano mi sono dimenticata che di fronte c'è un palazzo, quindi ogni tanto passavo nuda davanti alla finestra e comunque è un colpo basso, cioè non nel senso, capito, cioè non nel doppio senso, nel senso che è un duro colpo per chi non è abituato. Vabbè, avete capito, ok, non me lo devo star spiegare. Pivaz, ma che terini, pure te. Comunque stanno arrivando anche delle foto e io sto sognando anche con le vostre foto, però quella foto non vale, cioè ok che per alcune ne vale la pena, veramente la pena. Per esempio questa, quella di Giacomo, che abita a Tremosine, appena esce in terrazza vede quasi tutto il lago di Garda, il Monte Baldo nelle giornate limpide, oltre la fine del lago può vedere anche gli Appennini ed è veramente meraviglioso. Lega la foto dei monti tagliati a metà da questa luce rossa del tramonto, è veramente un grandissimo privilegio. Quindi ragazzi, che figata pazzesca. Vabbè, se volete continuate, sappiate che Dio vi deve proteggere dalla mia

0: Radio 105.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

Lo vedi che la programmazione musicale lo sa quello di cui stai parlando, cioè nonostante la scaletta musicale sia pronta prima, in realtà in qualche modo è coerente con quello che stai dicendo e quello che stai passando. Il disco di René Rapp, Lucky, perché dico che è coerente? Perché Lucky, fortunato, siete tutti fortunatissimi! Vi ho chiesto stamattina, quando aprite la finestra, che cosa vedete? Per fare una sorta, tra virgolette, di garetta, ok, tra chi ha la vista più bella quando apre la finestra di casa. E vi devo dire che veramente sto rosicando tantissimo. Io che ero contenta della mia umile vista su qualche alberello e sul cielo, e se guardo verso ovest vedo anche le montagne, che dico, oh, che bello, almeno un pochino di montagne nelle giornate limpide si vedono. E invece voi ci avete delle viste, ragazzi, che sono veramente pazzesche. E, per esempio... Mike da Canosa, quando apro la finestra vedo la casa di mia suocera. Cioè, chi meglio di lui? No, scherzi a parte. Adesso vi leggo un po' di messaggi, veramente vi faccio sognare. Se apro la finestra vedo il bosco e più che altro sento il bosco. Ciao, buona estate dalla Stefi da Sospirolo. E poi abbiamo Alfio, il buon siciliano che ci segue spesso, che dice: abito alle pendici dell'Etna. Se mi affaccio da un lato posso vedere l'immensità del vulcano più alto d'Europa e i suoi continui spettacoli di fuoco. Se mi affaccio dal lato opposto della casa posso vedere il mare. Tutto il panorama sottostante che parte da Taormina fino a raggiungere in lontananza Siracusa. Non cambierei mai questa visuale. E beh, te credo. Cioè, che spettacolo, porca miseria. Poi abbiamo Marzia da Modena che dice: io dalla finestra della mia camera da letto vedo i colli modenesi, belli, quando però non c'è la caldazza di questi giorni. Effettivamente con questo caldo qua è molto facile che le viste siano leggermente sfocate. Giusy da Augusta: io da tutte le mie finestre vedo il mare e lo sento anche, meraviglioso anche quando è in tempesta. Eh sì, se sei chiuso dentro casa e vedi il mare in tempesta mentre sei al sicuro, protetto e cullato dalle mura di casa tua, e nel frattempo riesci a vedere anche la natura che si sfoga, penso che sia veramente tanta roba. Luca da Torino: io quando mi affaccio dalla finestra vedo altre case. Ecco, mi dispiace, capisco, perché per me, a Milano per me è uguale, quindi stai rosicando insieme a me. Luca, ti prego, dammi un abbraccio a distanza, stringiamoci forte perché noi non abbiamo queste viste. Ciao, abito a Cittadella, provincia di Padova, vicino all'Islanda, e alle finestre della camera vedo il Monte Grappa. Eh sì, perché infatti dall'Islanda il Monte Grappa si vede. Io, abitante di Caselle di Altivoli, appena apro le finestre ho una bella vista sul massiccio del Monte Grappa. Anche Andrea, vedi tomba e pianezze, zone che conosci bene anche te. Sì, dai, abbastanza, quindi grande Andre. E Luca invece, da Forte dei Marmi: io vedo sorgere il sole dalle montagne e tramontare nel mare. Anche questa poesia pura. Fabio, anche lui, grande poesia, da Bucinasco, dice: io dalla finestra ho una vista spettacolare, le poppe belle della mia vicina. Aridaie, raga, vedi, parli di poppe e compare anche Spine in regia. Ma com'è che arrivi proprio in questi momenti, Spine? Vedi, non solo la programmazione musicale lo sa, ma anche chi ci lavora dentro la radio lo sa di quello che stai parlando. Non vedo errori. E allora, a proposito di sole che tramonta e che sorge da una parte e dall'altra, allora adesso facciamo partire un bel disco che ha a che fare proprio col sole e con l'estate. UGEL con Moving to the

Conan Gray, Lonely Dancers, dal 2024, sono già passati 2 anni da questo disco. Allora ragazzi, io viaggiando un po' all'interno delle vostre case, affacciandomi alle vostre finestre tramite i vostri racconti, mi sto rendendo conto sempre di più che tanti hanno talmente il privilegio di avere delle viste pazzesche, di abitare in posti che veramente tante persone magari si sognano come una vacanza vera e propria, che mi è venuto in mente che la Chicca in redazione mi ha fornito una notizia che parla proprio di questo. In vacanza a casa, guida pratica per amarsi, rilassarsi e spegnere l'invidia social. Sostanzialmente la notizia racconta della cosiddetta staycation, cioè il mix tra la parola stay e la parola vacation, quindi stare e vacanza, che tu dici sono un po' un controsenso perché in vacanza uno fugge, no? Invece si tratta di fare la vacanza a casa, sostanzialmente all'interno delle 4 mura domestiche. Se si cambia un pochino come si può dire, l'orologio biologico, le abitudini e il proprio ritmo di solito quotidiano all'interno di casa, dandosi proprio dei confini, quindi dei paletti, cioè non guardare il telefono e lasciar stare i compiti domestici di solito ordinari, e magari trasformare anche le stanze, gli ambienti in situazioni che ti coccolano, che può essere per esempio il lenzuolo preferito in camera da letto, il bagno dove lo trasformi in una piccola spa e fai tipo dei piccoli rituali che dovrebbero essere quotidiani ma magari di solito non si ha il tempo per farli, e magari anche in cucina ti prepari il piatto preferito, ti sistemi e ti fai un bel pranzo in balcone godendoti appunto una di quelle bellissime viste che ci avete voi, e magari esplorando le piccole parti, diciamo, più nascoste, gli angoli più nascosti della propria città, quindi guardare il proprio territorio con occhi diversi, anche lo stare a casa prende quasi il sapore di una vacanza. Effettivamente questa cosa esiste, e se uno ha delle viste come le vostre, effettivamente se ti fermi e ti dissoci dal fatto che quella è casa tua e magari la sapori con modo diverso, riesci a fare tipo la vacanza a casa, quindi questa cosa della staycation. Oppure dato che avete queste viste pazzesche e questi posti meravigliosi fuori dalle vostre finestre, potreste aprire tipo B&B alla gentile attenzione di Linda Pani qui presente e invitarmi a casa vostra. Io vengo volentieri, sono una persona molto ordinata, non vi sporco, potrei fare la staycation a casa vostra guardando dalle vostre finestre, sorseggiando un bel caffè. Sono una persona che rompe il ghiaccio molto facilmente, quindi ci possiamo fare una chiacchiera. Se volete possiamo anche cucinare insieme, io nel senso me la cavo, e quindi possiamo insomma fare tutto. Sono una che poi sprepara, a casa mia no, però a casa degli altri sì, quindi se volete farmi fare una bella staycation da voi, io accetto volentieri, perché ragazzi, io sto sognando con i vostri

0: Tuca Macarena qui su Radio 105, tutto bene a 105 nella sua parte 2. Sono già le 10.43 e io mi sono, abbiamo fatto un giro delle vostre finestre, abbiamo dato una notizia e mi sono autoinvitata a casa vostra, quindi direi che è tutto a posto. E ringrazio Alberto e Rosa, noi abbiamo vista sulle colline del Monferrato, spazio a sufficienza per ospitarti. Ok, accetto. Poi anche se vuoi abito a 10 minuti da Porto Novo, casa singola con piscina. Accetto. Quello che faccio io, non ho un euro, me ne sto a casa a cercare lavoro sul balcone col ventilatore, poi ho piantato tutti i paletti, ritieniti invitata a fiori di zucca fritti. Accetto, con i fiori di zucca fritti mi hai convinta.
1: No, beh, per la piscina, dai, Lindy.
0: La piscina. Ma allora, adesso posso fare una domanda?
1: Mito?
0: Voglio sfatare un mito. Secondo me, chi ha la piscina a casa
1: non la usa?
0: Non la usa. La usa la prima settimana, le prime due settimane, poi non la usa, si rompe le palle. Oh, che, allora, non so quanti di voi abbiano la piscina a casa, ma confermate o sfatate questo mito. Secondo me è vero. Cioè, quando hai ospiti a casa, allora magari fai il pomeriggio e allora dici ok, allora la usi. Ma poi per il resto, chi ha la piscina a casa, secondo me non la usa.
1: Io la userei tantissimo.
0: Eh beh, con queste caldane qua, poi figurati da stare a mollo tutto il tempo.
1: Ma mi piace proprio.
0: Ti piace proprio?
1: Sì, sì, mi fa godere la piscina.
0: Ah, ti fa godere? Come mai ti fa godere la piscina?
1: Vabbè, adesso non in quel senso lì.
0: Ah, ok,
1: cioè,
0: ok.
1: È goduriosa.
0: È goduriosa. Eh beh, sì, è comunque un lusso per mettersi, insomma, la piscina. Io ce l'avevo quando ero piccola, ma era quella gonfiabile per bambini. No, era quella gonfiabile per i bambini. E poi nella piscina un po' stavo tipo nella bacinella, nel recipiente. Raga, amici, chi di voi ha la piscina può dirci effettivamente se la usa oppure no, perché io ho bisogno di sapere questa cosa. Va bene, continuando a parlare invece di viste, Linda da Rimini dice: io vivo a Rimini e la vista di casa mia è a 360 gradi, vivo al quarto piano, mare, colline riminesi, Rimine e Riccione. Ecco, vedi? Comunque, raga, posso dire una cosa, ma cioè, che veramente che belle viste che ci avete. Tutti avete. Perché dovete andare in vacanza? Perché dovete andare in ferie? Ma state a casa! Ma andate a letto!

0: Ciao ragazzi, sono Simone da Brescia.
1: Ciao.
0: Io ho una piscina fuori terra e posso confermarvi il mito. La usi le prime settimane in cui ce l'hai giù, la usi se viene a trovarti qualcuno a casa, ma poi non la usi più. Perché adesso è alla modesta temperatura di 35 gradi e mezzo l'acqua.
1: Oh, mamma mia, effettivamente. Però vedi? Allora, raga, 342 41 15 105, mito o è verità che chi ha la piscina a casa non la usa? Stanno arrivando un po' di storie contrastanti, quindi fatecelo sapere, ovviamente. Piscina o non piscina? A fra poco!

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
4: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
0: Parti esclusivi,
4: tendenze,
0: moda e lifestyle.
4: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Peggy Gou, Aira Star, Woman, qui su Radio 105 ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 alle 12 siamo proprio a metà strada. Io sono Linda Pani, buongiornissimo a tutti quanti, ben ritrovati oppure ben svegliati, magari qualcuno è in ferie, sta facendo un po' di staycation, quindi è a casa a fare la sua vacanza e magari si è anche svegliato da poco. Magari invece c'è qualcuno che sta lavorando e sta sognando un po' con noi, perché nella prima ora vi ho chiesto le vostre viste dalla finestra di casa vostra. Poi da lì abbiamo scoperto appunto questo termine che è staycation, abbiamo scoperto che tanti di voi hanno effettivamente la piscina a casa e quindi più vacanza di così non si può e niente, e quindi da lì poi mi è sorta la domanda, perché esiste un po' questo luogo comune, le persone che hanno la piscina a casa non la usano e invece qualcuno di voi invece la utilizza. Sai, per esempio abbiamo il messaggio di un'ascoltatrice fedelissima dall'81 che dice: ma cosa dice l'amico non piscina? Noi l'abbiamo da ormai 12 anni e cara grazia che c'è, mi piace questa espressione. Come avremmo fatto senza di lei in queste estati? L'acqua è troppo calda, si rabbocca con acqua fresca, il gioco è fatto. La usiamo tutti i giorni, più volte al giorno, e con l'inserimento di alcuni ombrelloni sugli angoli puoi stare in acqua e leggere senza avere il problema del sole addosso, almeno ti rinfreschi un pochetto. Credimi, anche dopo la vacanza è il giusto compromesso per stare a casa propria, quindi viva le piscine di casa. Ma che meraviglia, ma signorina, mi scusi, ma lei sta da Dio, ma chi la ferma lei? Chi c'è?
1: Ciao, Alberto da Biella. Noi abbiamo una piscina anche bella grande, 10 metri, profonda 4 e 2 anni che è vuota. E anche quest'anno con questo mega caldo non l'abbiamo riempita. Abbiamo il motore da rifare, che è il motore della piscina, è da cambiare. Però è 2 anni che è vuota, piena di foglie, di acqua sporca, piovana, zanzare, rane. Ciao!
0: c'è un ecosistema sempre.
2: Chi è il pane?
0: Non hai denti.
2: E questo è proprio il caso.
0: Esatto. Beh, però posso dire, però la piscina, poi ovviamente dipende dalla piscina, però è anche dura da mantenere. Cioè la devi pulire, devi starci dietro. Penso che comunque sia una rottura di scatole, quindi una volta che ti sei impigrito e la lasci lì abbandonata a se stessa, poi magari non è per quello che magari non la usi. E, per esempio, qualcuno dice: la piscina ce l'hai, è lì, perciò tutte le volte che torno al lavoro mi faccio subito un tuffo e poi faccio altre cose. Comunque la mantengo io e l'uso per l'80%, il restante 20% lo fa il resto della famiglia. Ecco, vedi, cioè, effettivamente dice: oh, sono io che ci sto dietro, la uso di più io. E c'ha ragione pure lui. Ciao, piscina interrata, e la usiamo tutti i giorni, tutta l'estate da 20 anni. Oh, allora vedi che lì è stato un buon investimento. Quindi bravi ragazzi, beati voi, beati voi.

0: Sombra, My Body Isn't Ready, qui su Radio 105. Raga, quando avevo tipo 3 anni, piscina sul balcone. Ed effettivamente sì, perché quella è facile da mettere quando sei piccolino. Monica da Vignola dice invece: io la uso dalla mattina alla notte fonda, anzi ora ci vado. Hai capito, la signorina ascolta 105, nel frattempo si mette in piscina, mollo, e brava Monica. E poi c'è Cristian che invece va controcorrente e dice: confermo che chi ce l'ha non la usa. Noi abbiamo una piscina coperta a casa in montagna e viene usata 2 volte l'anno a Natale per accompagnare mia figlia. Ecco, allora vedi che un po' la usano e un po' no. Chi c'è?
1: Ragazzi, la vera ricchezza non è avere la piscina, la vera ricchezza è avere un amico con la piscina.
0: Vero, grande, verissimo, questa è una grande verità. Vedo che anche il Pivaz annuisce, è vero, è vero. Va bene, allora ragazzi, io adesso sfrutto un attimo 2 secondi per fare un saluto a Martina, che è la cugina della mia amica Alessia. E niente, quindi la saluto, quindi grazie che mi stai ascoltando. Mando un abbraccio anche alla mia amica Alessia, se volete è single, la trovate come Alessia Bellino. Bene, momento Marchetta, la mia amica single, fatto. E mi raccomando, adesso state qua, perché fra pochissimo si gioca.

Max, My Head, My Heart dal 2020. Sono già passati 6 anni da questo disco, ma in che senso? Vabbè, ma questo è quello che accade con la musica, perché te le devi ricordare. E infatti il gioco è proprio a proposito di questo. Quindi mi raccomando, sappiate che oggi livello un po' più difficile, abbiamo alzato l'asticella. Quindi se siete pronti a giocare, mi raccomando, state qua. Ci fermiamo per una piccolissima pausa. State qui. Yeah.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Myself, il disco di Bausa, che è il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E adesso all'interno di Tutto Bene a 105 parte 2 con me Linda Pani è arrivato il momento di giocare. Nei giorni scorsi vi ho portati dentro, insomma, questo gioco sperimentale che ho voluto portare in onda in questo palinsesto estivo. Per chi si fosse collegato per la prima volta ve lo spiego: si tratta di una canzone recitata, quindi io prendo il pezzo di un testo di una canzone famosa che abbiamo sentito 200.000 volte e voi, se avete il testo in testa, dovete riconoscerla. Al 342 41 15 105 mi raccomando, deve esserci titolo e artista, devono esserci entrambe, quindi dovete essere più veloci, perché poi la nostra Ede al centralino selezionerà appunto il vincitore, che è il più veloce, e vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in diretta al telefono. Così ci salutiamo e ci auguriamo una buona estate. Quindi siete pronti? Telefono alla mano. Prego maestro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina e non scalare le rapide. Ho scritto sopra una lapide: in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi, ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Che canzone è? 342 41 15 105. Titolo e artista.

0: Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone. Qui su Radio 105 abbiamo appena giocato al gioco del testo in testa, riconoscere dal testo della canzone ovviamente titolo e artista, e abbiamo il più veloce al telefono con noi, Vincenzo da Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Linda.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno, come stai intanto?
1: Emozionato.
0: Sei emozionato? Diciamo... È la prima volta che vieni in diretta radio?
1: No, avevo parlato, non mi ricordo con chi, la mattina per il disco Buongiorno, adesso, con Ilenia.
0: Ok, ok, ok, va bene, allora ben ritrovato su Radio 105, scusa, che bello, che bello.
1: Grazie.
0: Allora, caro Vincenzo, anche se sei emozionato, adesso è arrivato il tuo momento, sei stato il più veloce. Qual era la canzone di oggi?
1: Dite buoni dei Maneskin.
0: Bravo! Era questo pezzo qui. Era la parte un po' più veloce. Grande. Grande Vincenzo, bravissimo. L'hai riconosciuta subito o ci hai messo un pochino?
1: Ci ho messo un pochino.
0: Ok.
1: Però l'ho riconosciuta.
0: Grande, grande. Sei fan dei Maneskin o è perché a forza di sentirla ormai la riconosci facile?
1: Ascolto sempre 105. Sempre 105, quindi ce l'ho in mente.
0: Bravo, grazie. Bravissimo. Vedi? Vedi che ascoltare la radio ovviamente in questo gioco viene utile. Grande Vincenzo, che fai in questa mattinata e soprattutto se hai già fatto le ferie o hai in previsione di partire a breve?
1: Le ferie le faccio la settimana da settembre. E adesso sto lavorando in ufficio, sono in un loculo con la porta chiusa.
0: Aria condizionata accesa?
1: Sì, aria condizionata accesa a palla.
0: Perfetto, a palla, grande. Bene, bene, allora intanto buon lavoro, ce l'hai per tutto agosto finché non ti fermi per settembre che hai le ferie?
1: Sì, esatto, esatto.
0: Dai, dai, tieni duro, tieni duro.
1: Sto preparando un esame per l'università.
0: Ah, ok, ok, grande, grande, che figata, ti dai da fare, bravissimo, bravissimo Vincenzo. Vabbè, hai vinto l'onore, la gloria e la mia stima, quindi grandissimo. Se vuoi fare un saluto in diretta, così insomma ti prendi il tuo spazio e poi ci salutiamo.
1: Saluto, così dedichi la vittoria. Saluto tutti voi che mi tenete sempre compagnia. E dedico la mia vittoria a Deborah, che sarebbe okay. Mia moglie.
0: Ok.
1: E niente, un abbraccio a tutti.
0: Grande, grande Vincenzo.
1: Buone ferie.
0: Perfetto, grandissimo. Un abbraccio a te, buona giornata e buone ferie a te. Ciao.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dal 2021 i Coldplay con Humankind qui su Radio 105, che poi ascoltare i Coldplay con questo caldo è difficile perché non ti puoi mettere ad ascoltarli col Play.
1: Sì, chi c'è?
2: Ciao Linda, guarda, io ti ospiterei molto volentieri, non mi servirebbe che tu facessi niente, tu saresti proprio servita di barba e capelli perché te lo meriti.
0: Ma che gentile!
2: Ti farei dei manicaretti veramente particolari, perché buoni. A me piace molto sperimentare nella cucina, in sì. quanto sono una cuoca e ho un negozio di gastronomia. Per
0: meraviglia.
2: Cui ti farei veramente delle cose un po' particolari e mi faresti da, non dico da cavia, ma
0: da anche la cavia, dai. Sì,
2: apri porte, ecco,
0: apri porte.
2: Così mi dai i tuoi giudizi, mi dici sì, va bene, no, non va bene. Lo farei molto volentieri.
0: Ma che bello!
2: Ciao, un bacio, una.
0: Oh, ma che carina, ma che carina. Intanto un abbraccio e un abbraccio anche a lei. È stata veramente gentilissima di invitarmi. È anche quasi un peccato non poterlo fare. Io la raggiungo, mi ha convinta soltanto al saluto. Ma che gentile.
3: Sono a te,
0: sì.
3: Comunque, qua siamo in due, tu mangi, io guardo, va bene.
0: Sì, sì, ti mando le foto, Pivaz. Ma che gentile la signora, ma vengo volentierissima. Ma sì, mi cucini e faccio la cavia molto volentieri, mi ha stracato convinta. Va bene, adesso la sentite in sottofondo? Per chi si sta spostando e sta già magari viaggiando per il mondo.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: Disco di Dua Lipa, Don't Start Now. Eh no, non si parte adesso, cioè si finish adesso, finish, perché sono finite le due ore insieme di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Allora, io vi ringrazio veramente tutti. Intanto ringrazio il Pivaz in regia.
1: Ciao,
0: è stato
1: Lindy.
0: Veramente ciao tesoro, è stato veramente un piacere, sai, fare con te la puntata, quindi grazie di cuore. Ringrazio anche la Chicca in redazione, la Ele al centralino, e ovviamente ringrazio tutti voi dall'altra parte della radio, come sempre, che ci date tantissime soddisfazioni, quindi grazie per questo venerdì mattina insieme. Vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 10 alle 12 con Tutto Bene a 105 parte 2. Vi auguro una buona giornata, ma rimanete qui su Radio 105 perché adesso arriva Alessandro Sansone, quindi siete in buone mani. Un saluto, un abbraccio forte forte dalla vostra Linda Pani e ci sentiamo domani. Ciao!

0: bene i miei colleghi Camilla Ghini, Daniele Battaglia. Un'estate intera da trascorrere con la musica sensazionale di Radio 105 e soprattutto da trascorrere con, speriamo, le voci dei vostri amati speaker, tra cui spero soprattutto di esserci anch'io. Manuela Mosley al timone di 105 Village, vi terrò compagnia per due orette fino alle 18. Fortunatamente, non son sola, perché c'è... Ah, ti sei trovato bene ieri, Walter Fergie.
1: Eh sì.
0: Vedi, si torna sempre dove si è stati bene, in qualche modo.
1: Infatti ho proprio mandato una mail ieri in serata proprio per chiedere di tornare alle 16 di oggi.
0: Come, che titolo aveva questa mail? Urgente.
1: Richiesta, annulla e sostituisce.
0: Richiesta urgente, vorrei far parte della diretta di domani con Manuela Mosley. Esatto. Allora, ci siete soprattutto voi, o meglio, ce lo auguriamo, al 342 41 15 105, sms, whatsapp, audio a vostra totale disposizione, lo sapete. Sicuramente molti di voi saranno in viaggio perché, come dicono quelli bravi, in questo periodo dell'anno il grande esodo ha inizio, quindi molti sono in partenza, stanno finalmente, sono addirittura d'arrivo, guardano, vedono la luce in fondo al tunnel e stanno per raggiungerla. Le agognate ferie per molti arrivano proprio in questi giorni, altri magari più fortunati sono già alle prese con le vacanze. Insomma, qualunque cosa voi stiate facendo, anche per esempio lavorando, perché voglio dire, non è che si ferma il mondo, noi siamo a vostra disposizione, cerchiamo di farvi compagnia. Tra l'altro oggi riflettevo su una cosa, perché ovviamente arrivo qui in macchina e ogni volta che parcheggio, tanto lo so che succede anche a voi, è come se necessitassi di una concentrazione incredibile. E che cosa faccio? Dai, prova a dirmelo, Walter, vediamo se...
1: Non lo so, tu sei troppo imprevedibile.
0: Io abbasso abbasso il volume della radio. Cioè io devo sì. Sempre così. Io devo abbassare totalmente il volume della radio.
1: Ma perché?
0: O comunque. Ma non lo so. Allora sono andata a cercare una notizia, sono andata a capire se c'è una spiegazione scientifica a questa cosa che sono sicura riguardi la maggior parte degli ascoltatori di Radio 105, ma in generale. E quindi tra poco ne parleremo. Intanto partiamo con la musica e con questo brano in particolar modo. Wink wink.

0: Charlie XCX, Wink Wink su Radio 105, primo brano che apre questa prima ora di diretta. Ce ne sono due, quindi parleremo di un sacco di cose, spero per voi, per me lo sono sicuramente, interessanti e comunque leggere, perché di cosa vuoi parlare il 7 agosto 2026? Di qualcosa di sicuramente leggero, no? Che non implichi troppa concentrazione. Allora, innanzitutto voglio fare qualche saluto, perché al 342 41 15 105 stanno già arrivando. Buongiorno Regina, fa riferimento a te Walter, no, non è vero.
1: Beh, immagino, sì, ovvio, certo. Sono io non la Regina qua, sì.
0: La Queen. Buongiorno Regina, buongiorno Fargi, tanto per cambiare sono al lavoro, grazie per la compagnia, Roby, l'agricoltore di Piacenza, ciao Roby. Poi sono Agata da Parma, potreste mettere, ci chiede una canzone, arriverà, un po' di pazienza, cercheremo di accontentare tutti, la nostra programmazione anzi cercherà di accontentare tutti. E poi Manola, ben trovata e buon lavoro, Antonio dalla Mezzia Terme. E Manola, per me è automatico abbassare il volume dello stereo per la retromarcia. Denis, camionista da Val Madrera. Certo che camionista, immagino che sia insomma un bel bestione quello che devi guidare, quindi è il minimo secondo me abbassare il volume dello stereo se si fa una specie di retromarcia con un camion, credo, comunque una cosa che riguarda un sacco di noi, è proprio un'abitudine, anzi quasi spontanea, che il nostro cervello ci invita a mettere, proprio a concretizzare quando siamo in auto. C'è una spiegazione neuroscientifica, ma ne parliamo tra pochissimo. Intanto torniamo alla musica. Lei ha praticamente dato a questa canzone il titolo di un vecchio locale anni 80 che, in cui lei tra l'altro ha iniziato tanti anni fa, in cui proprio negli anni 80 appunto New York si colorava di musica, persone. È Madonna con Dance Eteria.

0: Jungkook con il featuring di Jack Harlow, 3D su Radio 105. Allora, silenzio si parcheggia. Siete in auto, avete cercato parcheggio, finalmente lo trovate, nessun problema, avete anche la compagnia della vostra musica preferita, quindi tutto è in regola. Magari state pure cantando, a me succede, anzi faccio dei concerti, degli assoli incredibili. Poi finalmente stai per parcheggiare, questo posto è stretto stretto fra un furgone e un'altra macchina, prima ancora di inserire la retromarcia, cosa si fa? Si abbassa il volume della radio, comunque della musica in generale. È un gesto comune fra molti automobilisti, me lo state scrivendo anche voi al 342 41 15 105, e sembra assurdo che accomuni così tanta gente. In realtà la risposta non è una mania collettiva, ma è proprio come è strutturato il nostro cervello. È in quella struttura lì la risposta, perché in realtà il limite molto concreto del nostro cervello è proprio definito. Ve lo spiego meglio. Cioè, il cervello ha un budget limitato, non si possono fare. Secondo me è un uomo medio il cervello, è un maschio medio. Lo sai perché? Perché non è multitasking, non riesce a fare troppe cose contemporaneamente. Quindi, quando guidiamo su una strada familiare, magari in rettilineo, senza traffico, complicato, molte azioni diventano quasi automatiche, quindi le fai nemmeno senza pensarci troppo. Tenere il volante, però, seguire la corsia, dosare l'acceleratore e freno richiede meno sforzo mentale di quanto pensiamo. Differente è se devo parcheggiare. Il parcheggio in realtà deve essere fatto senza che io venga distratta dalla musica, perché il cervello lo percepisce proprio come un limite, una distrazione tale che va eliminata, in modo che si possa fare quel parcheggio in tutta serenità. Capito com'è?
1: Certo.
0: È un maschio medio, sì, sì. Cioè, non è multitasking.
1: Sto pensando
0: è tutto lì.
1: Che forse io sono Superman, visto che parcheggio e tengo la radio accesa.
0: Però vedi, la scienza dice, scusa, bisogna fare la manovra precisa, perché il parcheggio stretto richiede di controllare gli specchietti, le distanze, gli ostacoli, il volante, i pedali, lo spostamento dell'auto. Oh, lo spostamento dell'auto nello spazio. In quel momento lì il cervello deve concentrare molte più risorse.
1: Il tuo,
0: su
1: il
0: vista,
1: mio no, ad esempio.
0: Su percezione spaziale e coordinazione motoria. Allora, cosa si fa? Almeno si abbassa la musica. Senti, lo dicono gli scienziati, io non mi sento di metterli in discussione, non so te. Va
1: certo,
0: bene?
1: Certo.
0: Secondo me di questi problemi non ne avranno né Fabio Rovazzi né Arisa, ma soprattutto sento che Nino D'Angelo è un grande manovratore, un grande parcheggiatore. Su Radio 105 li ascoltiamo con Costiera Amalfitana.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Bene subito. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away. I felt
1: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Bausa con Lose Myself su Radio 105. Stiamo parlando di questa abitudine particolare che ci accomuna un po' tutti, cioè quella di abbassare il volume della radio, comunque della musica in generale, in macchina quando stiamo parcheggiando. La spiegazione è in un limite che si pone il nostro cervello, che io ovviamente ironicamente ho detto è un maschio medio, nel senso che è poco multitasking, quindi ha troppe cose a cui pensare in quel momento e in automatico ci spinge a fare questo gesto di abbassare il volume per poterci concentrare totalmente sulla manovra di questo parcheggio, che devo dire nel mio caso, soprattutto in caso di parcheggio ad S, io proprio la spengo la radio, la spengo proprio lo stereo, perché non ce la posso fare. Sarò un maschio medio anch'io, una forma mentis un po' particolare anch'io. Chi è?
1: Ciao,
0: che dice?
1: Manovra,
0: sì, che dite?
1: Manovra, tranquilla, sì, lo facciamo tutti di abbassare la radio quando si parcheggia, e si lo fanno parcheggia. Anche quelli che non lo ammetteranno mai. Ciao, sì. Oscar, sì. Da Cremona.
0: Ma certo che sì. Allora c'è Gianna da Lumezzane che dice: vabbè, scusa Manola, ma io che parcheggio perfettamente con musica a palla e in più canto anche a squarciagola, cosa sono, un genio? Posso dire forse sì.
2: Può essere.
0: Posso dire forse abbiamo un Einstein all'ascolto. Chi è?
3: Ciao Manola.
0: Sì?
3: Ciao Fargi.
2: Ciao.
0: Ciao bella.
3: Allora, lo fanno in automatico anche le macchine ora. Una volta che inserisci la retromarcia, si abbassa il volume dell'autoradio. Fateci caso, la mia per fortuna lo fa, se no anch'io sono del team abbassare il volume per parcheggiare, però guido meglio di un uomo. Un bacio, Maura.
2: Quella.
0: A parte l'accento mi è familiare, spero di non sbagliare, ma è sempre quell'accento a sardo che mi fa proprio sentire a casa, perché la mia mamma aveva origini sarde, quindi io ho sentito parlare con questa cadenza tutta la vita in casa. Però allora la mia macchina non lo fa, probabilmente perché si è arresa, non lo so, dice tanto fa da sola, quindi perché abbassarlo io in automatico, fa tutto da sola. Però sul fatto che tante donne, non tutte guidino meglio degli uomini, mi sento anche di dire sì, dai, sì. Non tutte. Allora io devo dire la verità, ogni volta che magari sono nel traffico e c'è quella macchina X che fa una manovra particolare o che magari non guida proprio benissimo, io per prima dico: sicuro una donna al volante? E di solito ci azzecco, perché voglio dire, diciamo che parto un po' prevenuta, però ci sono tantissime donne che guidano veramente molto molto meglio di tanti uomini che sono più scalmanati e più incoscienti, per esempio. Chi è?
3: Però guido meglio di un uomo.
0: Giusto, posso dirti che io ti credo, amica. Ehi, ti credo fortemente. Allora, un'altra che canta da Dio meglio di tanti altri uomini è Olivia. Vabbè, che le voci maschili e femminili sono talmente diverse fra loro che non possono essere nemmeno paragonabili. Però lei è veramente, veramente brava. Olivia Dean con Baby Steps, ovviamente, su Radio 105.

0: Volano parole grosse, eh? Al 342 41 15 105. Intanto abbiamo ascoltato You Are Republic con Someday. E poi, voi donne a guidare con il telefono, brave sì, ma appunto con il telefono in mano e il rossetto Aldo da Palermo. Ma che, ma non sono cose da, ma non è vera sta cosa qui, ma che sono questi, che cosa, che considerazioni un po' patriarcali che sono quelle, con il rossetto, quindi praticamente mani sul volante, no? No, non è così. Diciamo che noi donne siamo un po' più morbide alla guida e forse anche un po' più, ce lo concediamo, signore all'ascolto, un po' più svampite su certe cose, andiamo un po' lente, a volte occupiamo le corsie che non dovremmo occupare, soprattutto con quella marcia, con quel ritmo. Però insomma dai, molte donne, fortunatamente la maggior parte, guidano veramente molto bene. Per capire se davanti a noi sta guidando una signora basta guardare gli specchietti retrovisori, trucco sempre a posto. Quella. Cristiano, ma che problemi avete con il make up, signori? Sentiamo un po' che messaggio è arrivato.
1: Ma io,
0: sì,
1: che non ho mai abbassato il volume della radio, tranne che per mandarvi un messaggio, e quando parcheggio, anzi spesso ce l'ho al massimo.
0: Sì.
1: Cosa sono? Un essere speciale?
0: Sei Rita Levi.
1: Ciao Manola, ciao, farti un bacione.
0: Ciao tesoro, sei Rita Levi Montalcini, secondo me. Perché non, dai, è impossibile. Ragazzi, io vi invidio in realtà, perché per me è una cosa assolutamente impossibile. Ma devo dire anche, devo essere onesta con voi, sono anche molto poco multitasking, quindi non mi sorprende questa mia attitudine, questa mia tendenza ad abbassare tutto quando devo parcheggiare, perché o parcheggio bene o ascolto la musica.

0: Desire, Jonas Blue e Malive su Radio 105. E allora stiamo parlando, in realtà ci stiamo un po' confrontando su quella che è un'abitudine che caratterizza un po' tutti noi, che ci accomuna quantomeno, ovvero abbassare il volume, se non addirittura spegnere totalmente la radio quando si parcheggia. Se siamo anche davanti, di fronte a un parcheggio adesso, signori, io veramente posso, devo avere silenzio totale in auto. Molti di voi mi stanno facendo notare che ci sono delle cose, dei sistemi in auto già che in automatico ti abbassano il volume, i sensori per intenderci, quando sei in retromarcia. Infatti Lola, anche nella macchina di mia mamma la musica si abbassa da sola mettendo la retro, quindi a noi non serve abbassarla, e me lo scrivono anche tanti altri di voi. Sì, però un conto è abbassare, anche se lo fa automaticamente l'auto, la musica mentre si fa la retromarcia, un conto è ad esempio spegnere totalmente lo stereo. Quindi quando io intendo abbassare la musica è proprio impercettibile quel suono lì che arriva dallo stereo, perché si abbassa quasi totalmente, ed è una rassicurazione che diamo al nostro cervello che tante cose tutte insieme non riesce a farle. No, qualcuno mi scrive: è per sentire meglio il botto, ma non ti permettere, sai?
1: Sì.
0: Non ti permettere. E poi, a parte il fatto che quando si fa un parcheggio ad esse, io dico sempre che per ottimizzare tantissimo gli spazi, quando ci sono magari dei parcheggi particolarmente ostici, io dico sempre che do un bacetto alla macchina che mi sta dietro, ma
2: sì,
0: proprio impercettibile. Fai un paio di manovrette, due bacini davanti, due bacini dietro. Mua. E il parcheggio è fatto. Guarda, perché scusa, non lo dai tu un bacetto alla macchina? Ma hai dato un bacetto?
2: Io tutti i giorni mi metto a baciare le macchine.
0: Ma t'appoggi piano piano, certo, come senza fare danni. Il parcheggio è riuscito. Quindi no, botto no, bacetto sì, va bene? Torniamo alla musica. Ghetto Party, bella questa, mi piace un sacco. Jazzly su Radio 105, intanto i vostri messaggi.
3: The

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Bruno Mars con On My Soul ad aprire questa seconda e ultima oretta insieme. 105 Village, infatti, programma del sabato, che solitamente vanno dal sabato, però in questa settimana abbiamo cercato di farvi compagnia proprio durante tutte queste ore torride, perché c'è caldo ovunque. E ci siamo un po' adeguati anche a un palinsesto che si è rivoluzionato, perché ad agosto succede questo e molte radio italiane, soprattutto nella nostra, in cui c'è questo, capito, avvicendarsi di professionisti che in qualche modo fanno sicuramente il lavoro più bello del mondo, ma cercano appunto di tenervi compagnia nel migliore dei modi. Lo facciamo oggi io e Walter Fargetta in regia, che ovviamente ringrazio. Allora, stiamo parlando, in realtà nella prima ora abbiamo parlato un po' di questa cosa che ci accomuna tutti, dell'abbassare il volume quando si parla. Che già, e poi ho ironizzato sul fatto che spesso e volentieri siamo noi donne che già, insomma, non famosissime per guidare proprio benissimo a farlo. Mi rincuora il fatto che ci siano invece tanti uomini all'ascolto che la pensano esattamente come, anzi fanno esattamente come noi donne, quindi abbassano il volume, fanno quel parcheggino, eccetera eccetera. Detto questo, non so cosa state facendo voi al 342 41 15 105, qualora voleste potete anche scrivermi dove siete, se siete in vacanza, se state per esempio programmando le vacanze, quindi siete ancora al lavoro. Fatto sta che c'è una nuova tendenza ultimamente, soprattutto in Italia, che è quella di sicuramente andare in ferie. Ne parlavamo, guarda, non volendo, prima io e Fargi fuori onda, c'è questa tendenza a sì andare in ferie, ma fare le ferie a casa, cioè restare a casa, perché è un lusso, è una vacanza vera e propria. Sì, ma a tutti gli effetti, mentre prima era vista come quasi una situazione un po' sfortunata, no? Perché magari non si avevano i mezzi, perché magari i turni non coincidevano, le ferie non coincidevano con quelle del partner, di conseguenza bisognava arrangiarsi. Oggi è un lusso scegliere di trascorrere le vacanze a casa. Ora, non so se qualcuno di voi fa parte di quella schiera di persone che hanno appunto optato per un relax totale casalingo, però mi piacerebbe capire da voi, altrimenti 42 41 15 105, se siete di questa scuola di pensiero. Allora, io trovo che sia la vacanza ideale, cioè tu ti immagini, ti svegli la mattina, colazione lenta, fai le tue cosine, passeggiatina, ma sì, fare la spesa al mercato, poi torni a casa, pranzo, pisolino, cioè tutto così, poi esci il pomeriggio, aperitivo magari con i pochi amici rimasti, poi ritorni a casa.
1: Senza prenotare.

Stacey Abrams con That's So True su Radio 105. Allora qualcuno mi dice: ma perdonami Manola, ma la vacanza a casa non costa nulla, perché è un lusso? Ma banalmente è un lusso perché innanzitutto quando si hanno i bambini uno tenta comunque di far passare loro, no, dei mesi spensierati al mare, quindi è difficile che si resti a casa e che si continui con la solita routine. Quando si ha famiglia uno cerca delle alternative per potersi regalare delle esperienze, no, fuori casa. Diventa un lusso perché poi c'è anche, bisogna calcolare anche quell'ansietta da prestazione che purtroppo si ha ultimamente, specialmente con l'avvento dei social, per cui devi sempre dimostrare di essere in vacanza, di fare cose fighissime, perché altrimenti sembra che rimanga qualcosa indietro, no? Anzi, tu stesso rimani indietro, quindi hai questa tendenza a dover dimostrare che, guarda, non soltanto ti diverti tu, ma anch'io mi diverto perché sono in un posto X. E questa è una tendenza purtroppo che c'è, esiste, ci sono tanti studi al riguardo. Non è positiva sicuramente, è un lusso perché banalmente la vacanza a casa è diventata più rara, non è la scelta immediata, ecco perché io l'ho definita un lusso, e soprattutto perché appunto a seconda delle esigenze che si hanno in famiglia è difficile poter trascorrere più tempo fra le proprie cose in casa o comunque nella propria città, questo intendevo dire. Dopodiché ciao ragazzi, io sono 30 anni che faccio le mie vacanze in questo modo, quindi a casa, anche perché per tutto l'anno sono sempre di corsa, vedi? Perlomeno passo un periodo di riposo completo. Gabri da Novi Ligure, ecco perché parlo di lusso, perché è un lusso potersi fermare e godersi veramente il relax che, parliamoci chiaro, soltanto a casa probabilmente potreste avere, anche perché la vacanza fuori casa va organizzata, lo stress di prenotare posti, di fare avventure magari con la famiglia, esperienze particolari, alla fine non ci si ferma nemmeno in vacanza nei luoghi di villeggiatura, questo intendiamo. Va bene, andiamo avanti con la musica. Dopo questa piccola spiegazione ascoltiamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Live from the Magic City, 105 Miami.
11: Con Radio 105, vola a Miami.
12: Why don't you dance?
13: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
11: Party esclusivi,
13: tendenze,
11: moda e lifestyle.
13: 105 Miami.
11: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

0: Impala e Jenny con Dracula, come dicono loro nella pronuncia esatta del titolo di questa canzone, su Radio 105. Allora, qualche messaggino è arrivato al 342 41 15 105. Manola, eccomi, uscito ora dalla piscina e subito Radio 105, l'idraulico Danilo. Ti immagino come ai tempi, insomma, vecchi tempi, ma tempi anche quelli, insomma, che ci ricordiamo tutti. Ti immagino come Raul Bova che esce dall'acqua.
1: Oh,
0: avete presente quell'immagine lì che ha fatto la storia della cinematografia italiana? Cioè, roba veramente, guarda, da accapponare la pelle, ancora i brividi. Stiamo rientrando dalla Calabria, diretti in Germania. Ah, mi spiace, ferie finite, non vorrei mai restare a casa durante le vacanze. Ma sono gusti, nel senso, sono, alcuni lo fanno per necessità, altri proprio scelgono di passare le vacanze a casa. È uno stile di vita che si sceglie in quel momento particolare, scelta discutibile o meno, fatto sta che sicuramente mi sento di dire che c'è del relax nella vacanza a casa, dell'estremo relax. Se avete bisogno di quello, lì trovate sicuramente ciò che cercate, a casa. Intanto torniamo alla musica con Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Rita ora con Hit su Radio 105. Allora, ciao Manola, quest'anno le matrimoniali ci hanno permesso di fare qualche giorno al mare. Le matrimoniali. Anche perché a settembre ristrutturiamo la lavanderia e quindi nessun riposo, ma almeno non si ha lo stress da lavoro. Santo e Cristian da Sassuolo. Ma le matrimoniali in che senso?
1: Ma magari ha sbagliato a scrivere. Matrimoniali.
0: Eh sì, le matrimoniali. Vabbè, comunque ragazzi, meno male che qualche giorno, voglio dire, ve lo concediate. Ciao Manola, io quest'anno ho deciso di fare 3 settimane di vacanza, visto che sono... Guarda, stringimi la mano, amico mio. Partita IVA. Mamma mia. Ragazzi, un applauso veramente a tutti. Anzi, stringiamoci forte, amici, con partita IVA, perché questo è un periodo veramente tosto. Quello estivo per noi è sempre un periodo nero, ma soprattutto ogni volta che arriva la chiamata del commercialista e siamo intorno a luglio-agosto, io veramente sudo ancora di più di quanto non faccia per il clima. Tant'è vero che volevo salutare Giovanni, di nuovo, il mio commercialista, che poco prima di iniziare la diretta mi ha dato una legnata di quelle che solo lui è capace a dare. Grazie Giovanni. Comunque si fa questo nostro amico Nicola, anzi amica Nicola da Brescia, una settimana in vacanza in Malesia e l'altra a casa. Vabbè dai, comunque tutto sommato la partita IVA niente male in Malesia. Poi qualcuno mi scrive, anzi Michele da Roma mi fa un complimento molto bello, grazie Michele. E allora, io e mia moglie ormai da circa 3 anni, per fare un mese di mare, per far fare un mese di mare ai bambini, ci alterniamo praticamente per le ferie. La prima metà di agosto sono io a Roma da solo a casa e lei continua a lavorare. Invece la seconda metà di agosto mia moglie praticamente torna al lavoro e io tengo i bambini di più al mare in Calabria, quindi si alternano in pratica. Questo lo facciamo e devo dire che la parte più rilassante è proprio stare a casa a Roma e continuare a lavorare e godersi proprio il relax. È quello che cercavo di dire prima, no? È un lusso poi alla fine, specialmente quando si hanno comunque bambini, si ha famiglia e si cerca in qualche modo di condividere esperienze particolari, restare a casa e stare rilassati diventa veramente un lusso. Torniamo alla musica con, anzi ascoltiamo, dedichiamola a tutte le Carmela all'ascolto. Ciao, fine arrivo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: l'artista più atletico del panorama musicale internazionale, Benson Boone con Mr. Electric Blue. Allora, qualcuno mi dice, vabbè, ma una partita IVA, ciò che paga una partita IVA nel periodo estivo, e comunque parentesi, non soltanto nel periodo estivo, aperta e chiusa parentesi, è pagato, dilazionato in tutto l'anno dai dipendenti, nessuna differenza. Lasciami dire che qualche differenza c'è, è chiaro che poi ai dipendenti vengono, arriva direttamente il netto, credo, quindi non il lordo, però insomma le partite IVA, secondo me qualche spesa di manutenzione proprio rispetto alla partita IVA stessa c'è, qualche spesa in più. Il congedo di cui parlavamo prima, le matrimoniali di cui parlavano prima i nostri amici Walter, Santo e Christian, sì, fanno riferimento al congedo matrimoniale, quello che si ha quando ci si sposa. Okay. Ma perché esiste giustamente un congedo matrimoniale?
1: Certo.
0: Però credo che non valga per le partite IVA. Questa è una delle cose che non vale per le partite IVA. Per i dipendenti sì, per le partite IVA no. Comunque, ripeto, un abbraccio a tutte le partite IVA, all'ascolto, vi comprendo.
1: Sì. Siete nei nostri cuori.
0: Sì. Siete nei nostri cuori, nei nostri pensieri, e siamo in tanti, eh? Quindi solidarietà alle partite IVA, ma anche a chi fortunatamente ha un lavoro, è dipendente e si gode anche... E si gode anche le meritate vacanze, va bene? Un bacio a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 105, questa è Silver Lines.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che entrerà nella storia. 6 settembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Mamma sita.
7: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta, mamma sita.
8: I beat più ballati.
7: I pop,
8: R&B,
7: dance,
8: reggaeton,
7: mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio Show.
8: Aha.
9: Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
7: 105 Mamasita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
7: Radio 105.
11: Che storia.

ma scusa, ma che voce meravigliosa. Comunque, che pezzo straordinario questo di Depeche Mode, It's Not Good, 1997, a chiudere questa seconda e ultima oretta insieme. 105 Village per oggi e solo per oggi termina qui, ci ritroviamo sempre domani, sempre su Radio 105, sempre dalle 16 alle 18, il programma lo stesso, 105 Village, con Manuela Mosè ai microfoni. Ci sarà Piva domani in regia, già so tutto il programma di questo che sarà un weekend strepitoso, l'ultimo per quanto mi riguarda prima delle vacanze. Lascio tutto a Moco, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro intanto per chi è in vacanza una buona vacanza, per chi sta lavorando un buon lavoro, in ogni caso restate connessi su Radio 105 perché insomma veramente ci sarà da condividere delle ore spensierate, ma soprattutto guarda, conoscendo Moco, conoscendo l'entità del suo programma, ci sarà sicuramente da divertirsi. Ciao amici!

0: Amici, buona estate, benvenuti in questo appuntamento 105 Summer Compilation.
1: Dai, che siamo tornati! Applausi. Un applauso a tutti noi, e a tutti voi che state ascoltando in questo momento il nostro programma, la nostra Summer Compilation.
0: Magari
1: di
0: siete
1: oggi
0: al lavoro, magari siete magari in vacanza, magari avete voglia solo di ascoltare un po' di buona musica.
1: E allora lì ci pensiamo noi.
0: Il programma giusto.
1: Non potete andare via.
0: Immaginate Camilla Ghini, sì, che è lei e il sottoscritto Daniele Battaglia, con il pollicione verso l'alto, che vi fanno: è il programma giusto,
1: sì.
0: Possiamo partire allora con tanta musica, tre canzoni,
1: no,
0: una
1: ragazzi,
0: dietro l'altra.
1: Sono troppo emozionata, guarda, sì? Questo terzetto è incredibile.
0: Ti fa volare?
1: Mi fa volare.
0: Perfetto.
1: Partiamo con, posso dire, il mio nuovo artista preferito anno 2025-2026.
0: Diciamolo, perché è importante, sì, per gli ascoltatori, se no non riescono a sentire bene
1: che
0: la
1: ho
0: musica.
1: Visto due volte in concerto.
0: Basta!
1: Ah, scusate. Si chiama Somber con My Body Isn't Ready, poi c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e Dua Lipa con Break My Heart.

0: pezzetto perché ha accontentato anche i nostri gusti musicali, non solo. Tu vorresti andare a letto con Somber,
1: no,
0: io con Dua Lipa, no, queste cose
1: non
0: si dicono.
1: Ma dai, a parte in che mezzo... Somber potrebbe essere il mio cuginetto.
0: Vabbè, comunque
1: è peggio, ma
0: cavoli tuoi. Nel mezzo c'era Tommaso Paradiso, che salutiamo, che potrebbe fare il warrior.
1: Si è sposato quest'anno,
0: esatto,
1: quindi insomma.
0: Questo è un programma serio, non iniziamo con lo stile 105 Take Away, che ritorna a settembre. Sappiate che abbiamo pronte per voi altre due canzoni, una dietro l'altra, senza interruzioni.
1: Arriva Harry Styles con Dance No More, Calvin Harris con Kasabian, Release the Pressure.

0: Release the pressure, che in italiano sarebbe
1: rilascia la pressione.
0: Quindi rilassatevi,
1: esatto.
0: Rilassatevi, state lì, divertitevi, ascoltate Radio 105, 105 Summer Compilation. Questo appuntamento con tanta musica, quella più forte di quest'estate di Radio 105, si ferma per un attimo e torna tra
1: torniamo
0: pochissimo.
1: Torniamo però, dai. Summer Compilation.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Allora, deciso. Montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze, la vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99. Tutto è
10: possibile. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
11: Vedrai che qualità, Antonella!
12: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Corri da

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
6: Summer Compilation con il sottoscritto e la sottoscritta.
7: Dai, ve l'avevamo detto, siamo tornati.
6: Siamo tornati, voi siete pronti?
7: Io insomma.
6: Aspettiamo un attimo allora.
7: Sì,
6: sei pronta?
7: Possiamo fare una pausa perché...
6: Sì, 3, 2, 1,
7: sono
6: via,
7: pronta!
6: Vai.
7: Arrivano Baby K con Tuca Macarena,
6: yo!
7: Another con 54 Ultra, Talk to You, Rosé e Bruno Mars con Up.

0: Tre canzoni, una dietro l'altra, il nostro appuntamento è 105 Summer Compilation con Camilla Ghini, che devo dire, facciamole un applauso,
1: dai,
0: perché
1: un applauso.
0: È molto brava con l'inglese.
1: Grazie, grazie.
0: Se
1: amici.
0: Dovesse
1: è bello
0: annunciare
1: pure tornare
0: io...
1: ogni tanto nel passato, eh? Abbiamo ascoltato questa canzone che
0: è
1: era
0: vero.
1: Di due stati fa e che ci ha fatto compagnia nel 2024, e però è bello ritrovarla anche adesso.
0: Ma soprattutto dopo aver ritrovato quella che è la musica più forte, non solo di questa estate come hai ricordato tu, c'è l'appuntamento anche con un nuovo terzetto. Anche qui tanta musica, la più forte, quella di Radio 105.
1: E infatti arriva Olivia Rodrigo con Stupid Song, poi Jovanotti e Alfa con Buon Vento e Bausa con Magnetic.

0: La facciamo anche questa volta la battuta?
1: Una pausa?
0: Abbiamo fatto una pausa con questa canzone che avete appena ascoltato, che chiude.
1: Ma la faremo finché terzetto. Loro non esisteranno,
0: allora, praticamente. Fino a quando non li incontreremo per strada, loro arriveranno e ci daranno una pizza fortissima in faccia e ci diranno: adesso ci avete rotto le palle con questa storia di pausa a pausa. Non è una gag da fare.
1: No, non fa ridere.
0: Ma fino a quando non li incontriamo, noi andremo avanti. E andiamo avanti anche con il prossimo terzetto, altre tre canzoni. Anche qui complicate.
1: Ma questa è forte, questa è forte, io ve lo annuncio subito.
0: Perché quello di prima non era forte.
1: Vabbè, fammi creare hype pure te ogni volta. Non fare il polemico.
0: Va bene.
1: Andiamo avanti. Allora, con Hugel, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Poi c'è Benson Boone con Sorry, I'm Here for Someone Else. MGK and Wiz Khalifa con Girl Next

0: 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Amici, dopo questo terzetto possiamo ufficialmente dire che se avete bisogno di scoprire con il software, no, il vostro codice fiscale per gli artisti internazionali, c'è Camilla Ghini, complimenti.
2: Ci sono io, ragazzi.
1: Annunci e disannunci alla grande.
2: Ma così, come se piovesse.
1: Guarda,
2: proprio.
1: Tra pseudonimi, tra acronimi,
2: contrari, e sinonimi.
1: Qualsiasi cosa, tua nonna.
2: Sì, okay. Mia nonna sta bene,
1: esatto.
2: La salutiamo.
1: Tu sei veramente una grande, ritornerà questo appuntamento,
2: no.
1: 105 Summer Compilation
2: già?
1: Tra pochissimo, dopo una piccola pausa.
2: Un colpo.
1: Ma invece non ti preoccupare, ritornerà veramente. Tempo di un istante, siamo di nuovo qui. Summer Compilation
3: 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A26 disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion nella galleria Montachi. È diretto nel capoluogo ligure, deve uscire a Ovada e può rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la statale 456. A chi invece è diretto a Genova, Savona e sulla 12, il consiglio è quello di percorrere la A7 Serravalle Genova. Le altre notizie in Lombardia lungo la A9.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo,
9: a ragazzo nuovo piaci,
7: non sai mai.
8: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
8: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
14: Eccoci ragazzi, siamo tornati, 105 Summer
15: Compilation. Volato il tempo.
14: Tempo vola, ma siamo già arrivati al termine di questo programma.
15: Ma mi avevi fatto credere che
14: c'è spazio e tempo solo per due canzoni. Scegliele bene.
15: Ok, allora scelgo per te e per tutti i nostri ascoltatori Gaia con Bossa Nostra.
14: Sì?
15: E poi Now con Troye Sivan, You Know What I Need.

0: Con PNOW, come preferisco dire io, PNOW, chiudiamo questa puntata di 105 Summer Compilation. È stato veramente un piacere, Camilla, stare con te.
1: È stata una grande emozione.
0: Fatemi ringraziare i tecnici che hanno usufruito della nostra voce per
1: montare
0: questa puntata. Grazie tecnici, soprattutto a coloro che non hanno una estate davanti, ma che la trascorreranno
1: tanto
0: qui in radio. Ciao Maurizio, un abbraccio a te e a tutte le persone che ti vogliono bene.
1: Ciao Mauri.
0: Esatto.
1: Io ti voglio bene.
0: Esatto. Coloro che invece hanno ascoltato il programma, magari sono al lavoro, magari sono in vacanza.
1: Che te devo
0: L'appuntamento
1: dire?
0: Con 105 Summer Compilation è rinnovato al prossimo. Ok.
1: Ah, torna.
0: Sono cose che ritornano.
1: Meno male.
0: Tutta estate così. Tutta estate da trascorrere insieme. Con la musica più forte di Radio 105. Ciao.

0: Continuiamo in queste mattinate, ma che ore sono?
1: Sono le 8 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tensione tra Italia e Spagna sull'immigrazione. Sono già operativi dalla mezzanotte, resteranno in vigore fino al 7 settembre i controlli imposti da Madrid per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti dopo la crisi immigratoria a Ceuta. Cambiamo argomento. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia in Belgio nella miniera di Marcinelle, dove 70 anni fa morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. I sindacati affermano che quella giornata sia un monito perenne per tutti. Siglato alla Mecca l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, l'intesa prevede che qualunque attacco armato contro i tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La cronaca: quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni fermati per essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai quattro l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Sarà invece un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porterà a Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A 105.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: È sempre più triste questo però quando una cosa diventa una buona abitudine e poi dopo un po' di tempo diventa una tradizione, non puoi accantonarla, non puoi privartene, capito?
1: Ma poi a maggior ragione che oggi è sabato,
0: esatto,
1: agosto, e quindi si rimembra quelli che erano i weekend.
0: Buon weekend allora, buon 8 agosto 2026.
1: E allora io voglio salutare subito Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Io saluto subito Edoardo Mecca, salutiamo il buon Spine dall'altra parte del vetro.
2: Ragazzi, fatemi gli auguri perché oggi è l'anniversario di matrimonio.
0: Davvero?
2: Sì.
1: Tanti auguroni.
2: Ma 8 agosto 2019.
0: Ha tremato per un attimo. Ma sei uno di quelli quindi che ha rotto le scatole a tutti gli invitati perché sei sposato in agosto.
2: Sì, e ho rotto anche le acque.
1: Ma scusa, ma soprattutto, ma lei lo sa?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, benissimo. Allora tanti auguroni a Spine perché...
0: E all'Ale anche, a sua moglie, certo.
1: E come festeggerete?
2: Beh, intanto siamo registrati, quindi saremo da qualche parte stamattina. In questo momento saremo magari in viaggio per la montagna. Non è vero, no, finita la diretta molto probabilmente andiamo a fare un giro in montagna.
0: Bello, quanto vi piace la montagna? Quanto la montagna proprio batte il mare 10-0 per voi?
2: Per me sì.
0: Per lei no?
2: Meno. Ma io sono, essendo ex alpino, anzi essendo alpino, figurati.
0: Va bene, vogliamo sapere anche voi a che punto siete di quest'estate 2026 in giro per l'Italia e non sconfiniamo grazie anche alla nostra app. E perché privarci di un buongiornissimo caffè?
1: Esatto, apriamo ufficialmente questa puntata anche facendo ovviamente tanti auguri a Spine e a sua moglie con questa frase
0: filosofica, sentiamo.
1: Puoi rimandare, ma il tempo non lo farà.
0: Ah, così veloce. Pam.
1: Chi l'ha scritta?
2: Patrick Gonella.
0: Il nostro Patrick, anche per me è il nostro Patrick.
1: Ci siete andati vicinissimi per pochissimo. Non l'ha scritta Patrick, ma l'ha scritta Benjamin Franklin.
0: Beh, ma loro, se non sbaglio, facevano anche serata insieme.
1: Sì, è vero, questo è vero, questo è vero.
0: Senti che pathos con questa base sotto.
1: La ripetiamo. Puoi rimandare, ma il tempo non lo farà.
0: E allora buon sabato, e allora iniziamo il nostro appuntamento. Tutto bene a 105 fino alle 10 insieme, si parte con Madonna.

0: allora iniziamo alla grande il nostro appuntamento, visto che è anche un weekend dove in tanti iniziano queste ferie. Noi lo sai che ormai questa challenge è da un po' di giorni a questa parte, sì, che ce la portiamo dietro. È un po' come il noi da un po' di giorni che alle 8 circa, quando iniziamo, chiediamo e facciamo capire qual è l'obiettivo del giorno. Oggi, parlando di ferie, l'obiettivo è trovare la persona che ha le ferie più lontane.
1: Ah, beh,
0: cioè il più lontano dalle ferie.
1: Certo, perché poi agosto lavorano in tanti, ormai anche per scelta, devo dire la verità, perché molti si gestiscono le vacanze, come fa anche un po' il nostro Spine, vogliamo dirlo.
0: Sì, abbiamo spiato i turni dei registi per questo agosto, effettivamente sei quasi tutti i giorni operativo.
2: Ma perché io amo lavorare ad agosto, cioè venire a Milano ad agosto è la cosa più bella del mondo.
0: C'ha un sacco di pro, assolutamente.
2: Ma sì, non trovi il traffico il mattino, trovi il parcheggio, non trovi gente di M in radio.
0: E sei uno di quei e sei uno di quelli che ha spalmato su giugno e luglio qualche settimanella qua e là.
2: Qualche settimanella è una fava. Ho fatto 5 giorni a giugno e 4 a luglio.
0: Guarda come si tutela da chi poi poteva andare a controllare il piano ferie.
2: È che è un attimo che mi mandano segnalazioni.
0: Va bene. 342 41 15 105. Fateci capire, voi che state lavorando, voi che magari non fate le ferie ad agosto, quindi quanto siete lontani dalle ferie? E poi vediamo chi è il record man di oggi.
1: Beh, ci scrive già Filippo da Parma: io andrò ad ottobre. Quindi quanto manca?
0: Posso dire professionista?
1: Due mesi, perché comunque le ho già fatte a giugno. Ci scrive, vabbè, bravo Filippo. Secondo me settembre-ottobre, gran periodo per far vacanza.
0: L'unica cosa, attenzione alle giornate corte.
2: Se mi dai il numero di Filippo lo chiamo subito, lo proviamo a sentire in diretta.
1: Sì, assolutamente, adesso lo chiediamo. Allora, le giornate corte bisogna stare attenti, perché per esempio lunedì diventa martedì diventa mercoledì
0: Sai cosa ti dico? Per fortuna, anche se non si va in ferie, c'è ogni tanto la musica che entra, no? E ci dà supporto. Per esempio con questa, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Allora, abbiamo iniziato da un po' di minuti a questa parte, fino alle 10 insieme, tutto bene a 105 con Edoardo Mecca, Dario Micolani e tutti voi via WhatsApp che vi spostate e ci aggiornate anche sul vostro così il vostro punto di vista lontano dalle ferie.
1: Il programma dell'estate, ecco.
0: Anche molti effettivamente, prima abbiamo citato settembre-ottobre, sono proiettati già lì.
1: Sì.
0: Tu ancora non hai capito cosa fare tra 10 giorni.
1: Esatto, però comunque so che la vacanza è tra 10 giorni.
0: Sai anche che torniamo tra poco.
1: È vero.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!

0: Il disco 105 Selection, quanto ci piace The Bauza.
1: Certo, ma poi ci prendiamo anche una Bauza ascoltandoli, sono grandi, mi piacciono molto, gruppo norvegese, io li sto amando. E ricordiamo che il disco 105 Selection, il disco colorato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Hai fatto bene a venire, sei preparatissimo anche questa mattina. Ciao a tutti voi, buongiorno. E di solito, no, quando c'è l'estate, in questo caso è stato 2026, la si ricorda sempre per qualcosa come il trend dell'estate.
1: È vero, sì.
0: O meglio, poi forse il trend lo ricordi quell'estate lì, poi te lo dimentichi. Però adesso leggevo che il trend di questa estate 2026, perlomeno in Italia, sono i concerti all'alba. Io per esempio è una di quelle esperienze che non ho mai fatto.
1: Ho visto l'altro giorno una persona che cantava all'alba, guardando ovviamente sui social, perché poi i social network, TikTok in particolare, lancia tutti questi nuovi trend e in estate ce ne sono tantissimi, quindi da lì poi li scopri.
0: Nuovo trend insomma della musica come esperienza in viaggio, dicono appunto che è qualcosa che stimola i sensi e l'attenzione in maniera più sottile rispetto ad altre esperienze. Quindi per i viaggiatori partecipare a dei concerti all'alba in Italia è una cosa davvero che risulta un rituale collettivo molto molto bello.
1: Ma poi vengono fatti in zone precise d'Italia, ad Alba, all'Isola d'Elba, ad Alba Adriatica.
0: Adesso sta per partire un destro. No, fateci sapere se avete mai vissuto un concerto all'alba. Tra l'altro stavo pensando, citando l'X-Masters, sì, a Senigallia, l'Alba Run non è la stessa cosa, perché ovviamente è una corsa all'alba, però è una di quelle esperienze all'alba. Cioè molti dicono che fare un qualcosa nelle prime ore della giornata ha un qualcosa di veramente poetico e anche che
1: ti
0: porta
1: aiuta.
0: Dietro un sacco di benefici.
1: Ti
0: sì.
1: aiuta. Beh, noi
0: mentali
1: esempio,
0: e fisici.
1: Non è all'alba, ma nella seconda ora faremo un risveglio musicale, quindi un po' come aiutiamo molto gli ascoltatori.
0: In che anno si andrà, caro Spine, nel risveglio musicale di oggi?
2: Scegliete voi, 98 o 2004.
0: Ah, così? Anche a scatola chiusa scegliamo noi.
1: Ah, dai, 98.
0: 98,
2: okay,
0: piccolo
2: 2004.
0: Spoiler. Va bene, andiamo avanti, questa è Radio 105, fino alle 10 insieme. Oh, tutto bene a 105, eh? Speriamo anche dalle vostre parti.

0: Con questo disco che dà anche un pochino di malinconia, no? Fa un po' pensare, riflettere.
1: È perfetto per essere suonato all'alba.
0: Ecco, vero, questo è collegato con l'argomento di cui parlavamo prima. Intanto buongiorno, buon sabato, buon weekend anche a Stefano da Genova, che dice: ragazzi, fermi tutti, 53 giorni, vacanze verso, diciamo, fine settembre. Posso vincere qualcosa oltre alla tristezza?
1: Sì, vinci sicuramente qualcosa, ma non vinci...
0: Sapevi cosa... No, non hai un premio, non dire niente.
1: Ma non vinci quanto Maurizio da Roma, che dice: io ho appena comprato casa, quindi niente vacanze, le mie vacanze prima del prossimo anno non ci saranno.
0: Alza l'asticella però anche Matteo da Pavia, che dice: io ferie a dicembre, 120 giorni circa per essere precisi. Buona estate a tutti voi.
1: Dicembre dove andrai? In Lapponia?
2: Chiamiamolo, dammi il numero.
1: Sì, adesso sentiamo il centralino.
0: Francesca da Torino: io parto dopo Natale, non voglio neanche sapere quanti giorni mancano, fate voi il calcolo.
1: Sì, mancheranno sui 130?
0: Così, perché ci addentriamo in questi discorsi qua? Vabbè, per chi ha acceso la radio adesso, noi ogni tanto, o meglio in questi giorni qui ad agosto, tra le 8 e le 10, quando inizia il nostro appuntamento, scegliamo sempre una sorta di obiettivo del giorno. È un modo, è una scusa, poi è una ruffianata per interagire con voi via WhatsApp al 342 41 15 105. Oggi abbiamo detto: dai, troviamo la persona, l'ascoltatore, l'ascoltatrice più lontano dalle ferie in questo 2026.
1: Ed effettivamente state lavorando in tantissimo, comunque siete in città ancora in tantissimi, quindi mi fa sentire meno solo, ci fa sentire meno soli.
0: Sai cosa ti dico? Adesso per tutti quelli che non possono andare a breve in vacanza, sì, o meglio anche per te che non hai ancora deciso che cosa fare,
1: sì,
0: seguiamo Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, questo trio iconico di quest'estate 2026.
1: E andiamo in Costiera Amalfitana?
0: No.
3: In Costiera Amalfitana.
0: No, la cosa più bella: la Costiera Amalfitana non te la porta a Milano.
1: Bellissimo, bellissimo. Vedi

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Vabbè ragazzi, che collab, come direbbero i giovani d'oggi. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise su 105 nella nostra mattinata e nel nostro grande contenitore, perché dobbiamo fare ancora un sacco di cose.
1: Allora, io ti ho portato una gran notizia, soprattutto per Spine. È una gran notizia per Spine.
0: Attenzione!
1: La leggo attentamente, Spine, perché le persone che dicono parolacce sono più felici, sane e oneste.
0: Vedi.
2: Puoi contrariare questa notizia?
1: No, effettivamente.
0: Dici di più, no. Dici di più.
1: Allora, i ricercatori dell'università di Cambridge, di Maastricht, di Hong Kong e di Stanford si sono riuniti e hanno scoperto che coloro che imprecano di più hanno maggiori probabilità di essere persone oneste. Gli scienziati hanno studiato 276 persone in un laboratorio, nonché le interazioni sociali di 74.000 persone circa su Facebook, e hanno misurato i punteggi medi di parola rispetto all'indice di integrità di ogni stato americano, e il loro studio è praticamente questo, cioè chi dice più parolacce risulta più onesto perché risulta essere una persona senza filtri.
2: Brava,
1: quindi non
2: fanculo.
1: Te le manda a dire.
2: Io sono onesto.
1: La maggioranza ha detto che si trattava di esprimere le loro emozioni negative, il loro vero io. I partecipanti hanno affermato nella loro experience che hanno spesso imprecato per essere più schietti sui loro sentimenti.
0: Vedi? E allora chissà se sta imprecando anche Ale da Milano.
2: Ma scusa, ma tipo, quanto ti amo, porca di quella.
1: Hai capito?
2: Questo è un rafforzativo, certo.
1: Sì, certo.
0: E adesso tutti noi che torniamo a casa delle nostre compagne.
2: Sì. A prendere sberle sui denti, poi.
1: Vedi, quando ti dicono non mi dici la verità, basta dire una parolaccia.
0: Vedi? Ci dà una nuova prospettiva.
2: Ma parolaccia o qualcosa di più?
1: Parolacce?
0: Perché devi sempre esagerare?
2: No, perché le imprecazioni non sono solamente parolacce.
0: Quello
2: no?
0: È vero.
1: Quello è vero. Quello è vero, però.
0: Non ci soffermiamo su questo.
1: Il linguaggio scurrile.
2: Vi faccio un paio di esempi?
1: No.
0: Okay. Ale da Milano, stavo dicendo, chissà se ci ha aggiunto qualche parolaccia, perché a noi scrive: le mie prossime ferie vere sono a febbraio. Possiamo chiudere il contest? Chissà
1: no.
0: Se poi davvero l'ha detto così mentre lo digitava oppure.
1: No, perché Maurizio da Roma va la prossimo anno, proprio il prossimo agosto.
0: Per ora rimane lui, per il recordman di oggi. Va bene, buon 8 agosto 2026 a quelli che sono arrivati in questo momento. E adesso è già in sottofondo Dracula. Boh, a me ogni volta che dico Dracula sarà più forte di me, sarà un'ossessione, ma mi viene in mente sempre Aldo Bari. Insomma, conta Dracula.
1: Sì.
0: E lì erano imprecazioni o no? No,
1: no, no, assolutamente.
0: La forza di Aldo, Giovanni e Giacomo è il fatto che sono sempre così puliti e fanno ridere comunque.
1: Senza parolacce.
0: Capito. Sul volume, questa è Radio 105. Buon sabato, buon weekend.

0: 105 Traffic.
1: Questa la situazione su strade e autostrade lungo la A26, la Genova Gravellona Toce, disposta la chiusura del tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova per un incidente in galleria in cui è rimasto coinvolto un camion. Chi è diretto nel capoluogo deve uscire a Ovada e può rientrare in autostrada a Masone dopo aver percorso la statale 456 del Turchino. Le altre notizie: sulla 1 troviamo code a tratti da Casal Busterlengo e bivio con la 15 per traffico intenso verso sud, incolonnamenti a tratti sulla 1 anche tra Modena Nord e bivio con la 14 per traffico intenso sempre in direzione sud. Istituito il divieto di transito ai veicoli pesanti dalle 8 alle 22 di oggi, ma anche dalle 7 alle 22 di domani. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%.

0: momento tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. Mediaworld.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
6: Why don't you dance?
7: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
5: Party esclusivi,
7: tendenze,
5: moda e lifestyle.
7: 105 Miami.
5: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
7: 105.
8: 105.
7: 105. Che storia.
5: Radio 105.
8: Che storia.

0: già passata un'ora e quindi che ore sono?
1: Le 9, precisi.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli, sono già operativi dalla mezzanotte e resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre i controlli imposti dalla Spagna per chi arriva dall'Italia. Madrid aveva intimato a Roma di revocare entro domani le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria a Ceuta, la replica di Palazzo Chigi, l'Italia non accetta imposizioni dall'estero. Medio Oriente è stato siglato come previsto l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La cronaca ha arrestato un 16enne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Sul profilo online trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e anche contenuti jihadisti e antisemiti. Quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, contestato ai quattro l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La morsa del caldo sembra allentarsi sull'Italia, scendono a 19 sia oggi che domani le città con bollino rosso, nel fine settimana invece bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso. La musica in chiusura, oggi sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena in concomitanza con i funerali in forma privata a Pavana di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Anche Giulio Rapezzi Mogol ricorda il grande cantautore, un grande ha tenuto alta la cultura popolare italiana. Le sue parole. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio 105, proud to be different.

0: chiamato da tutti, compresi noi, Sombra, ma è Sean, oppure Shane Michael Booz, classe 2005, ovvero Sombra. Bravo. Nato a New York e, ragazzi, è stato nominato come Best New Artist ai Grammy Awards 2026.
1: Sai che lui ha fatto un concerto in Messico, ma lì si è fatto chiamare Sombrero.
0: Ecco, l'ha detto. La cagata della seconda ora che avete appena sentito, firmata da Edoardo Mecca, che ritroverete ancora per un'oretta insieme a me fino alle 10 in Tutto Bene a 105.
1: Allora, io non vedo l'ora, perché stiamo arrivando a uno dei nostri appuntamenti preferiti di quest'estate.
0: Sì, c'è da dire che l'avevamo già fatto qualche stagione fa, però lo facevamo tipo zumba, cioè diventava, esatto, proprio un risveglio a quel punto muscolare più che musicale. Sì. Invece adesso
1: è un vero e proprio mixato che il nostro Spine ha creato.
2: Adesso è una roba fatta da un professionista, diciamo.
1: Esatto, andando a recuperare e a risvegliare non solo magari la mattinata, non solo i muscoli, ma anche i ricordi dei nostri ascoltatori. Magari c'è chi è in viaggio, c'è chi è in giro anche sulle proprie macchine, i camion per lavoro, e magari con questo mixato inizia anche un po' a tirar fuori il braccio dal finestrino e ballare.
2: Sì.
0: Com'è? Sì, sì. Mi fa morire quando Spine ti dice sì, tipo tu gli
2: veramente
0: dici ma dai, comunque ci siamo divertiti. Sì.
2: Se lo dici tu.
0: No, l'abbiamo già spoilerato nella prima ora. Si andrà nel 1998, perché, sì, alla fine abbiamo, esatto, scelto per oggi almeno il 1998. Iniziate a scriverci al 342 41 15 105 dei vostri ricordi legati a quell'anno. Soprattutto direi all'estate, alle vacanze di quell'annata.
1: Ma sì, certo.
0: Se ve le ricordate.
1: Io me lo ricordo, grande annata. Era anche l'anno dei mondiali di Francia 98.
0: Tu c'hai sempre i ricordi legati al calcio, giusto?
1: Beh, il grande Zizou Zidane che in finale con una doppietta batte il Brasile di Ronaldo.
0: Al Golden Goal?
1: No, 3-0.
0: 3-0, no, allora mi ricordo male io.
1: Al Golden Goal è la Francia che batte nel 2000 gli europei l'Italia 2-1. Col gol di Trezeguet, sempre la Juve.
0: È quel Golden Goal lì.
1: Ma quanto è bella la Juve?
2: Sì, è bellissima. Puoi dirlo forte, guarda. Una cosa, però giusta, bravo.
0: Sapete che si collega anche il titolo della prossima canzone? Perché Brescia dice da Dio,
1: sì.
0: E forse è dedicata proprio
1: alla Juve.
0: Alla Juve. O all'appuntamento musicale che stiamo per vivere insieme qua su 105. Tra poco, state qua.

0: Non so se è semplicemente il titolo della canzone di Alessio e Katy Perry, oppure è tipo un po' un messaggio, When I'm Gone.
1: Oppure un messaggio per dire, guarda, se non l'ascolti Alessio non sai Katy Perry.
0: Che faccio?

0: Che pezzo, che meraviglia.
1: Sta la scoteca.
0: Si switcha. Con il grande, l'unico, inimitabile.
1: Francesca ricorda l'estate in Salento nel 98.
2: Dove a Otranto, in Salento, anche a Livoli.

0: quando scrive.
1: Così ti vogliamo.
2: Cazzo, sei una Coca-Cola?
1: Tra poco arriva, quel iconico.
0: Sara da Bologna, sto andando in Svezia. Beh, buon viaggio.

0: dire.
1: Grazie DJ Spine.
2: Un gran mixato, complimenti.
1: Un gran mix, un grande tuffo nel 1998, in quell'estate lì. Un grazie a tutti voi che ci avete anche scritto, che ci siete, avete rimembrato un po' quell'annata. Torniamo ai giorni d'oggi e torniamo qua live ovviamente su Radio 105, perché stiamo insieme fino alle 10.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione, la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro.
5: Fino al 23 agosto, vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
6: La Piadineria, la più buona, perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Disco 105 Selection, lo ritroviamo in questo sabato 8 agosto 2026. Ben arrivati su 105, ben ritrovati per quelli che ci sono già da un po' di ore a questa parte, o quelli che non cambiano mai, 105isti doc.
1: Pausa, Lose Yourself, Disco 105 Selection, che è il disco colorato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Senti, tra le belle iniziative che ci sono in giro per l'Italia, tra poco avremo un nostro caro ospite, insomma, di Tutto Bene 105, che è Martino. Tra l'altro lui l'abbiamo sempre avuto al telefono, credo che riesca a passare proprio dal nostro studio.
1: Sì, perché era in queste zone per un evento, poi lui quindi ci parlerà non solo degli eventi in giro per l'Italia, ma anche che sta organizzando nel suo Friuli.
0: In quel del Friuli. Invece leggevo che in quel di Pisa sono stati installati 5 distributori gratuiti di crema solare.
1: Bravi, bello!
0: E si chiama proprio Pisa Sicura Sotto al Sole. Si rinnova ed espande questa iniziativa alla terza edizione per il periodo estivo. E appunto sono stati installati distributori gratuiti di crema solare promossa dall'Associazione contro il Melanoma, con il contributo del Comune di Pisa. Questa è una di quelle cose che sicuramente aiuta e fa stare anche un po' più tranquille le persone.
1: Beh, complimenti ai pisani, perché questa è veramente una bellissima iniziativa, quindi a chiunque l'abbia pensata, ovviamente anche a tutto il comune di Pisa, bravi, bravi, bravi, perché la prevenzione, aiutare anche sulle malattie causate alla pelle dal sole, certo, beh, è molto importante.
0: Un'importante, diciamo, opportunità di diffondere, come stavi iniziando a dire tu, informazione e sensibilizzazione, grazie anche alla possibilità di consultare contenuti tradotti in più lingue a beneficio di visitatori e turisti. Un'ottima iniziativa, valeva la pena, insomma, citarla in questa mattinata.
1: Magari riusciranno a mettere anche dei gelati distribuiti gratuitamente per l'estate, magari proprio dei Gianni Fior di Latte, che è lì in quelle zone.
0: Che questa è giusto una chicca per
1: chi ci ha seguito nei weekend e ha giocato con lui a Tutto Bene, di quelle zone là di Poggi Bonsi.
0: Per tutti gli altri fate finta di non aver sentito niente.
1: Esatto. Però quanto sarebbe bello avere i gelati distribuiti gratis.
0: Sai cosa ti dico? Balliamo con Gabri Ponte e Giova DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: cantautrice inglese, artista, possiamo dirlo, in ascesa nelle classifiche internazionali, Lola Young, ritrovata qua su 105. Tutta questa bella premessa, insomma, di livello anche internazionale, come stavo dicendo, eccetera, eccetera, poi ci riporta un po' sul popolo, sugli eventi anche locali, su cose anche di cui magari non avevamo bisogno. Ben arrivato a Martino da Udine!
1: Mambi, buongiorno! Buongiorno, ma che onore essere qua in presenza!
0: Non effettivamente mai... anch'io me l'aspettavo fisicamente diversa, perché sì, l'abbiamo sempre sentita al telefono.
1: Esatto, mi trova bene?
0: Beh, è in forma, sì!
1: Mi trova, sono un bel ragazzotto!
0: Allora, facciamo così. Siccome è comunque il mese di agosto, un orario un po' diverso, sì, magari un pubblico, sì, anche diverso, sì. Cosa fa?
1: Sì, no, dicevo.
0: Si presenti.
1: Allora, mi sono Martino de Udin, sono un organizzatore di eventi in tutto il Friuli.
0: Molto amico del nostro Davidino.
1: Molto amico di Davidino, che è di Gorizia, San Lorenzo Isontino. Allora, e no, organizzo veramente tante feste, tante cose per far divertire la gente.
0: Divertire. Sì.
1: La gente del Friuli. Tanto ho portato anche un cadeau.
0: Grazie.
1: Un regalo. Vi ho portato un fricco, musetto e brovada.
0: Che non ho mai assaggiato, quindi sono molto curioso.
1: Sì, poi ad agosto il piatto per eccellenza.
0: Tipo la polenta.
1: Infatti. Esatto.
0: Prego, cosa ha portato per noi? Eventi enogastronomici in giro per l'Italia, non solo. Se volete segnalarceli anche nelle vostre zone, il numero è sempre quello: 342 41 15 105.
1: Allora, andiamo con la sagra delle sagre a Barzio, in provincia di Lecco, dall'8 al 16 agosto. Probabilmente la sagra più famosa della Lombardia. Quindi sagra.
0: Questa delle... è vera o no?
1: È vera, è verissima.
0: Meno male.
1: Sagra delle sagre. Lo spine magari ci va. Nella sagra c'è di tutto, perché c'è una sagra che tiene tante sagre.
0: Poi
1: andiamo alla sagra del pesce, il famosissimo pesce di Cassano Magnago, provincia di Varese, fino al 9 agosto. Specialità dei
0: fino
1: pesce, stand gastronomici,
0: stand,
1: e serate musicali. E poi andiamo alla festa della rana, dello stracotto d'asino, dello gnocco fritto e della birra nel Mantovano a Gazzuolo.
0: Bello.
1: Questa è veramente una sagra che consiglio a tutti quanti.
0: Non si agiti però, fa un sacco di gesti lei adesso che la vedo qui da vicino.
1: E adesso andiamo con cosa organizzerò io in Friuli in questo weekend. Allora, ci sarà la fiera del trattore lavato a mano di Mortegliano.
0: Attenti alle fake news per quel che riguarda il Friuli.
1: E un concorso di brillantezza del parafango e del fendinebbia, chi ha il trattore migliore. Poi ci sarà la fiera del frico light a Pordenone, chi fa il frico.
0: Cos'è il frico light?
1: Quello frico più magro, non lo mangia nessuno. Poi convegno sul risparmio estremo a Gemona del Friuli. L'ingresso costa 1 euro, ma se stai a casa non paghi.
0: Va bene, grazie. Lei dove andrà, dove presiderà?
1: Io assolutamente al convegno sul risparmio, sul risparmio a Gemona.
0: È quello, quello che...
1: per forza.
0: Va bene, grazie.
2: Comunque
0: per questa intrusione.
2: Gemona.
1: Gemona,
0: tra l'altro.
1: No, ma dipende.
0: Vai Bruno, salvaci.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Stavo pensando che più leggo l'età di questi artisti di oggi, di questi cantanti, DJ, rapper e non solo, e più mi deprimo del fatto che comunque iniziamo ad avere una certa.
1: Tu, non dirlo a me, non dirlo a me.
0: L'anno prossimo, signori, saranno 40 per Edoardo Mecca.
1: Ma che meraviglia aver incontrato finalmente Martino da Udine.
0: Sì, ma dove scappi? Vieni qua.
1: Eh no, perché ero appunto andato a salutare Martino da Udine, e che meraviglia.
0: Ci ha dato un po' di panoramica su quello che succede in questi giorni, proprio in questo weekend in Italia, soprattutto in Friuli. Qualche fake news anche secondo me nel mezzo.
1: Ma sai che il convegno del risparmio estremo egemona del Friuli mi interessa?
0: A proposito di risparmio estremo, leggevo che le vacanze estive, e ne parlavamo anche un po' in questi giorni, non solo a microfono aperti ma anche insomma tra di noi qua nei corridoi,
1: sì.
0: Le vacanze estive sono sempre più care. Una settimana di ferie per una famiglia tipo costa il 70-80% dello stipendio. Che cosa vuol dire?
1: Mamma mia.
0: Due lavori dipendenti con un figlio spendono circa 2300 euro per 7 giorni al mare in alta stagione. Secondo me è anche poco, però è vero che è una media. Per una famiglia, appunto, pesa circa il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo poi si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla reitizzazione del soggiorno.
1: Ormai lo paghi a rate.
0: Che può in alcuni casi comportare anche una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
1: Ragazzi, ho un consiglio. State a casa.
0: Il problema, lo dicevamo, è che anche stare a casa
1: costa.
0: No, perché poi automaticamente scatta nella tua testa: vabbè, già che sto a casa, magari mi concedo di più,
1: sì,
0: la cena fuori, l'esperienza. E alla fine, tra una roba e l'altra, anche stare a casa paghi uguale, se non di più, dipende poi come te la inventi. Vabbè, questo per dire che per quelli che stanno partendo, un grande abbraccio, certo. Non solo per quanto andrete a spendere, ma anche per il traffico che c'è in questo weekend.
1: Assolutamente, quindi
0: noi dovremmo portare buon umore, ottimismo, sì. Però queste sono anche le notizie che ci arrivano.
1: Rafforzo il mio consiglio: state a casa.
0: Hashtag state a casa è sempre valido.

0: 105 Traffic.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A7 troviamo code per 4 km tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia per lavori in colonnamenti anche tra Genova, Bolzaneto e Bivio con la 10 per chi è diretto verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla stessa 10 tra Varazze e Albisola per traffico intenso verso Ventimiglia. Code in Lombardia sulla A9. La lineate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana con la Svizzera. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A19, la Palermo-Catania, dove è in atto una riduzione di carreggiata per lavori fino al prossimo 31 dicembre tra l'area di servizio Gelso Bianco e la rotatoria di Catania Sud. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Sono qui. Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
16: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
19: Radio 105. Che storia.

0: esattamente 36 anni fa.
1: Ce la faccio.
0: Sono troppo vecchi ormai.
1: È valido anche l'hashtag che ci scrivono via WhatsApp quasi in chiusura. Beh ragazzi, che dire, per voi è sempre estate in radio.
0: Questo è vero.
1: Cioè non estate, estate in radio, sì, sì. È quello lì, l'hashtag. Per noi è sempre quello da un po' di anni a questa parte, ma ci piace accompagnarvi almeno in mattinata in questo periodo. Lo faremo anche domani, lo faremo fino alla terza settimana di agosto. Quindi grazie a tutti voi, grazie al mitico DJ Spine che
0: grande
1: ci ha servito
0: Spine, grande,
1: grande musica.
2: Io vengo
1: oggi.
2: Anche domani, ve lo dico.
0: E anche noi, anche noi.
1: Va bene, grazie Edoardo Mecca.
0: Grazie Dario Micolani.
1: Buon viaggio, buon weekend, buon inizio di estate, buon lavoro, buon tutto a voi. Ci risentiamo presto, state sempre qua. Ciao! Ciao.

0: 105.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: E siamo pronti a riaprire il grande contenitore, praticamente. Sono le 10, Radio 105.
0: L'ora esatta è offerta da...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Ma buongiorno e buon sabato! Buon sabato 8 di agosto! Buongiorno a tutti quanti! Sono le 10 in punto, si è chiuso il programma precedente che si chiama Tutto Bene a 105 e si riapre questo programma, quello presente, Tutto Bene a 105, nella sua parte 2. Quindi ringrazio Dario Micolani e Edoardo Mecca che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, dalle 8 alle 10, come detto nella parte 2. E il programma rimane comunque quello in cui siamo presi tutti un pochino bene, però stavolta siete purtroppo, mi dispiace, cioè lo sapete che io vi chiedo sempre scusa in anticipo perché metto le mani avanti, siete in mia compagnia, sono Linda Pani, buongiorno a tutti, ben ritrovati, di solito noi ci sentiamo il sabato e la domenica a quest'ora, però magari in tutti questi spostamenti di agosto qualcuno mi sente per la prima volta, ecco, sappiate che mi dispiace, ecco, comunque a prescindere così, dalle 10 alle 12 insieme, quindi un paio d'ore di tanta musica, un po' di chiacchiere tra di noi, sapete che siete i grandi protagonisti di questo programma, quindi interagiremo, chiacchiereremo un pochino, giocheremo anche più tardi e quindi niente, ci aspettano due ore belle piene, ma soprattutto belle piene perché dall'altra parte del vetro c'è lui, il nostro Davidino.
3: Buongiorno, ciao Linda.
2: Ciao Davidino, che ciao. Bello ritrovarti, hai finito di fare le ferie?
3: Sì, sì, sono tornato oggi. Solo oggi perché ci sei tu. Sì.
2: Sì, falso. Falso e ruffiano. Però che bello, sono contenta, te le sei meritate, queste
3: ferie.
2: Ma sai
3: cosa ti dico io?
1: Sei bella, sai.
2: Grazie Davidino, grazie mille. Sono davvero contenta di ritrovarti. Sono veramente tanto contenta. C'hai gli occhi azzurri come il mare di Lampedusa dove sei appena stato.
3: Sì.
2: Posso dire che sei un birichino? sei veramente un birichino, Davidino. Va bene, salutiamo anche il resto del team di Tutto Bene a 105 e anche Asia in redazione. La Ele al centralino, presentissima. Buongiornissimo a te, Ele. E ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio in questo sabato mattina. Cosa state facendo? Come state? Cioè, la prima domanda che vi faccio in assoluto è: tutto bene? Con il punto di domanda. Così giusto per confermare che il nome del programma sia giusto. Tanto sarà molto easy, no? Questo weekend. Secondo me tanta gente si sta spostando, sta iniziando le ferie o magari si fa uno dei primi weekend di agosto fuori porta. Quindi intanto ci diamo il buongiorno al 342 41 15 105 e adesso sul volume che è arrivata... Peggy Goo.

0: dalle 10 alle 12 su Radio 105 c'è Linda Pani.
1: Grande, grazie. Allora, lui dovete sapere che è un nostro fedelissimo ascoltatore, che ogni tanto manda i messaggi che sembrano dei provini per entrare in radio. Quindi grazie per questo disannuncio e annuncio, mi ha presentata lui. Non avendo nessun conduttore insieme a me, allora ecco che arriva lui in soccorso e mi introduce. Buongiorno a tutti, come detto sono Linda Pani. Buongiornissimo, tutto bene col punto di domanda questa mattina? Siamo live, sono le 10 da 6 minuti rigorosamente in diretta per farci compagnia anche in questa estate. Allora, all'appello hanno risposto un po' di persone, tipo Nicola dalla Sardegna, buongiorno, Ross da Voghera, che finalmente, una volta che non lavorava, dato che lavora sempre, dice: naturalmente mi sono svegliata con la cervicale, per cui tutto bene per niente, e te pareva, eccola là. Mannaggia Ross, ti abbraccio, spero, piano però, perché sennò la cervicale ti fa più male. Emiliano da San Severino Marco, e tutto bene, insomma, lavorando da stamattina alle 4:30, effettivamente, cioè per te ormai praticamente la giornata è finita. Invece Marco da Aosta dice: qui non ci si ferma mai, meno male che ci siete voi di 105, grazie. Io tra poco dovrò fare gli spaghetti alle vongole, speriamo che mi vengano bene per la prima volta, insomma sono un po' preoccupato. Allora, guarda, ironia del caso, pure mio papà oggi deve fare gli spaghetti alle vongole,
2: sì,
1: per pranzo.
2: Sì, alle 10 del mattino.
1: Vabbè, ma guarda che mio papà ha già messo le vongole a sprugare, le ha messe lì.
2: Gianfranco.
1: Allora, tu devi mettere le vongole dentro una teglia, ok, con un po' di acqua salata, quindi metti un po' di acqua e un po' di sale e le metti a riposare così. Poi ci metti la stagnola con dei buchi e le lasci riposare così loro spurgano per bene, ok? Quindi tu le sentirai che fanno con tutti i loro schizzetti, così loro si liberano dalla sabbietta. Dopodiché in una padella ci metti un po' di aglio, un po' di olio, butti le vongole, ok? Nel mentre metti a cuocere la pasta. Quando è quasi a cottura, la sposti in mezzo alle vongole con un po' di acqua di cottura e finisci la cottura degli spaghetti in modo che rimangano al dente e che tutto l'olio e tutto il succo delle vongole e che l'aglio creino, insieme all'acqua della cottura della pasta, creino la famosa cremina della pasta con le vongole.
2: Adesso piantala, perché mi stai facendo venire una fame allucinante.
1: Sì, infatti sono solo le 10 da 8 minuti, quindi lo so. Un po' di prezzemolo e un po' di pepe, chi c'è?
3: Ciao Linda, un saluto da Paolo, Marica e Asia, che stiamo andando in Abruzzo.
4: Ciao!
1: Grandi! Ciao ragazzi, buongiorno, buon viaggio. Beh, buon viaggio a tutti coloro che in questo momento sono in macchina. Non so come sia la situazione traffico, abbiamo sentito il traffico poco fa, ma sappiamo che nel giro di pochi minuti le cose cambiano, quindi più tardi scopriremo la situazione. Quindi anche se siete in mezzo al traffico, noi di 105 ci siamo a tenervi compagnia. Chi c'è?
5: Spero che la stagione estiva non finisca mai, perché sentire Linda tutti i giorni è un onore, è una gioia, è una bellezza. Ti amo Linda, Tony.
1: Oddio, grazie. Aspetta, adesso io ho una domanda. Ma è Tony di Tony e Ross?
2: No,
1: è un altro Tony. Vabbè, ti ringrazio, sei gentilissimo. Però no, per carità, cioè, tutto molto bello, però vorrei andare un pochino in ferie anch'io.

0: Stiamo partendo per il lago di Gardaland e stiamo ascoltando il vostro programma. Ciao!
1: Amori, amorina, bravi, bravi, beh, buona giornata, lì è bellissimo.
0: Ciao!
1: Ciao, ciao, buona giornata a voi. Ciao, buona giornata a voi. Basta, basta, fermiamo. Ciao, buona giornata a voi. Non posso non risponderle quando sento la sua vocina, no, creatura?
0: Ciao. Beh,
1: divertitevi. Ciao. Allora, saluti anche a Marco ed Elisa di Fiume Veneto, anche a Marzia e William che iniziano le ferie, sono in viaggio verso Cavalese. Un po' di rallentamenti, ma tutto bene, quindi buone ferie, raga. E anche Donato, Silvia e Gabriele che sono in viaggio verso Bari da Sassuolo. Mazza. Oh, è lunga. Vabbè, mi raccomando, ascoltate Radio 105 tutto il tempo, dai. E poi invece volevo rispondere a Roby da Ventimiglia. No, io penso di avere lontani parenti ovunque senza saperlo. Non lo so, perché il cognome Pani è molto diffuso, parte dalla Sardegna ma si è cominciato ad allargare a macchia d'olio un po' in tutta l'Italia. Ma conosco solamente i rami, diciamo, più vicini a me, che sono qui in Veneto. Il mio bisnonno era sardo, l'unica notizia che ho. Va bene, 342 41 15 105, diamoci il buongiorno, ma soprattutto tutto bene? Punto di domani.

0: 24K Golden e Ian Dior Mood dal 2020 suona così e ci piace tanto perché c'ha proprio un bel mood su Radio 105. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Vicky
2: e Alex.
1: Potremmo ascoltare la canzone Per sempre sì di Sal da Vinci?
2: Visto che oggi non andiamo in piscina.
1: Per favore, grazie, ciao.
0: Ciao ragazzi, vabbè, Davidino, a te.
3: Dimmi, sì, eccola.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala. È deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Allora deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, taste of emotion. Info su valtellina.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ah, scusate, lo dovrò disannunciare sempre così questo disco.
1: Che
0: battutona. Mamma mia, che sapide gag, che spasso. Ma quanto ce la stiamo spassando qui. Tutto bene a 105, qui su Radio 105. Sono le 10.30 quasi, fra qualche secondo. Buongiornissimo a tutti, io sono Linda Pani. C'è il nostro Davidino in regia e ovviamente ci siete tutti voi dall'altra parte della radio. Insomma, ci siamo dati per la prima manciata di minuti, insomma, il buongiorno, giusto per capire chi ci fosse all'ascolto. Ma adesso siete ovviamente gentilmente invitati a rispondere a quello che vi sto per chiedere in maniera molto molto easy. Allora ringrazio Asia in redazione che mi ha fornito questa notizia, che parla praticamente degli empty weekend, che sono letteralmente i weekend vuoti. Ecco perché dovresti cancellare tutti i piani del fine settimana. Sostanzialmente si tratta di optare per un fine settimana senza programmi. Cioè le uscite, gli appuntamenti, le attività, tutto rimandato, tutto da non fare per recuperare un po' di energie. Quindi ascoltare i propri bisogni e non fare assolutissimamente niente, più che altro senza orari, senza corse, senza nulla, per ridurre l'ansia che è legata proprio alla pianificazione. Passiamo una settimana intera a pianificare cose, nel fine settimana lasciamo stare il piano di produzione, lasciamo stare ogni organizzazione e ci lasciamo andare totalmente all'improvvisazione, dove praticamente si fa il minimo sforzo, quindi si cerca di tenere il weekend libero senza fare niente. Però già questa mattina nei primi messaggi dove vi chiedevo insomma come state, se state bene, tanti di voi invece ce l'hanno il weekend programmato, perché hanno programmato il viaggio, hanno programmato uno spostamento, hanno programmato un'attività all'aperto. Magari qualcuno sta anche lavorando e quindi di conseguenza una sorta di piano di programmazione c'è. Quindi questa mattina io, giusto per capire chi c'è all'ascolto in questo 8 di agosto, l'estate, agosto, è un momento un pochino strano, no? Di gente che va, di gente che viene, al 342 41 15 105 vi vorrei dividere proprio in due squadre. Quelli del weekend vuoto, cioè quelli che tra oggi e domani non hanno organizzato proprio niente, non voglio fare niente, e quelli che invece hanno il weekend programmato, quindi team programmati e quindi weekend pieno, scusate, team weekend pieno e team weekend vuoto. E ovviamente se avete programmi ditemeli, che voglio farmi un po' i cavoli vostri. 342 41 15 105.

0: E senti come spinge, Madonna, everybody get up and dance. Eh certo, si balla e come, con la musica di Radio 105 anche in quest'estate 2026. Allora vi raccontavo di questa notizia, dei benefici che dovrebbero fare i weekend vuoti, quindi liberi da ogni programma, da ogni scaletta di cose da fare, e vi ho divisi in due squadre: se siete nella squadra dei weekend vuoti o la squadra dei weekend pieni. Ovviamente se avete dei programmi fateceli sapere. Chi c'è?
1: Noi invece stiamo partendo per andare in Trentino, in Val d'Aora. È dalle 5 che vi ascoltiamo. Ciao!
0: Ecco. Ciao, bella, bella, bella.
2: E
0: va
2: se
0: bene
2: fai 30
0: così.
2: Fai anche Trentino.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, c'è una categoria di ascoltatori che è ascoltatori più simpatici degli speaker, e c'è un'altra categoria, tecnici che stanno dalla parte sbagliata del vetro e che anche loro sono più simpatici degli speaker. Davidino, ormai io ti lascio, abbiamo preso secondo me la idomecchite tutti e due,
2: sì,
0: probabile,
2: e me ne vanto comunque.
0: E certo, pure io. Ciao a tutti, sono Isabella da Montevecchia, provincia di Lecco. Guarda Linda, purtroppo, ma neanche tanto, alla fine i weekend vuoti sono quelli che stiamo facendo tutti noi che non abbiamo ferie ancora, oppure siamo a casa perché a livello economico si fa una fatica quando ci si muove in famiglia per fare qualche attività. Ne parlavano anche i ragazzi questa mattina. Purtroppo quell'aspetto lì ovviamente è limitante, quindi un abbraccio a tutte le persone che vorrebbero magari spostarsi un pochino di più ma fanno fatica economicamente a farlo. Purtroppo sono tempi duri e difficili per tante persone. Chi c'è?
3: Buongiorno, buongiornissimo. Io
0: buongiornissimo.
3: Torno dal lavoro, ho fatto la notte, adesso smonto, vado a casa. Un bacio e buone ferie a tutti.
0: Che carina, brava brava, buon riposo, buona nanna, buona nanna. 342 41 15 105, squadra weekend vuoti o squadra weekend pieni?

0: Disco di Harry Styles, Dance No More, qui su Radio 105. Tutto bene a 105? Voi da che parte state? Siete della squadra weekend pieno, della squadra weekend vuoto? Noi siamo team partenza per le vacanze, ci scrive qualcuno. 2 settimane di sole, mare, bagni e dolce far niente. Questo è un grandissimo lusso, il dolce far niente. Da che parte sto? Sto stirandomi le camicie e poi faccio le pulizie di casa. Max da Loggia. Diciamo che comunque è un programmino, quindi stai dalla parte del weekend pieno di camicie e pieno di pulizie da fare, però è comunque bello pieno. Che palle stirare le camicie, ti sono vicino Max. Poi abbiamo Raffaele da Pesaro che dice: domani parto per Losanna in Svizzera, vado a trovare mia sorella per 4 giorni, che bello, un abbraccio a te Raffaele. Dai, qualche programmino ce l'avete, eh? Vedo che tanti messaggi stanno dicendo comunque preferisco i weekend vuoti, però tanti di voi in realtà hanno un sacco di cose da fare. Poi Paolo da Villa: buongiorno, weekend mangio, bevo e me ne fotto. E direi che qui abbiamo l'apice della bellezza. Chi c'è?
1: Muzzico, magari un paninetto così.
0: Un paninetto così, esatto. Se avete in programma di mangiare un paninetto così, è comunque sempre buono. E tu, quindi, che cosa fai stasera?
2: Stare come con

0: metà o fine agosto, cioè perdi completamente ogni riferimento temporale, e questa è una sensazione secondo me bellissima, che è veramente uno dei lussi della vita. Infatti quanto si stava bene quando si era piccini, quanto si stava bene da bambini, non c'erano le tasse da pagare, non c'era da fare niente, c'era solamente da mangiare, giocare, fare la cacca. Che fai te? Oh, chi c'è?
1: Sai cosa faccio io?
0: Cosa fai tu?
1: Cosa ti dedico?
0: Cosa mi dedichi?
2: Ti dedico le autostrade.
0: Ma basta, ma io voglio tornare bambina, non voglio stare in mezzo al traffico. Vai, sentiamo. Ciao.
3: Tutto bene a 105. 105, traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto umbro toscano della 1. Troviamo code per 3 km tra Chiusi e Fabbro per incidente in direzione Napoli. Incolonnamenti a tratti tra allacciamento a 1 a 24 e Anagni per traffico intenso verso il capoluogo campano. Sempre in direzione Napoli e sulla 1 code per 4 km tra Caglianello e Capua per traffico congestionato. Code a tratti tra San Cesareo e Vivo di Ramazione, Roma Sud a 1 Milano-Napoli per traffico intenso anche in questo caso verso l'autostrada. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: 105 in the club. Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23 solo su Radio 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: L'ora è un'ora esatta
1: è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different. I'm moving to
0: the sun. Un'ora è già andata? Sono già le 11 da un minuto. Di già? E come vola il tempo quando ci si diverte.

0: Quanto mi piace questo disco. Moving to the Sun, Ugel, qui su Radio 105 ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi dalle 10 alle 12 siamo arrivati proprio a metà strada perché sono le 11 da 3 minuti. Buongiorno a tutti, io sono Linda Pani, in regia c'è il nostro Davidino e ovviamente ci siete tutti voi che avete o programmi oppure in programma niente da fare, perché fino a qualche minuto fa vi chiedevo appunto se il vostro weekend è pieno oppure vuoto, per dividervi un po' in due squadre, no? E capire un pochino com'è il vostro stile di vita, soprattutto in questa fase dell'anno dove ci sono tante partenze, tanti rientri, tante partenze come quella di Melissa e Fabrizio che sono in viaggio dalla Svizzera verso il Salento e dopo ben 13 ore di viaggio sono quasi a casa, quindi forza ragazzi, tenete duro, 13 ore sono tante, però 13 ore di Radio 105, quindi va benissimo, tutto bene, come il nome del programma, va benissimo così. Giuseppe da Ginevra, lui non riesce a tenere i weekend vuoti, non gli piacciono, lui deve per forza fare qualcosa. Stamattina per esempio sveglia alle 6, mamma mia, perché ti devi svegliare alle 6 anche il sabato? Ah! Colazione, spesa, adesso è in palestra e dopo va in piscina con suo figlio, però dai, almeno dai, è un programmino perlomeno abbastanza elastico, cioè nel senso che è piacevole, quindi va bene, se sono programmi insomma positivi, volti comunque a fare un qualcosa che ci piace, alla fine va benissimo così. E poi per esempio c'è un'altra persona che ci dice: sarebbe bello andare al mare o in montagna, ma stasera inizia la sagra del frico a Carpacco e sono lì a dare una mano, e mi sembra che la sagra del frico sia una priorità, vero Davidino? Il frico, cioè ragazzi, quando il frico chiama,
1: patrimonio dell'UNESCO.
0: Patrimonio dell'UNESCO, tira di più un boccone di frico che è, capito? È buono,
1: oddio.
0: Sì, buono.
1: Sì.
0: No, beh, certo. Dai, sì. L'ho mangiato l'altro giorno, mazza che buono. Raga, c'è un sacco di gente che non ha mai assaggiato il frico nella vita, dovete assolutamente, assolutamente rimediare. Va bene, adesso mettiamo un bel dischetto, dopodiché vi racconto un paio di cose, una che è inerente a una giornata mondiale che è oggi, e sempre quando qualcuno non pianifica i weekend, che cosa succede? Quindi mi raccomando, state qua sul volume!

0: Io ho una teoria che è quella che la programmazione musicale di una radio lo sa quello che stai per dire, lo sa quello che stai facendo, quello che stai dicendo in onda, perché delle volte si trovano dei dischi che sono in qualche modo correlati con quello che stai dicendo. Allora, questo che abbiamo appena passato è Animal delle Cat's Eye, e adesso volevo raccontarvi che oggi, 8 agosto, è la giornata mondiale del gatto. Ecco, era giusto per dare questa info, quindi celebriamo i gatti oggi come tutti i giorni. Io che sono un amante dei felini non potevo esimermi dal fare... Oh, quello era un cane però, Davidino, lo so che tu c'hai i lati che... Ok, ma questa sono... Oh, e che siamo? Uno zoo, non ho capito. Basta! Aspetta, una domanda, Davidino. Ma questo è Edo Mecca che imita gli animali? No, sono suoni veri. Ah, ok, no, giusto per sapere. Quindi niente, auguri a tutti i gatti oggi come tutti i giorni. Ecco, così giusto per dire. Allora, Marco da Spoleto dice: io sto potando le piante a casa, ma com'è fatto il frigo? Il frigo. Quindi prego Davidino, a lei maestro, che chi meglio di lei lo può spiegare.
1: Allora, diciamo che il frigo ovviamente viene fatto con le patate, cipolla e vari formaggi tipici friulani, tipo il Montasio e altri formaggi freschi.
0: Esattamente, viene tutto compensato.
1: Diciamo che tra virgolette, tipo uno sformato di patate, cipolla e formaggio.
0: Soprattutto formaggio. Tra l'altro sono andata a fare una gita notturna in un caseificio proprio la settimana scorsa. Non chiedetemi, non vi sto qui a spiegare per quale motivo ci sono finita di notte, vabbè, dettagli. E ci spiegava il ragazzo che si occupa proprio dei formaggi che la cosa ideale è il formaggio con il latte crudo. Quindi per fare il frico, perché questa cosa ti permette di creare quella pellicola doratina, quindi quella sbruciacchiatura doratina del frico, che è proprio tipica e che lo rende ovviamente ancora più buono. Ecco, così giusto per dare qualche info per chi non avesse mai mangiato il frico nella vita. Se avete occasione di assaggiarlo, fatelo, perché è veramente veramente buono. Un saluto anche a Massimo, Erika, Riccardo e Noemi, che invece trascorreranno il weekend a Livigno. Vacanze, quanta gente che va in vacanza, ma beati voi, raga,

0: Questo disco ha già 4 anni. Darin Satisfaction qui su Radio 105. Satisfaction, io quando leggo Satisfaction però mi viene in mente un'altra Satisfaction, quindi è strano disannunciare questo disco, ma quando la tua testa suona diversamente. Va bene, tutto bene. Comunque l'avevamo detto già dall'inizio, scusate, mi dispiace, metto le mani avanti, purtroppo ci sono io in questo periodo, quindi sappiate che ogni tanto si ciancia alle bande e ogni tanto si banda alle ciance. Allora, no, soltanto per dirvi una cosa molto importante, che fra poco si gioca, quindi intanto segnatevi il numero se ancora non l'avete fatto: 342 41 15 105, lo salvate in rubrica con il nome Radio 105, aprite la chat di WhatsApp e mi raccomando, preparatevi, state qua, anche se siete in macchina con la vostra famiglia o se siete a casa da soli, vi scervellate, perché fra poco si gioca e vediamo chi sarà il più veloce. Quindi mi raccomando, state qua, che ci siamo. Chi c'è?
1: Ciao Radio 105, stiamo andando in Sicilia. Vi saluta Gabriele e Giuseppe. Potete mettere per caso Arcobaleno di Jolier? Grazie.
0: Ah, ok, allora intanto ciao ragazzi, buon viaggio. E Davidino, possiamo metterla?
2: Oh, certo, senti qua che bella canzone.
0: Vai. Ma ancora? Ma non è questa? Questa è la sigla, è la pubblicità.
2: Ciao.
0: Non è Jolier.
2: Tra poco, ciao.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Pronto? Pronto?
11: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
10: Los Angeles, 1981.
11: Quando arriva qualcuno di nuovo.
12: Un ragazzo nuovo piaci?
11: Non sai mai.
10: C'è qualcosa che non va in lui.
11: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
10: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
11: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
14: Vedrai che qualità, Antonella.
15: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Disco di Bausa, Lose Myself, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E adesso, come detto, è arrivato il momento di giocare. Allora, come funziona il gioco? Praticamente io vi leggerò, vi reciterò il testo di una canzone. Quindi è una canzone recitata, ho preso un pezzettino e l'ho cambiato un po' con la metrica, un po' con il ritmo e tutto quanto. Se voi avete il testo in testa e riconoscete di che canzone si tratta, al 342 41 15 105 dovete essere i più veloci a indicare titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambe, titolo e artista. La nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce e chi vince verrà in diretta con noi, così ci salutiamo. Va bene, siete pronti? Telefono alla mano. L'abbiamo provato nei giorni scorsi, quindi mi raccomando, non deludetemi. È un po' difficile. No, non è troppo difficile. Vado. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me. Quando piove, i profili e le case ricordano te. E sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare e voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire.
1: 342 41 15 105, che canzone è? Titolo facile, e artista.
0: Dai, oggi non era difficile, ne ho fatte di più difficili, dai, non era difficile. Magari in primo momento un po' così che ti scrocchia nella testa e dici che cos'è, ma poi in teoria dovrebbe risvegliarsi un ricordo. Allora, il più veloce vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, quindi forza!

0: smoke the pain away.
1: Il disco di Calvin Harris, Smoke the Pain Away, dall'anno scorso qui su Radio 105. Abbiamo giocato alla canzone recitata, quindi del testo in testa, e devo dire che siete stati quasi quasi tutti bravissimi, perché la gran parte di voi ha indovinato. Infatti forse era un po' più difficile in a ieri, però la gran parte di voi ha indovinato. Qualcuno ci è andato vicino, qualcuno acqua, però la più veloce è stata Silvia da Sassuolo al telefono con noi. Ciao Silvia!
2: Ciao a tutti!
1: Senti che carica, ma buongiorno! Com'è che c'è tutta questa energy?
2: Siamo in viaggio per Bari, siamo in macchina.
1: Ah, che bello, che bello! Chi ha indovinato? Hai indovinato tu o hai indovinato qualcuno sì, che è in macchina con te?
2: Ho indovinato io con l'aiuto del mio compagno e di suo figlio.
1: Ok, ok, allora vai, diamo la soluzione! Ciao, ciao a tutti! Diamo la soluzione, qual era la canzone di oggi?
2: Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.
1: Bravo!

0: semplicemente andasse.
1: Grandi, grandi. Bellissimo, bellissimo. Bravi, bravi, bravi, bravi. Brava, che visto che il lavoro di squadra funziona, che funziona. Andate a Bari in vacanza, suppongo. Quanto state?
0: Andiamo a Bari. Siamo 2 settimane.
1: Ammazza, oh, che bello, che bello. Bravi, così si fa. Vedo la faccia di Davidino che si è illuminato.
0: Barese, vedi.
1: Ah, vedi che è utile, è utile. Dimmi, dimmi, Davidino.
2: Sì, scusami, ricordati che se Bari perdi.
1: Dai, dai, è per piacere. Siamo senza Edoardo Mecca e dobbiamo... Va bene, va bene. Dai, che bello, ragazzi. Vi aspetta sicuramente un bel mare. Sicuramente tante belle magnate. Quindi vedi che avere il moroso di giù ha i suoi benefici. Assolutamente. Va bene, ragazzi. Allora, io vi auguro un buon viaggio. Cosa?
0: La fortunata.
1: Eh sì, è una fortuna sì, è una fortuna sì. Allora io vi auguro buon viaggio, ragazzi, quindi buona vacanza, godetevi queste 2 settimane e mi raccomando continuate ad ascoltare 105. Grazie. Dove stanno in galleria? Li abbiamo persi.
2: Mi sa che li abbiamo persi.
1: Sono andati in astronave, sono finiti sott'acqua, sono già arrivati a Bari, si sono già tuffati. Che fine hanno fatto? Va bene, Silvia e la famiglia, bravissimi, complimenti, grandi ragazzi.

0: Disco di Anotr con Emily Warren, Silver Lines, qui su Radio 105. Mi dispiace per gli amici di prima che non siamo riusciti a salutarci bene perché ad un certo punto la linea è caduta. Spero che mi stiano sentendo, ragazzi, è stato un piacere, avevate un sacco di energia, si sentiva proprio che eravate in direzione vacanza, che eravate in direzione relax. Quindi bravissimi e niente, quindi vi auguro una buona estate, come l'auguro a tutti coloro che in questo momento sono in viaggio e stanno proprio partendo per le vacanze, magari qualcuno anche bloccato in mezzo al traffico. Armatevi di pazienza, pensate a quello che vi aspetta quando arrivate. E adesso che cosa?
1: C'è la pubblicità.
0: Ah, davvero? Va bene, allora ci fermiamo per una piccola pausa, ma piccola. A tra poco.
2: Tutto bene a 105.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altro.
6: E
9: ora?
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
5: Radio 105. Proud to be different.
12: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Mange Me the Pill. Non so come disannunciare questo disco perché mi sembra Mange Me the Pill. Me the Pill. A proposito di francese, c'è questa storia che ho scovato sui social questa mattina, di una coppia di fidanzati. Lui a Edimburgo, lei a Parigi. Lei vuole fargli una sorpresa, quindi prende parte da Parigi, va a Edimburgo. Nel frattempo lui pensa la stessa cosa e quindi fa una sorpresa a lei, da Edimburgo va a Parigi. Quindi loro si scambiano e non si trovano perché vanno ognuno nei rispettivi posti. Quindi bravi, bravi, complimenti. Ma mi ha fatto molto ridere perché ho passato anch'io una cosa simile tempo fa e ho detto: ma vuoi vedere che adesso io vado lì e quell'altro viene là?
1: Cosa,
0: ma poi è
1: persa?
0: Finita. No, è finita, quindi semplicemente.
1: Immaginavo.
0: Sì, perché o trovi zero persone, magari ne trovi due, ne trovi dieci, non si sa mai. Quindi vabbè, e niente, volevo raccontarvi questa piccola chicca. E adesso eccoli qua.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro.

0: La più buona, perché è mia.
1: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
11: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Live from the Magic City, 105 Miami.
15: Con Radio 105, vola a Miami.
16: Why don't you dance?
17: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
15: Party esclusivi,
17: tendenze,
15: moda e lifestyle.
17: 105 Miami.
15: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
17: 105.
18: 105.
19: 105.
17: Che storia.
15: Radio 105.
20: Che storia.

0: 1984, What is Love? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? È Davidino in regia l'amore! Davidino! Ti ringrazio, Davidino,
1: grazie
0: per questa. Per questo sabato mattina insieme. Ci vediamo anche domani, giusto?
1: Yes.
0: Perfetto, ringrazio tutto il team di Tutto Bene a 105, quindi Asa in redazione, la Ele al centralino, come sempre, sempre presenti, e ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio. Ma non sono sola, perché collegato c'è anche Alessandro Sansone. Buongiorno, ciao.
2: Mi
0: Ale.
2: Hai mandato una cosa su WhatsApp, tipo partecipa alla riunione di Teams. Che devo fare?
0: Vai. Devi clicca
2: telefono,
0: il link, clicca il link, clicca
2: no,
0: il link.
2: No,
1: è complicata
2: troppo,
1: la parte.
2: È troppo complicata. Ma
0: vabbè, ma te l'ho
2: mandato. Ma no,
0: te l'ho mandato anche là.
2: Cioè, ma sei molto carina, però guarda.
0: Sei molto boomer, puoi dirlo, puoi dirlo, puoi dirlo.
2: Ma
0: che
2: no,
0: sono
2: ma dal
0: boomer.
2: Telefono, ma come faccio? Dai, amici, perché noi qui siamo in tre città diverse, quindi la cosa che dobbiamo fare è provare a vederci per salutarci noi, non perché a voi cambi qualcosa. Però non ci riusciamo mai, perché siamo tre vecchi.
0: Infatti, no, ma veramente, cioè io ci ho provato con i miei potenti limitati mezzi, però...
2: Senti Linda, ma Davidino è tornato o sta ancora a Lampedusa?
0: No, con la testa sta ancora a Lampedusa.
2: Sì,
0: quindi... birichino, si è divertito.
2: Si è divertito? Attenzione, gli hai dato giù, Davidi, finalmente, oh, dai!
1: Un gentiluomo gode e tace, dicono.
0: Oh. Attenzione. Allora, Davidino adesso è abbronzato, però è arrossito comunque.
2: Mamma
0: è diventato tutto rosso.
2: Ma lo sai che c'è, Davidi, che quando il mare è calmo, ogni strunza è marinaio.
0: Evviva! Ho detto che vi lasciavo in buone mani, gli altri ascoltatori. Ma fate i bravi, ma placcate immediatamente l'ormone. Ma che cos'è? Ragazzi, va là. Va bene, allora io vi saluto, vi abbandono, vado a mangiarmi la pasta con le vongole.
2: Ciao,
0: è stato bello.
2: Ciao,
0: ci sentiamo domani, sempre dalle 10 alle 12. Vi lascio con Ale e
2: ciao.
0: Davidino, forse, quel che ne rimane.

0: tra pochissimo le news del CGGGGGCOM 24. Intanto sono le 12:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In vigore dalla mezzanotte in Spagna i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come chiesto da Madrid. Dice intanto la Commissione europea: al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, a parlare in particolare un portavoce di Bruxelles. Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 70° anniversario della tragedia a Marcinelle, dice il Capo dello Stato rendendo un tributo a coloro che perirono. Siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. In Italia un elettricista quarantenne è morto a Calanna, comune del Regino. Un operaio sessantenne ha perso la vita invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Altra morte sul lavoro nel Fiorentino, vittima un operaio 61enne. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita passo più rapido quello del Trentino Alto Adige con più 1,5%. Si sono svolti in forma privata nel cortile di casa a Pavana i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. La figlia del cantautore ha chiuso con un saluto, con un semplice buon viaggio babbo. Questo è il Breaking News di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Buongiorno.

0: 105 Summer.
1: 105 Summer inizia adesso. Che cos'è? Non lo so io, ragazzi, io faccio il Night Express la sera dalle 21 alle 23 durante l'anno, ma quando è agosto lo sapete, ci mescoliamo tutti, ognuno al posto dell'altro, buona parte di noi è in vacanza, gli altri a coprire, a far copertura, ad abbracciarvi, ad augurarvi buona estate a tutti, buon weekend anche, perché non c'è soltanto il viaggiatore, non c'è soltanto il vacanziero, c'è anche giustamente il lavoratore estivo, come siamo noi, com'è il buon Davidino in regia. Ciao Davidino.
2: Ciao Ale, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, com'è Eleonora Penza che è con noi al centralino. Ciao Ele, non riusciamo mai a vederci perché quando tu sei di turno nell'orario in cui io vengo spostato, io tendenzialmente sono a Roma e tu sei a Milano, ma non ti preoccupare perché c'hai quel manzo di Davidino tutto bello abbronzato con i suoi occhioni azzurri lì a Milano, che adesso mi racconterà o mi aggiorna un attimo su Lampedusa, perché sicuramente l'avrai già fatto, però per tutti gli amici all'ascolto io voglio che le nostre conversazioni che normalmente avvengono fuori onda avvengano a microfoni aperti. Ben trovato Davidino, raccontami in 30 secondi di Lampedusa.
2: Allora, sono stati 5 giorni belli intensi.
1: 5 giorni, sì, hai fatto? Sì, mamma 5. Mia, quanto bastano, sei Michele avanzano. Zarrillo tu. 5 giorni che sì, ti ho perso, sì, mille sì. Lacrime perdute. E Davidino alla spiaggia dei conigli. Hai conigliato?
2: È stato
1: 5 giorni intensi.
2: Sì, molto caldo, bel mare.
1: Ok. Ah,
2: È pieno, pienissimo. Vabbè. Di conigli ovviamente.
1: Ok, per qualche giorno è meglio non farsi il bagno. Ok, sì. ho capito come andare. Pensa Davidino e pensate amici che da dopodomani, domani è l'ultimo giorno in cui sono in onda, poi torno con il Night Express a fine mese, il 31, quando rientra anche Lucilla e ripartiamo col palinsesto della nuova stagione. Quindi domani è l'ultimo giorno e poi sono libero. Dal 10 al 15 ho questi 5 giorni, tra virgolette, di buco e non c'è stato nessun amico che mi abbia detto vieni da me un paio di giorni, dai ti ospito io, oppure facciamo qualche giorno insieme di qua, facciamo qualche giorno insieme di là. Parto con la mia compagna il 16 direttamente e faccio 2 settimane con lei. Però quei 5 giorni sono liberi. Allora ho chiesto a Brian, che è stato a Lampedusa con te probabilmente, Davide.
2: Sì, c'è anche lui. Sì.
1: Che è ancora là. Se ci fosse, beato lui, oh ragazzi, c'è chi può e chi non può. Hai capito chi ha veramente il grano dentro questa radio?
2: Esatto.
1: Ho pensato, vado qualche giorno a Lampedusa. Pure io, niente, non c'è nulla, tutto pieno fino a fine mese. Giustamente, anche oltretutto. Va bene, primo brano di questa bella giornata insieme. Fino alle 14 siete con me. Sono Alessandro Sansone, non mi sono ancora presentato. Lei è Anna, White Girl Wasted.

12:08 di sabato 8 agosto, amici, ben ritrovati su Radio 105 con me Alessandro Sansone. Tutti questi giorni dalle 12 alle 14 vi accompagno durante l'ora del pranzo, durante il viaggio bollino nero questo weekend, lo sappiamo, ce l'hanno detto, ce l'hanno ripetuto e quindi lo sappiamo, siete in viaggio, molti di voi sono in viaggio, tanti altri invece sono semplicemente al lavoro, vacanzieri secondo me all'ascolto ce ne sono. Ma a differenza degli altri giorni, oggi tante persone in viaggio. Allora, tra poco anche una domanda per voi. Prima però, come dire, è la notizia del momento, la notizia di queste ultime ore che a me fa molto molto molto sorridere. Perché immaginate se il nostro Presidente del Consiglio a un certo punto iniziasse ad attaccarsi in una faida continua sui social con un cantante che gli sta antipatico. Ok, o che le sta antipatico, perché nel nostro caso è una donna. Immaginate se Meloni non lo farebbe mai, che vi piaccia o non piaccia, non è quella persona lì, è la nostra Presidente del Consiglio. Però immaginate che Ultimo o un altro cantante famoso, no? Però una nostra superstar, Ultimo è una superstar, abbia dichiaratamente preso una parte politica, ok? Quindi che non è quella della Meloni, è solo immaginate. E a un certo punto la Meloni, come dire, arrabbiata per questo, iniziasse a fargli una sorta di guerra social. Ed è quello che succede da anni tra Donald Trump e Taylor Swift. Quando c'è stata la candidatura per la presidenza degli Stati Uniti, Taylor Swift ha dimostrato il suo appoggio a Kamala Harris, che poi ha perso e Donald Trump ha vinto. Da quel momento lo staff di Donald Trump e Donald Trump stesso se l'è presa con Taylor Swift e ha detto: ok, da adesso in poi io ti faccio la guerra. E quindi mette come sottofondo di tutti i suoi video promozionali, promozionali o comunque i suoi video presidenziali, quelli per esempio legati a una vittoria o semplicemente legati a una legge, benissimo, ci mette i video di Taylor Swift sotto, la canzone di Taylor Swift sotto, pardon. Taylor Swift chiaramente con tutto lo staff qualche volta lascia perdere, qualche volta invece interviene. In questo caso Taylor Swift ha bloccato e rimosso l'audio della sua celebre canzone August, quindi agosto, da un video promozionale pubblicato su TikTok dall'account ufficiale della presidenza di Donald Trump. Ok, quindi c'erano lui e lei, la First Lady, che guardano i fuochi d'artificio e sopra il filmato compariva la scritta "Mood perché è agosto e Donald Trump è il tuo presidente". Ok, c'era questo era il video, ma sotto nella caption c'era scritto: sono sicuro che Taylor Swift sarà super entusiasta del fatto che abbiamo usato la sua canzone sotto. Quindi proprio frecciatina fortissima, Taylor Swift è intervenuta subito e ha detto: no, via, basta, togliete sta roba perché a me non mi piace. E quindi giù a discutere, giù a parlare però sia di l'uno che dell'altra in tutto il mondo in cui sta andando così. Avete capito, amici? Questa era la cosa più importante successa negli ultimi minuti, di cui si parla di più. Intanto Radio 105, Karol G, Manu Chao, viajando per il mondo.

Possible, canzone bella dell'anno scorso firmata Tiesto su Radio 105, 12 e 17 minuti di sabato 8 agosto. Adesso voglio vedere che cosa succede in Spagna con tutti gli italiani che avevano prenotato le vacanze lì. Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, Barcellona, Valencia, Malaga, Marbella, tutti quelli che vogliono andare a farsi un giro, o meglio, che avevano già prenotato la vacanza in Spagna e adesso come fanno? Allora, non ci dovrebbe essere problema, però le frontiere spagnole sono piene di italiani che vanno lì e soprattutto è pieno di italiani che tornano. Vabbè, insomma, se qualcuno oggi deve partire o deve andare in Spagna o deve tornare o è tornato, insomma, ci può dare qualche aggiornamento, meglio. Io, per non saperne leggere né scrivere, sarei partito con la carta d'identità, ho preso anche il passaporto, che non si sa mai, no? Adesso Schengen, un giorno sì, un giorno no, siamo a sto livello. Vabbè, in tutto questo, voi come state? O come va? Immagino, essendo le 12 e 20 quasi, che per chi è in viaggio, ok, per chi è in viaggio, si stia avvicinando quasi quasi il momento della sosta cibo, della sosta piadina, della sosta panino, ok. Allora, io ero rimasto, perché poi non, ho fatto la scelta consapevole di non mangiare più nella stazione di servizio. Non dico il nome, perché tanto sono diverse, una volta era sempre la stessa stazione di servizio, oggi ce ne sono tante, ok? Ho fatto la scelta di non fermarmi più a mangiare perché per una questione di prezzi, ok? Ma questa è una cosa mia, ognuno fa quello che vuole. Cosa si mangia oggi 8 agosto o comunque in questa estate? Cioè, cosa vi fermate a mangiare nella stazione di servizio? Vi prendete il panino perché il costo è giusto, che poi non è mai così? Vi fermate e fate proprio pranzo? Oppure vi fermate a comprare qualcosa e il pranzo ve lo fate in macchina dopo? Con questo caldo, come si fa? Insomma, no, volevo sapere questo. Cioè, estate 2026, si viaggia 8 e 9 agosto. Cosa si mangia? Fatemelo sapere. 342 41 15 105. Vi aspetto, ok? Questo è il quesito. Molto semplice, ragazzi, di cosa dobbiamo parlare. È estate, è giornata di viaggio anche abbastanza impegnativa, perciò vi aspetto, ok? 342 41 15 105, SMS, WhatsApp audio. I know.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo su 105. Lorenzo, io se mangio in stazione di servizio cerco quelle con la tavola calda, quindi non sta tanto a badare al panino, alla piadina, alla rustichella, queste cose qua. Vi ho chiesto, giornata di viaggio oggi, siamo ancora come negli anni 80-90 che ci fermiamo per mangiare la rustichella o l'apollo, per dire, oppure abbiamo cambiato le nostre abitudini? Quindi cosa si mangia in una giornata di viaggio come questa in autostrada? 342 41 15 105 SMS WhatsApp.
2: Summer.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, che cosa si mangia quando si viaggia in questi giorni estivi, in questi weekend da Bollino Rosso, Bollino Nero? Ve l'ho chiesto al 342 41 15 105 in autostrada, perché il trucchetto di uscire e andare nel posto che uno conosce è carino, però, come dire, è un po' impegnativo. Mentre ancora c'è questa cosa di fermarsi alla stazione di servizio, farsi tutta la fila perché tanto è piena la stazione di servizio, piena di persone, i parcheggi sono tutti occupati, c'è uno che deve rimanere in macchina per spostarla se quello che è parcheggiato bene invece deve uscire, voi siete in doppia fila. Insomma, un po' di messaggi stanno arrivando. Lorenzo ci ha detto poco fa che se si ferma, si ferma solo dove c'è la tavola calda. Noi partiti da Milano alle 2.45 di stanotte, arrivo previsto a Lecce alle 13, dove ci aspettano le orecchiette a sugo della nonna Anna. Ragazzi, questi sono dei colpi bassi. Io forse non voglio i vostri messaggi. Non scrive, ascoltate un'altra radio, fate un'altra cosa. Ok, chi c'è al 342 41 15 105?
1: Cosa si mangia in viaggio? Panini portati da casa, perché se ti fermi in autogrill c'è da fare un mutuo, c'è da fare. Dovrebbero anche un po' vergognarsi dei prezzi che hanno, insostenibili. Buona giornata, Roberto. Ciao. Cascina San Tommaso.
0: Ciao Roberto. Beh, tu dici autogrill, ma in realtà sono, cioè, nel senso, autogrill è un marchio, quindi non ci dissociamo da sta cosa, parliamo di stazioni di servizio. Effettivamente loro dicono, se tu non ti sei preparato prima e non ti puoi fermare da qualche parte per fare uno spuntino frugale la tua schiscetta, io qui te lo do da mangiare, però a me costa portarlo fino a qua e a te costa poi pagarlo. Poi soprattutto è la questione di domanda e offerta. Guardate le stazioni di servizio, sono piene. Quindi c'è gente disposta a pagare prezzi altissimi, e allora che Dio il benedica, insomma, loro diranno giustamente. Non è sempre domanda offerta, ragazzi. Le case a Milano costano tanto. C'è la fila per comprare il monolocale di 20 metri quadri a 400.000 euro. Quindi è sempre una questione di domanda e offerta. Però quello che mi chiedo io, cosa? Cioè, panini, pasta asciutta, le lasagne. L'ultima volta ho trovato pure una pizzeria buonissima in una stazione di servizio. Quindi veramente c'è ancora voglia di stazione di servizio? Te lo sto lanciando il disco, Davide, da 30 secondi. Oh, famolo partire. Ok, dai, eccola qua. Si è messa o non si è messa con sto berrettini, Peggy Goo? Questa è la domanda che il popolo italiano si fa. Nel frattempo i vostri messaggi che arrivano noi li mettiamo da parte, li tagliamo, li cucciamo, ok? Messaggi brevi, ragazzi, non più di 30 secondi e noi siamo felici. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Antonio, preparate a casa panini, formaggio e mortadella, ragazzi. Formaggio dolce e mortadella, la morte sua. A volte anche col formaggio piccante, però buonissimi.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È sabato 8 di agosto, buon viaggio a tutti voi che siete in macchina, che vi state spostando per vacanza, buono spostamento a tutti quelli che giustamente sono lavoratori estivi e che oltre a lavorare d'estate lavorano anche nei weekend estivi, soprattutto se devono coprire quelli che invece sono in vacanza. Vabbè, insomma, leggevo in tutto questo che forse la morsa del caldo ci darà un attimo di tregua, ma durerà molto poco. Oltretutto leggo anche oggi nel Lazio, attenzione, temporali. Apro tutte le applicazioni. Allora, io sono qui a Roma, no? E in queste settimane ho trasmesso da qui, succede d'estate, insomma, che io lasci Milano, la città dove vivo, mi sposto qui per stare un po' con i miei genitori, insomma, queste sono cose mie. Ma in generale vi posso dire che empiricamente ho la prova del fatto che a Roma faccia un caldo d'altri tempi e che non ci sia un goccio di pioggia da troppo tempo. Allora oggi leggo questa cosa. Nel Lazio temporali, attenzione dove e quando. Ho aperto tutte le app di meteo, tutte, e non ce n'è una che dica che piova. Cioè, non piove da nessuna parte, Roma no, Monteporzio no, Castelli Romani no, al mare no, niente. Quindi questa allerta meteo io sinceramente sulle app non la vedo. Il cielo è terso, proprio pulitissimo, e quindi ragazzi, niente, mi sa che piove sull'ultimo metro di Lazio a confine con l'Abruzzo, quindi non aspettiamoci grandi cose da questo. Nel frattempo a voi come va? Come va il viaggio di lavoro oppure lo spostamento per le vacanze? Ecco, perché insomma è giornata di partenza e quando è sabato o domenica di questi tempi a me piace sempre sentire un po' come va. Cosa si mangia? 342 41 15 105, sentiamo.
1: Io cerco sempre di fare strade normali piuttosto che l'autostrada, visto che c'è troppo traffico e le stazioni di servizio sono sempre imballonate, i prezzi sono alle stelle. Se invece fai strade normali, ammiri il paesaggio, trovi dei ristorantini brillanti, delle trattorie fantasmagoriche, spendi il giusto, mangi tanto e bene e ti sei goduto anche tutto il viaggio.
0: Sì, te lo sei goduto, ma ci hai messo pure tre volte tanto, quindi dipende. Se devi fare un viaggio corto è una cosa, se devi fare un viaggio lungo invece è un po' più complicato. Va bene, i vostri messaggi tra poco ancora al 342 41 15 105, sms, whatsapp.

0: Passenger, Alex Warren, 12:43 minuti, state ascoltando Radio 105. Ciao a tutti, buon viaggio da parte di Alessandro Sansone. Tra di noi, anzi tra di voi all'ascolto, ma con noi ci sono anche Laura, Giulia e Alessandro, che ci scrivono relativamente alla questione: quando si viaggia in giornate da bollino rosso o bollino nero, ci si ferma ancora nelle stazioni di servizio ed eventualmente cosa si mangia, oppure ci si porta a mangiare da casa? Io e la mia famiglia stiamo andando ad Alberobello, quindi in Puglia. Mangiamo in auto pasta fredda al pesto e toast, preparato in anticipo, molto più buono e anche molto più economico. Bravi! 342 41 15 105.
1: 105 Summer.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105, proud to be different.

Questo è il remix di Purple Disco Machine di About Them Time, canzone di Lizzo. 12:48 Radio 105. Vi è mai capitato di avere un amico o un'amica che sta con una persona che a voi non piace tantissimo? Perché succede a Jennifer Aniston. Le voci di gossip questa settimana raccontano proprio di amici preoccupati per lei, e secondo una fonte vicina all'attrice, che ha 57 anni in questo momento, starebbe rifiutando diversi impegni lavorativi per passare più tempo possibile con il proprio compagno Jim Curtis, che è un iptoterapeuta e life coach specializzato in guarigione emotiva. Ora, so che è un po' incoerente con me, perché al Night Express abbiamo fatto diverse puntate con persone anche legate a questo, no? Si parla spesso di life coaching, di ipnoterapia pure, insomma, e io non è proprio il mio, cioè proprio non, ma sono proprio scettico su queste cose. Poi appena uno si presenta come coach, cioè coach, può essere che tu mi insegni a giocare a golf, può essere che tu mi insegni a giocare a football, ma non mi puoi insegnare a vivere. Con quale arroganza, ok? Mi dispiace per tutti i life coach all'ascolto, lo so, mi piace ascoltare le vostre storie, mi piace ascoltarvi perché sapete un sacco di cose, però se io dovessi pagare per un life coach, no. Comunque, a quanto pare Jennifer Aniston sarebbe così presa da questa relazione da valutare persino di formarsi lei stessa come ipnoterapeuta, e tra i progetti a cui avrebbe rinunciato ci sarebbe anche l'adattamento televisivo del celebre memoir dell'attrice Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, a cui lavorava da diversi mesi. A me è capitato un amico che era andato talmente tanto in fissa per la fidanzata che stava per cambiare città, lavoro, e non usciva più con nessuno, e queste cose a me di solito spaventano molto. Quindi ho anche discusso con degli amici, perché gli ho detto: guarda che ti stai chiudendo, guarda che stai perdendo la attenzione, okay, l'amore è stupendo, è bellissimo, però non devi rinunciare a te stesso, e soprattutto non devi rinunciare alle cose, le prime che ti facevano stare bene. Quindi amici, se avete anche voi persone vicine che in qualche modo si comportano così, meglio una parola in più piuttosto che una in meno.

0: Niente, Brescia, questa è la sua ultima. Da Dio alle 12:53 su 53 su 105, amici in viaggio, per voi tra pochissimo aggiornamento viabilità.
1: Summer. 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 troviamo code a tratti tra Bivio 1 Complanare, Firenze Nord e Bivio 1 Variante a causa del traffico intenso in direzione Milano. Incolonnamenti a tratti anche tra Chiusi e Fabro per traffico intenso, in questo caso in direzione Napoli. In Lombardia, lungo la 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano, iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie, il termine dei lavori previsto entro la fine del mese di agosto. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
6: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
10: Te gusta mamma sita.
11: I beat più ballati.
9: I pop,
11: R&B,
9: dance,
11: reggaeton,
9: mumbaton.
10: Este es el Mamma Sita Radio Show.
12: Aha. Como va Bonnie, va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
11: Mamma Sita Radio Show.
9: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105. Pop,
11: 105.
13: 105.
11: 105. Che storia.
9: Radio 105.
13: Che storia!

0: Radio 105 sono spaccate le 13.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Dancy Tiria, Madonna su 105, apre la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da parte di Alessansone, a voi che siete lavorativi anche d'estate, anche di weekend, anche a tutti quelli che oggi invece si stanno spostando, non hanno potuto fare la partenza intelligente, quindi adesso sotto il sole sono lì a cercare di capire ci fermiamo o non ci fermiamo a mangiare, oppure usciamo e mangiamo in un ristorantino. Quindi in queste giornate così da bollino rosso, con le stazioni di servizio piene, stracolme, cosa si fa? Cosa fate? Scendete a mangiare, vi fate la fila e chi se ne frega, tanto è estate, siete disposti anche a spendere, ad aspettare? 342 41 15 105. Nel frattempo, poco fa, vi ho raccontato di Jennifer Aniston, che sta con questo ipnoterapeuta, quindi è un terapeuta di quelli che usano l'ipnosi. E fin qui niente di strano, lui si chiama Jim Curtis, però lei starebbe rinunciando anche a diversi progetti di film per stare con lui, addirittura vorrebbe formarsi per diventare ipnoterapeuta anche lei. Tendenzialmente l'ipnoterapia, l'ipnosi si fa quando uno è già laureato in psicologia, ha diversi master eccetera eccetera eccetera, non è che uno può essere solamente ipnoterapeuta, no, psicologi all'ascolto, correggetemi nel caso. Però lui è anche life coach e poco fa ho detto che io non quando c'è la parola coach o è una cosa sportiva o è una cosa artistica, altrimenti la vita non me la puoi insegnare.
1: Finalmente qualcuno che lo dice, grazie, grazie. Prego. che bello, io prego. Parlo da docente di arte che ha studiato anche psicologia, okay. Certe robe come il coaching, molti di loro non sono manco laureati ed è un dato di fatto, perché fanno dei corsi per farlo, okay. Non tutti sono laureati, quindi attenzione, grazie che qualcuno lo dice anche alla radio, grazie mille, ciao Riccardo da Cesano Maderno.
0: Ciao Riccardo, e figurati, noi è vero che siamo dei conduttori, però siamo anche dei liberi pensatori, perciò qui ci danno la possibilità serenamente di dire quello che pensiamo davvero e quello che penso, te l'ho detto poco fa. Va bene amici, buon viaggio a tutti, 342 41 15 105 sms WhatsApp, ritroviamo anche Giovanotti insieme ad Alfa, questo è Buon Vento.
2: Ed è un po' di

0: Ciao Ale, siamo Silvia e Fabrizio da Padova. Quest'anno siamo sull'isola di Brac e stiamo andando in spiaggia. Salutone a tutti voi che siete su Radio 105, amici belli che state viaggiando, che siete già in vacanza. Insomma, oggi è una di quelle giornate dove soprattutto voi siete i protagonisti. Negli altri giorni io dico sempre priorità a chi è rimasto a lavorare, anche perché chi è in vacanza magari ci ascolta per due minuti mentre va al mare, mentre va a fare la spesa. Gli capitiamo nella giornata così al volo e quasi quasi non ci vuole nemmeno sentire, mentre tutti quelli che sono rimasti hanno bisogno di un po' di compagnia, quindi la priorità va sempre a loro. Fatto sta che si parla di voli. Sembra un controsenso, però a quanto pare dopo decenni in cui le compagnie low cost hanno reso il volo accessibile a tutti, a volte anche troppo, perché non so se ricordate i voli a un euro, e secondo me lì era esagerato, ora il trend si sta invertendo perché le compagnie aeree, soprattutto negli Stati Uniti, stanno investendo sempre di più su servizi premium e extra lusso, puntando su clienti più facoltosi. Non siamo più noi che cerchiamo il volo a 60-70 euro il target. Il target è chi in mezzo a noi poveri con la Y non ci vuole stare. Il fenomeno è chiamato premiumization ed è esploso dopo la pandemia. Quindi molti pensavano che per attirare passeggeri servissero tariffe ancora più basse, e invece i viaggiatori, soprattutto quelli in vacanza, si sono dimostrati disposti a spendere per posti premium e comfort extra. Se voi siete tra quelli come me che ogni volta che vi dicono, quando state prenotando un volo, vuoi aggiungere un posto? No. Vuoi un posto più largo? No. Vuoi aggiungere un bagaglio? No. Vuoi qui? No. No, no, no, no. Invece è pieno di persone che aggiungono cose premium. Un dato su tutti: sulle rotte transatlantiche più trafficate, i biglietti business generano quasi lo stesso ricavo di quelli economy, quindi c'è sempre più gente che vuole viaggiare business. E sta succedendo un po' in tutte le economie, no? I poveri sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Perciò stanno investendo su chi ha la possibilità di spendere, e qualcuno dice che i voli low cost saranno sempre di meno. Quindi bisogna organizzarsi per tempo e sempre con un po' più di preavviso. Questa era la, come dire, la news che mi aveva colpito in questa mattinata. Poi staremo a vedere quello che succede da qui in avanti. Intanto quest'estate portiamoci il passaporto in Spagna, perché a quanto pare lo chiedono.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Girl Next Door, MGK con Wiz Khalifa. Sono le 13:18 minuti e questa è Radio 105.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Bowser Lose Myself è la nostra 105 selection, la nostra canzone col faro puntato addosso. 13 e 25 minuti di sabato 8 agosto, quindi l'una e mezza, è ora di pranzo, ragazzi. Vi siete fermati a mangiare, voi che siete in viaggio per andare in vacanza? Vi ho chiesto a inizio puntata che cosa si mangia, nel senso, vi fermate alla stazione di servizio perché avete voglia di cosa? Per farvi ispirare, avete voglia di rustichella, avete voglia del panino con la cotoletta, avete voglia di un trancio di pizza. Con questo caldo, con le stazioni di servizio piene zeppe a quest'ora, fermarsi diventa un po' un'agonia. Però, come dire, alla fame non si comanda, no? E quindi vi fermate per cosa? Cioè, qual è l'acquolina? Cos'è che vi fa venire l'acquolina in bocca per cui sì, dai, mi fermo e cerco qualcosa che mi vada bene? Ma poi una cosa al volo, poi ripartite, oppure ristorante, vi fermate e fate tutto con calma? Ve lo chiedo perché cambiano un po' le abitudini degli italiani, no? Stagione dopo stagione, magari c'è anche quello con l'auto elettrica che deve caricarla e nella sua mezz'ora dice, invece di fare una cosa al volo, mi siedo con un pochino più di calma, perché c'è anche questa novità adesso. Oltretutto, in una giornata come questa, se tu hai l'auto elettrica, io non lo so, non ce l'ho, però se hai l'auto elettrica e la devi caricare e le colonnine sono occupate, ti devi mettere in fila. Se c'è da fare carburante, ti metti in fila e in 2 minuti, 3 minuti, come dire, macchina dove macchina, la fila scorre. Se ci sono 10 persone che devono caricare, come dire, non lo so, voi amici con l'auto elettrica, aggiornateci su questa cosa, che magari siete anche più giustamente più preparati su questo. 342 41 15 105, sms, whatsapp, per raccontarci anche dove state andando in vacanza, visto che oggi per la maggior parte le persone all'ascolto sono in viaggio. Sms, whatsapp, insomma, la vostra giornata, il vostro viaggio, a noi come sempre ci gratifica. C'è Baby K su 105, questa è la sua Tucca Macarena. Yo, Baby K.

0: buongiorno. Ciao. Nulla, io non ho l'auto elettrica, ma contribuisco al messaggio dicendo che sarò forse l'ultimo ad acquistarla qualora sarà obbligatorio, perché non sopporto, nel senso che io lavoro molto e ho voglia di staccare la spina per un weekend e ho i tempi limitati. Se devo perdere tempo a caricare sempre sta benedetta macchina nel mio viaggio, io non mi godo più quello che è la mia meta. Ecco, è vero che la meta è il viaggio, però sono un po' sulle macchine, lascio il tempo che trova. Ciao Alfonso da Cento.
1: Ciao Alfonso, ok, grazie per aver integrato il messaggio. Allora, se c'è qualcuno invece proprietario di auto elettrica che volesse rispondere ad Alfonso, 342 41 15 105. Lo dico perché è il pensiero che ho fatto anch'io. La comodità di fare benzina al volo e ripartire è alta. Mentre se uno deve ricaricare è un po' più complicato. Ho sempre pensato questo. Poi ho incontrato un amico che mi ha detto: guarda, io ho l'auto elettrica. Sono talmente tanto diffuse le colonnine, insomma, per ricaricare, che non è un problema. Oltretutto, il primo 50% viene ricaricato molto velocemente e poi la fatica per la ricarica la fa dopo, dal 50% all'80%. Ok, quindi se tu non devi fare tratti eccessivamente lunghi, puoi fare così. Altrimenti, se devi fare un viaggio lungo, ti basta spezzarlo e ricaricare ogni volta fino al 50% e proseguire senza spingere troppo, perché le auto elettriche più spingi meno dura la carica della batteria, più consuma batteria. Quindi se è realmente così, magari un amico all'ascolto che si sta facendo il viaggio lungo con l'auto elettrica ci può dare il suo feedback. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Per tutti gli altri che invece ci scrivono cose, per esempio sulla playlist, sulla musica, firmatevi, almeno io vi posso rispondere. Senza firma è come quando andate sotto i post su Instagram e commentate con le parolacce o commentate con cattiverie senza avere la foto e senza avere il nome, che uno non vi può rispondere in anonimato, insomma, non è proprio questa gran figata. 13:35, sabato 8 agosto, questa è Radio 105.

0: Material Lover, Sienna Spyro, 13:41 minuti su Radio 105. Tanti amici che viaggiano anche con le auto elettriche che rispondono al nostro amico Alfonso. Tra poco vi facciamo sentire tutto. 342 41 15 105.
1: 105 Summer.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
10: 105 in the club.
11: Hey, you're listening to 105 in the club.
12: In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
14: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
13: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
14: 105 in the club. 105 in the club.
13: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
14: Solo su Radio 105.

Attenzione, torniamo a parlare di auto elettriche. Convengono o non convengono, soprattutto in questo periodo in cui i viaggi sono più lunghi? Buongiorno a tutti, scrive Luca da Valeggio sul Mincio. Secondo me le auto elettriche sono comode come auto di tutti i giorni, e se hai il fotovoltaico a casa, sicuramente per fare viaggi lunghi no. Se devi fare un viaggio che di norma ci vogliono 10-12 ore, minimo ci metti un'ora e mezza, due ore in più soltanto per caricare. Ma attenzione, perché dopo di lui ne arrivano altri. Auto elettrica tutta la vita, ne possiedo una da ormai 4 anni e ci ho percorso più di 100.000 km e di viaggi lunghi ne ho fatti, pure con prole al seguito. Non posso far altro che consigliarla. Qualcun altro, ciao Ale, io non ho un'auto elettrica, ma in futuro si rischierà, ma in futuro si ricaricheranno in circa 10 minuti. In Cina è già così, scrive Mauro da Firenze. Mentre Morena, quindi una ragazza, dice: fatto 10 giorni in Islanda con auto elettrica, 30 minuti al giorno per la ricarica, nessun problema o perdita di tempo. Cioè in Islanda una macchina su tre addirittura è elettrica. Con l'auto elettrica, scrive invece un altro ascoltatore, devi avere una guida costante sui viaggi lunghi in autostrada, sui 100-115 km orari, e l'aria condizionata o l'aria calda è impostata intorno ai 22, non fare degli sbalzi termici elevati perché altrimenti si succhia tutta l'energia. Vedete, queste sono risposte ad Alfonso che poco fa diceva: l'auto elettrica sì, forse, ma io non la prenderò mai perché comunque questa cosa di dover ricaricare ti fa perdere praticamente un sacco di tempo e i viaggi durano molto molto di più. E queste sono le risposte. Poi ognuno abbia la propria idea al riguardo, era soltanto per cercare di creare un confronto su una questione attuale in giornate in cui i viaggi sono molto lunghi. 13:46, questa è Radio 105.

0: Yourself, abbracciati, lui è Kamrad, canzone firmata 2026. Oggi è sabato 8 agosto, tanti di voi stanno viaggiando, lo capisco dai messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Rimanete con me anche perché tra poco ci salutiamo.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva.

0: nostra Summer Compilation. L'obiettivo è quello di regalarvi tanta buona musica mentre voi siete in giro per il mondo, per l'Italia, godendovi l'estate, ma non può mai mancare una buona base musicale. A quello ci pensiamo noi. Ci risentiamo nei prossimi giorni con Summer Compilation.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio 105 sono le 15. Radio 105.

Zanzare, gli amori traditi, gli amori ritrovati, l'estate, il mese più bello dell'anno per chi si trova in vacanza, magari il peggiore per chi si trova a lavorare, però c'è qualcosa che mette tutti d'accordo. Summer Compilation. Un'ora di musica che ascolteremo insieme. Sono Nicolò Torielli, come state? Come sta andando quest'estate che ormai è quasi agli sgoccioli? Non mi interessa, non voglio e non cerco una risposta. Quello che cercheremo di dare e di fare per voi è rinfrescarvi. Rinfrescarvi con tre brani. Partiamo con Malcolm Todd da Earrings, a seguire Meghan Trainor con Criminals, per poi concludere con i Maroon 5 e la loro Heroin. 105 Summer Compilation. Noi siamo qua.

Maroon 5, Heroin, Summer Compilation. Adesso andiamo ad ascoltarci Anna con What Girl Wasted. Anna che l'ha presentata tra l'altro sul palco del 105 Summer Festival di Ferrara, data dove ero presente, incredibile, è riuscita a infiammare il pubblico come siamo certi stia infiammando tutti i palchi d'Italia. E a seguire

0: Kumbaya, Zerb, Sofia Anzau, Izibizu.
1: Summer Compilation. Ancora tanta musica da ascoltare insieme. Musica presa dalla playlist di Radio 105 in quest'estate caldissima. Hanno già detto l'estate più calda degli ultimi 50 anni? Non lo so, però quello che posso dirvi è l'estate più suonata di sempre. Summer Compilation.
2: Los Angeles, 1981. La vita di un gruppo di studenti privilegiati viene stravolta dall'arrivo di un serial killer. Non più solo ricchezze, feste ed eccessi, ma paura e sospetti. Arriva su Disney Plus The Shards, la nuova serie tratta dal romanzo Le schegge di Brit Easton Ellis e firmata da Ryan Murphy. Tra i cinque protagonisti emergono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kala Gerb, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico intenso dove niente è come sembra. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. Radio 100.

0: entrerà nella storia. 6 settembre, iDays Milano 2026, Ippodromo SNAI, David Guetta, live, info e biglietti su iDays.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation. Oh, Summer Compilation.
2: Io mi immagino voi lì, belli sdraiati in spiaggia, a sorseggiare un bel cocktail, magari ad osservare quella splendida fanciulla che sta passando, quello splendido fanciullo che sta passando. Oppure magari niente di più falso, perché vi state trovando al lavoro. Summer Compilation, non vi preoccupate, ci siamo qui noi con una serie di brani pronti per rinfrescarvi. Adesso noi ci ascoltiamo Karol G insieme a Manu Chao con Vagliando pure il mondo. A seguire ci sarà Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, per poi chiudere questa terna con Alok e Jesse Glynn con Summer's Back.

Era Alok e Jesse Green con Summer's Back, Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli. Adesso andiamo ad ascoltarci Madonna con la sua Danseteria, Harry Styles con Dance No More, per poi chiudere con Samurai J e la sua Flamenco Paranoia. Flamenco Paranoia che stiamo ascoltando ovunque, dappertutto. E quindi perché privarvene qui all'interno della Summer Compilation?

Era Samurai Jay con Flamenco Paranoia. Tra l'altro si è tolto le treccine. Samurai Jay si è tolto le sue treccine ed è ritornato con la sua capigliatura naturale, mi verrebbe da dire quasi stile telespalla Bob. Una cosa però continua a rimanere la stessa, la sua voglia di fare musica, come la nostra voglia di farvela ascoltare qui all'interno di Summer Compilation. Ora a seguire ascolteremo Sky Newman con Man of the House, Sabrina Carpenter con Tears, Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga.

0: Emma Fibra Antidroga, Summer Compilation, un brano dietro l'altro, senza darvi il tempo di respirare, ma solo quello di refrigerare. Sono Nicolò Torielli e abbiamo ancora altri brani da ascoltare insieme affinché quest'estate possa concludersi nel migliore dei modi. C'è ancora tempo per vivere l'amore, c'è ancora tempo per incontrare magari la propria anima gemella, ma soprattutto c'è ancora tempo per ascoltare buona musica. Summer Compilation.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Allora ha deciso. Montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Io penso a te ogni giorno.
15: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
16: Ho fatto un sogno.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Radio 105 Summer Compilation.
2: Summer Compilation.
3: In quest'estate che sembra non trovare una tregua per il refrigerio, ci siamo qui noi con Summer Compilation. Sono Nicola Torielli. Prima di concludere, ultima ventata di freschezza e di buona musica. Arrivano Tame Impala insieme a Jenny con la loro Dracula e The Weeknd con Save Your Tears. Se non è refrigerio questo, che cos'è?

era The Weeknd con Save Your Tears. 105 Summer Compilation termina qui. Sono Nicola Torielli, grazie di cuore per averci ascoltato, sperando di avervi dato la giusta ventata di freschezza. E se non è stata una ventata di freschezza, è stata certamente una ventata di buona musica. Grazie di cuore alla regia, sempre presente in quest'estate torridissima. Fortuna che abbiamo l'aria condizionata qua dentro e soprattutto un sacco di brani incredibili. Ci sentiamo alla prossima.

0: Le 15.59 su Radio 105.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Bentornati amici, questo è effettivamente l'appuntamento ufficiale di 105 Village, che solitamente appunto va in onda il sabato dalle 16 alle 18, che però questa settimana si è protratto per tutta la settimana. Diciamo che questo è l'unico giorno ufficiale in cui ci sentiamo realmente a casa. Sono Manuela Moslei, microfoni appunto di questo programma che vi terrà compagnia per le prossime due orette. Con me in regia fortunatamente c'è Piva.
1: C'è preso
0: gusto, eh?
1: Vero? Sì, perché è un villaggione questo.
0: È un villaggione questo, è un po' tipo villaggio vacanze 105.

0: poi, capito?
1: Sì, esatto.
0: Ci si alterna, c'è chi va, c'è chi viene, poi alla fine restano tutti, questa è la cosa fondamentale. Ma soprattutto ci sono, spero, all'ascolto i nostri ascoltatori. 342 41 15 105 è il numero a cui potete far riferimento se volete interagire tramite SMS, WhatsApp, audio. Ormai le coordinate anche voi credo le sappiate a memoria. C'è già lo zoccolo duro del sabato, ma in realtà di 105 village in generale, quindi i trattoristi italiani, gli agricoltori, i camionisti, grazie alle mie categorie prefe. Volevo anche salutare una ragazza che mi scrive spesso e volentieri sui social, ne approfitto perché è molto carina, si chiama Asia, ha iniziato ad ascoltare proprio Radio 105 seguendo le mie vicissitudini professionali e si è affezionata a tutto il palinsesto, sia settimanale che del weekend, quindi abbiamo acquistato veramente un'ascoltatrice doc. Ciao Asia, un bacione, un abbraccio e grazie per l'affetto. Beh, partiamo subito perché siamo qui soprattutto per la musica, direi, e questa è una delle mie canzoni preferite, lo posso serenamente dire, perché tra l'altro lei è molto bella, molto brava, mi pare di capire simpatica, con dei gusti condivisibilissimi. Sto parlando di Peggy Gou con Ira.

0: Peggy Goo con il featuring di Ayra Starr, questa è Woman su Radio 105. Perché dicevo che Peggy Goo ha dei gusti assolutamente condivisibili? Perché ormai è nota, arcinota, poi magari durerà soltanto quest'estate, magari sarà già finita, magari è la storia della vita e noi glielo auguriamo. Però insomma la ragazza si è accaparrata un certo Berrettini, che voglio dire, buttalo via, non trovi. Ora tu hai altri gusti, Pipa, però...
1: Ma no, ma
0: oggettivamente,
1: come si fa a dire? Cioè, è bellissimo.
0: È bellissimo, ma poi è tipo un armadio, l'ho visto giocare un paio di volte, quindi l'ho visto live, non so, sono tipo 2 metri di ragazzone, grande
1: poi uno
0: forma.
1: Chiamato The Hammer.
0: Capisci bene che ah, è brava Peggy Goo. Guarda, se fossi qui con me, ragazza, ti batterei il 5. Speriamo che duri, ecco, perché sono giovani, sono belli, sono incoscienti, sono quelle storie che lì per lì ti sembra veramente possano essere quelle della vita, no? E poi magari la vita stessa prende altre forme e altre strade, però magari questo non è il caso, magari si sposeranno pure, chi può dirlo? Vabbè, comunque, purché siano felici, come dire. Detto questo, ci sono un sacco di notizie oggi che mi piacerebbe porre alla vostra attenzione, soprattutto visto che siamo in tema di vacanze, qualcuno di voi è già in vacanza, altri invece stanno ancora lavorando da quello che leggo nei messaggini che sono arrivati al 342 41 15 105, altri ancora hanno in programma di fare eventualmente qualche vacanza, ma più in là. Fatto sta che quella, la vacanza ideale per la generazione Z, ma mi sento di dire anche per quelli che appartengono a generazioni precedenti alla Z, la vacanza ideale è quella con i genitori. Il perché ve lo dico tra poco, perché è molto divertente, ma anche qui condivisibile, posso dire questa cosa qui. Dito nella piaga, businessman intanto. Business.

0: Paola Young con One Thing su Radio 105, classe... Ma come si fa, no? Quando tu vai, che ne so, all'anagrafe per l'emissione di un documento, a star sereni quando si dice sono del 2001. Cioè fa proprio strano, capito? Io forse perché...
1: Che siamo vecchi.
0: Forse perché siamo vecchi noi. Però tu vai, che ne so, ma anno di nascita 2001, 2003, 2006. Ma nel 2006 abbiamo vinto i mondiali, gli ultimi mondiali di calcio. Cioè proprio una cosa... Vabbè, comunque lei classe 2001, cantautrice inglese che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, artista in totale ascesa nelle classifiche internazionali. E questa è una delle sue canzoni più famose al mondo proprio, perché, ripeto, molto giovane, ma molto molto brava, di grande talento. Parlavamo di vacanze prima, di lasciarci ed ascoltare questo brano, anzi un paio di brani. In vacanza con i genitori è la tendenza di quest'anno, ed è una vacanza che a cui molti aspirano, perché paga papà. Cioè, questo è il motivo. È un trend che ha avuto un grande successo su TikTok, però insomma mi sento di dire anche che non hanno scoperto l'acqua calda. Anzi, il trend racconta proprio le ferie dei giovani adulti con mamma e papà, quindi sì, generazione Z, ma anche proprio giovani adulti over 30, perché ci sono soggiorni pagati, chiaramente, comodità, un conto che resta sempre ai genitori. È un po' come restare bambini, è un po' come lasciare che la responsabilità di tutto, come quando si era bambini, ricada sempre solo sui genitori. Ora, condivisibile o no, grande comodità, soprattutto se si hanno due genitori che magari sono nelle possibilità di potersi permettere una vacanza familiare e quindi avere anche i figli a carico. Io mi sentirei un po' in colpa, però insomma di anni ne ho 42, non so come sei messo te, Piva, però
1: No, io prenderei volentieri, senza desistere.
0: Non lo so, io mi sentirei un po' in colpa e a un certo punto, cioè, tenterei quantomeno di pagare qualcosa, perché...
1: Ma no, ma io faccio sempre un ragionamento.
0: Cioè?
1: Cioè, ma alla fine di tutto, quando i miei genitori non ci saranno più, è comunque roba mia.
0: Cioè tu sei papà, rimpiangerai, mamma, rimpiangerete che non abbiamo fatto questa vacanza insieme, quindi facciamola, e tutto sul vostro conto, mi raccomando, non fate errori. Vabbè, comunque ne parliamo meglio tra poco, perché è una tendenza, ripeto, nessuno ha scoperto l'acqua calda, è una grande comodità, però effettivamente ci sono due scuole di pensiero a riguardo. Intanto i brani stupendi di Radio 105, questo è Another con Emily Warren, Silver Lights.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
22: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
21: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
23: Uh! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

disco selection della settimana ai nostri amici Bausa con Lose Myself, questo trio musicale norvegese di pop dance che è nato nel 2021, quindi sono nuovi di pacca effettivamente ragazzi. Tra l'altro loro veramente simpaticissimi abbiamo avuto, lo dico spesso perché quando succede è sempre qualcosa di piacevole da raccontare. Li abbiamo avuti ospiti forse 2-3 mesetti fa ai Friends, nell'ambito appunto del nostro programma, quello che conduco insieme a Ross e Tony. Li abbiamo intervistati e ci hanno raccontato un sacco di cose molto carine rispetto a questa scelta di mettere su questo trio musicale e rispetto anche alla scelta loro di far riferimento, quando si è lì e si producono brani, far riferimento a brani musicali italiani, di artisti italiani di qualche tempo fa. Hanno addirittura durante l'intervista nominato Pino D'Angiò, quindi insomma sono tre ragazzi molto curiosi e forse è questo il segreto del loro successo, che vanno anche a scovare e a prendere un po' dalla musica internazionale, soprattutto dalla musica italiana per quello che è la loro produzione. Parliamo di vacanze perché stiamo affrontando il discorso vacanza con i genitori. È un trend che sta avendo un grande successo su TikTok. A 20 anni praticamente, vi faccio proprio il sunto di quello che succede, con mamma e papà partire non è più una vacanza da nascondere. Una volta ci si vergognava addirittura, quando si è adolescente ci si vergogna, no, di andare ancora in vacanza con mamma e papà. Basta, questa cosa è finita, anzi su TikTok è diventato un motivo d'orgoglio, quindi hotel, ombrellone, cene, spostamenti vari sono già organizzati, soprattutto pagati, quindi vuoi mettere che comodità? Lo racconta tra l'altro scuola.net, che è questo portale che si occupa soprattutto di quelle che sono le tendenze più diffuse fra i giovanissimi. Ecco, racconta scuola.net attraverso questa serie di video ironici come le vacanze con i genitori si siano trasformate proprio nel nuovo all inclusive, perché paga papà. Quindi i giovani adulti elencano senza imbarazzo i vantaggi: niente conti da dividere, lettino prenotato, richieste alla mamma per acqua, gelati, crema solare, ma soprattutto cioè anche soltanto chiedere alla mamma mi puoi spalmare la crema solare e avere una reazione ma certo tesoro mio di questo genere, e non che palle ma perché sempre io, è tanta roba. Cioè la mamma fa le cose con piacere perché sei il figlio o la figlia, solitamente quando lo chiedi ad un amico insomma non lo fa con lo stesso slancio, giustamente, per cui tutti pro, non ci sono assolutamente contro in questa tendenza. Ne parliamo anche con voi al 342 41 15 105. Intanto continuiamo con la musica, questa è Ghetto Party, Jazz Lee.

0: Breaking Me su Radio 105. Mi fate molto sorridere, perché allora diciamo anche che il pubblico di 105 Village è un pubblico trasversale. Si parte dai giovanissimi, perché ci sono dei diciottenni all'ascolto in questo momento, visto che mi state scrivendo appunto al 342 41 15 105, ma ci sono anche dei giovani adulti, quindi dei quarantenni, dei coetanei, come dire, coetanei miei e tuoi, Piva, perché noi possiamo dire, visto, no, anche tuoi lo possiamo dire, perché guarda, ti stavo facendo anche un complimento in diretto, cioè prendi in cassa e basta.
1: Vai.
0: Coetanei anche tuoi, che comunque voglio dire, sti 40 anni portati posso dire, benissimo, nessuno direbbe mai, per cui possiamo anche serenamente camuffarci nella generazione
1: sì, io
0: Z, ma sì, forse troppo, ho detto troppo?
1: No, secondo me è vero.
0: Tu dici che potremmo essere confusi con uno della generazione Z? Con
1: no, Z no, dai.
0: Secondo me sono troppo giovani, cioè
1: millennial possiamo... sì però.
0: Ho capito, ma che ci guadagniamo nell'essere
1: 7 anni.
0: No, cioè alla fine, ma io sono, ma non guarda che siamo millennial noi,
1: sì, non siamo boomer.
0: No, ma come ti permetti? Ma non ti permetti? Ma Piva, ma tu sei impazzito. No, siamo millennial ancora, assolutamente sì, quindi ci guadagniamo poco, o apparteniamo, o siamo più giovani, quindi generazione Z, o altrimenti facciamo parte della nostra generazione, punto. Vabbè, qualche anno in meno lo dimostriamo. Questo lo posso dire perché ci viene detto. No?
1: A me sì.
0: A me il tuo silenzio mi mette un'ansia, perché dico, secondo me...
1: Non sapevo se avessi finito.
0: No, ok. Mi mette un'ansia perché dico, magari sto andando, mi sto addentrando in un terreno un po' impervio.
1: No, io la prima volta che ti ho visto ho detto, Manola ha 25 anni.
0: Madonna, Piva... Ma tu sei fidanzato, vero? Io
1: sì.
0: Non posso, per ovvie ragioni. Però, guarda, in un'altra vita potresti essere serenamente la mia scelta.
1: Hai visto?
0: Detto questo, parliamo di vacanze con i genitori. Non ci si vergogna più di andare in vacanza con mamma e papà, perché pagano tutto, quindi è all inclusive perché paga papà. Ed è un trend, tra l'altro, spopolato su TikTok. Molti di voi, devo dire che sono d'accordo con questa cosa, ma diciamo percepiscono il lato affettuoso della questione. Ne parliamo tra pochissimo, perché è anche un punto di vista interessante il vostro. Torniamo alla musica però di Radio 105 con Alex Warren, Passenger.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Astronaut in the Ocean su Radio 105, anno 2021. Masked Wolf è l'autore. Insomma, sono brani questi che possono serenamente far parte della playlist estiva di tutti voi, perché sono leggeri da ascoltare mentre magari si è in spiaggia a bere un cocktail, ad osservare il tramonto o l'alba. Perché quante volte sarà capitato di fare le ore piccolissime, di capitare proprio letteralmente in spiaggia quando si sta albeggiando? A me è successo, ma magari non adesso, magari non ora in questa fase della mia vita, perché altrimenti potrei poi subire le conseguenze durante tutta la giornata che mi si prospetta davanti. Però quando ero un po' più piccolina, ventenne eccetera, sì, l'ho fatto spesso e volentieri. Quindi queste sono le canzoni della vostra playlist preferita per quest'estate, ve lo dico, ve lo suggerisco caldamente. Allora, dicevamo prima che c'è un aspetto, avete colto un aspetto molto romantico che prima scherzando condividevamo anche io e Piva, no? Della vacanza con mamma e papà. È chiaro che TikTok, che è un social e ha bisogno sicuramente di un'immediatezza diversa, non coglie proprio questo aspetto che invece voi ascoltatori sensibili avete messo in evidenza. Mi dite appunto al 342 41 15 105, bellissimo in realtà proprio il concetto di condividere, seppur grandicelli, seppur magari trentenni addirittura, un momento particolare di relax con i genitori. Perché poi è chiaro che quando i figli crescono cominciano ad avere una vita autonoma e cominciano a condividere sempre meno, no? Con mamma e papà. Per cui le vacanze sono belle se fatte con i genitori, soprattutto perché si condividono dei momenti che a questo punto, a questa età, a questo punto della vita di ragazzi molto giovani, non è più scontato. Bello questo aspetto. Diciamo che TikTok invece ha messo in luce la tendenza che è diventata virale su TikTok, ha messo in luce invece un aspetto molto più pragmatico, cioè andare in vacanza con mamma e papà è bellissimo perché non pagate nulla. Però mi piace pensare che molti degli ascoltatori di Radio 105 siano d'accordo e siano più propensi a fare vacanza con i genitori semplicemente perché si condividono momenti indimenticabili che probabilmente potrebbero non tornare più, no? È quello che dicevamo prima io e te, perché siamo dei romantici, Piva, tutto sommato.
1: Ma io no, parlavo di cash in realtà.
0: Dai però, ma dai, andiamo avanti, ballala, almeno questa ballala, senza mamma e papà. Baby K, tu Camacarena.

0: E sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria, la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al...
7: Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1248,65€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
18: Outmin del 25/3/2026.
19: Pronto?

0: Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno.

0: fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mamma
3: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
2: Te gusta mamma sita.
4: I beat più ballati.
3: Hip hop,
4: R&B,
3: dance,
4: reggaeton,
3: Mumbaton.
2: Este es el Mamma Sita Radio Show.
4: Ajá.
5: Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
3: Cinque Mamasita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
2: 105.
6: 105.
7: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
6: Che storia. All they take is one flight.

0: Le 17 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Seconda oretta insieme, l'ultima purtroppo, perché insomma saremo insieme fino alle 18.
1: Ma tranquilli.
0: No, ma tranquillo, guarda, ti volevo proprio, non so se te l'hanno già detto, ma ti voglio tranquillizzare, Pippa, perché saremo insieme anche domani, domenica 9.
1: Che dispiacere.
0: La tua voce è cambiata, non so se perché stai veramente, è incredibile, non riesco ad arginare questo tuo entusiasmo, non so se perché non vedevi l'ora o perché stai veramente arreso. Vabbè, ma vuoi mettere una bella domenica d'agosto da trascorrere insieme ai nostri ascoltatori, ma soprattutto da trascorrere con me all'interno di 105 Village? Ma quando ti ricapita, come le vacanze con mamma e papà, quando ti ricapita? Allora, abbiamo ascoltato Somber con My Body Isn't Ready. Tra l'altro, questa è una canzone, se io la trovo stupenda, ma proprio melodicamente, ma è una canzone che parla di qualcosa che purtroppo, e dico purtroppo, capirete presto perché, parla di un problema che riguarda tanti giovanissimi, che è proprio il disagio che si prova rispetto al provare determinate sensazioni e rispetto anche al proprio corpo. Quindi lui dice: guarda, io ad un certo punto della canzone mi fa impazzire, perché dice: io, allora, mi piaci tantissimo, però sento che il mio corpo non è pronto a questa cosa, a provare questo sentimento. Ed è proprio un brano fragile, per questo molto bello secondo me. Lui tra l'altro, classe 2005, ancora più giovane della 2001 di prima, cantautore nato a New York, cresciuto nel Lower East Side, e nel 2025 è stato nominato anche come Best New Artist ai Grammy Awards, quindi 2026, quindi voglio dire, non ci stiamo inventando nulla, noi lo trasmettiamo perché oltre ad avere una voce straordinaria, anche una penna molto riconoscibile, e appunto è anche lo specchio di quella che è la sua generazione, che a questo punto mi sento ancora di dire non appartiene decisamente alla nostra, caro Piva. Allora, tanti messaggi al 342 41 15 105 105. Oggi è così perché sono, sai quando sei addirittura d'arrivo e le vedi in lontananza le ferie,
1: ma ci sta, è sempre così,
0: c'è una luce in fondo al tunnel e tu cerchi di avvicinarti il più possibile, ma manca ancora quell'ultimo rush finale. Ecco, io sono in quella situazione lì, quindi ogni tanto faccio così. Ma detto questo, insomma, siamo presentissimi alla diretta e siamo soprattutto molto contenti di condividere con voi questo, che è un argomento che vi sta prendendo particolarmente, e ci sono appunto un sacco di messaggi che leggerò tra pochissimo. Intanto torniamo alla musica e ascoltiamo Animal Cat Eye.

Joel Corey, dove corri? Joel Corey con il featuring di Mabel. Che brutta battuta. Questa è una battuta stile Friends, stile Tony, Tony e Ross. Vabbè, d'altronde forse mi mancano, e mi mancano talmente tanto che ogni tanto li tiro in ballo in questo modo, così affettuoso. I Wish su Radio 105. Allora, appunto, qualche messaggino ve l'avevo promesso. C'è chi addirittura, e nel caso specifico parlo di Anna Luisa, mi dice: io all'ultima vacanza che ho fatto con i miei genitori l'ho effettivamente fatta l'anno scorso, quindi parliamo del 2025, alla veneranda età, alla tenera, scrive, età di 42 anni. Io, mamma e papà, e sono stata benissimo, ma non perché appunto abbia pagato tutto mamma o abbia pagato tutto papà, ma proprio perché sono stati i momenti che ero sicura, sono sicura, potrebbero arrivare, sì, ma con più rarità, no? Quindi parlavamo prima del romanticismo, dell'aspetto romantico delle vacanze con i genitori, ed è proprio questo il punto. E poi c'è tutta una scuola di pensiero invece che abbraccia la teoria di TikTok, di questo trend virale che funziona perché racconta effettivamente una realtà concreta fra affitti, stipendi iniziali e prezzi estivi sempre più alti. Molte ferie sarebbero fuori budget, ma non per i genitori che portano appunto i figli. Ecco, molti di voi abbracciate questa tendenza, questo aspetto un po' più pragmatico. Effettivamente andare in vacanza con mamma e papà vi, come dire, vi alleggerisce di tanti costi che altrimenti sarebbe difficile affrontare da soli. Ma non c'è niente di male, ma poi voglio dire, i genitori, secondo me, li facciamo soltanto contenti nel condividere con loro momenti di relax, vacanze, avventure, cose varie. Che poi le avventure, sto pensando a mio padre, il massimo dell'avventura potrebbe essere una giornata da passare sotto l'ombrellone, il lettino, ogni tanto una bibita fresca, un bagno che diventa un bidet perché non è nemmeno un bagno, quindi entra e esce, e questo è il massimo della vita. Però magari all'ascolto c'è qualche genitore più avventuroso, mettiamola così, più avventuroso del mio. Torniamo alla musica italiana in questo caso, perché stiamo per ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
5: possibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Can't
7: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine, al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Måneskin, The Loneliest, su Radio 105, tra l'altro si vocifera, ora poi non lo so se sarà vera o meno questa cosa, anche perché Stefano De Martino, che saluto, conosco ed è un ragazzo non in gamba di più, condurrà appunto il prossimo Festival di Sanremo 2027. Si vocifera che potrebbero essere proprio i Måneskin quelli che rivestirebbero il ruolo di ospiti speciali, internazionali addirittura. Io me lo auguro, perché alla fine sono un fiore all'occhiello della musica italiana nel mondo. Ricordo con affetto, ma anche con chiarezza estrema, il concerto che i Måneskin qualche anno fa fecero proprio al Circo Massimo a Roma, e tra il pubblico, tra i fan, quindi non tra il pubblico così, ma proprio fra i fan, hanno annoverato in quell'occasione anche Shiloh Jolie Pitt, quindi la figlia di Angelina e di Brad. Voglio dire, sì, è una cosa che sa anche di dà sicuramente molto lustro alla carriera di questi ragazzi, però tutto fuorché scontato, vuol dire che proprio hanno fatto anche un lavorone a livello internazionale, quindi perché no, magari fossero ospiti internazionali al prossimo Sanremo 2027. Di per certo una cosa, Stefano De Martino sta facendo un grande lavoro, quindi sono sicura che sarà un festival ricco di sorprese, di anche se posso azzardare, secondo me piva. Proprio chiacchiere da bar, questo, sì. Queste con pochi colpi di testa, ma eventualmente ben ponderati.
1: Cioè,
0: non lo so,
1: dici
0: questa
1: che
0: sensazione.
1: Magari sta nei binari giusti per non strappare.
0: Secondo
1: la
0: me
1: prima.
0: Resta nei binari, perché comunque il pubblico del Festival di Sanremo è un pubblico esigente, un pubblico storico, tradizionale. Però potrebbe dare quel tocco di freschezza, come qualcuno ha detto, che resta sì nei binari, ma dà proprio un colore diverso a tutto. Quindi staremo a vedere, dai. Sono contenta nel caso ci fossero i Måneskin come ospiti internazionali, ma anche tutti i nomi che sono stati detti in questi mesi sono stati ipotizzati, addirittura Tiziano Ferro fra i big, ma magari. Ma Tiziano, ti prego, ma scrivi una di quelle canzoni che ti devastano l'anima come solo tu sai fare. Sono stata al concerto qualche mese fa, ho pianto veramente le lacrime del l'acqua del battesimo, come si dice in questi casi. Torniamo alla musica anche in questo caso italiana, ma italiana anche nella partenopea ad un certo punto, perché ascoltiamo Fabio Rovazzi con il featuring di Arisa e Nino D'Angelo. Questa è Costiera Amalfitana.

Sheeran con Azizam, termine persiano, e io posso dire la mia in questo senso, che proprio vuol dire tesoro, amore, cucciolo. È un vezzeggiativo molto affettuoso ed è bello anche che Ed Sheeran abbia inserito questa parola persiana non solo all'interno della canzone, ma proprio l'abbia scelta come titolo per questa canzone, tratta dall'album Play, che insomma è anche un album che lui stesso lo ha descritto, raccoglie un po' delle influenze musicali da tutto il mondo. Infatti i singoli estratti da questo album sono stati poi molto influenzati da varie musiche internazionali, cioè della Persia all'interno di Azizam, ma però ci sono stati altri brani in cui si ascoltava anche un po' di India, di Bollywood, di contaminazioni che arrivavano da quella parte del mondo. Ha fatto un album insomma sperimentale da questo punto di vista, a me è piaciuto particolarmente. Azizam infatti è proprio, guarda, mio padre mi chiama tuttora Azizam quando proprio, cioè, è nel mood la mia bambina è la migliore al mondo, altrimenti mi chiama per nome, però è proprio un termine carino, potete utilizzarlo se volete, oppure magari tatuarvelo, chi lo sa, perché molti l'hanno fatto dopo questa canzone di Ed Sheeran, non lo dico io, l'ho letto, però è proprio un termine carino, tesoro, amore mio amato, mia amata, insomma, Azizam. Detto questo, parliamo delle vacanze, perché appunto mi state scrivendo: non pensavo che tanti di voi avessero condiviso vacanze, ma anche di recentissimo, nonostante magari non si abbia più 20 anni, voi soprattutto noi non abbiamo più 20 anni, non pensavo che condivideste tante vacanze con i vostri genitori, ma proprio da soli con i vostri genitori. Addirittura sì, io, mamma, papà e sorella, quindi proprio la famiglia al completo, e parliamo di sorella e fratello in questo caso, quindi Ludovica e Marco, che hanno 30 anni, sono gemelli loro, mi hanno scritto al 342 41 15 105 che hanno fatto una vacanza proprio tipo qualche settimana fa, sono tornati dalle Maldive, posso dire anche una signora vacanza in famiglia, va più che bene. Allora andiamo avanti con la musica in questo, mi sembra di capire, sabato molto caldo, ma proprio letteralmente caldissimo in tutta Italia, sabato 8 agosto, e ascoltiamo Gordo e Who Made Who con Energy.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 105 in the club.
3: Hey, you're listening to 105 in the club.
4: In the club.
5: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
2: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
5: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
2: 105 in the club. 105 in the club.
5: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
2: Solo su Radio 105.

Swedish House Mafia con The Weeknd, che accoppiata vincente, Moth to a Flame nell'edizione, nella versione radiofonica anno 2021. Ovviamente non c'è nemmeno da presentare gli Swedish House Mafia, né tantomeno The Weeknd. Questo è un brano molto particolare ed effettivamente anche in questo caso si parla di stili che sulla carta sarebbero difficili da accostare, invece poi nell'atto pratico sono assolutamente fruibili e molto funzionali allo scopo, che è quello appunto di avere un brano che si ascolta molto piacevolmente e poi è radiofonico da impazzire. Detto questo, parliamo di vacanze ancora in questo sabato 8 agosto 2026. In tanti siete ancora al lavoro e in tanti, anche se in vacanza, decidete di ascoltarci. Allora io avrei un consiglio da dare per chi magari, io spero che in questo momento non ci stiano ascoltando nelle hall degli hotel o comunque negli hotel in generale, perché sto per consigliare i consumatori su un fatto che potrebbe riguardare qualcuno di loro in questo istante. Volete ottenere un upgrade gratuito in hotel? Ci sono 5 consigli, fidatevi perché funzionano davvero, che vi voglio dare. Partiamo proprio dal primo. Allora, prenotate direttamente dal sito dell'hotel. So che adesso è difficile perché si passa per esempio da Booking piuttosto che, e poi si arriva a prenotare nella struttura, però se voi cliccate, basta veramente 30 secondi in più del vostro tempo direttamente sul sito dell'hotel, è più facile in questo senso ottenere per esempio un upgrade. Quindi prenotate direttamente dal sito dell'hotel, è forse proprio il consiglio più importante di tutti. Quando prenotate attraverso il sito ufficiale, infatti, diventate clienti diretti della struttura, cioè banalmente questo, niente di troppo trascendentale, quindi non di una piattaforma di prenotazione online. Secondo consiglio, scegliete il momento giusto per viaggiare, perché il calendario fa la differenza. Cioè quelle frasi che di solito si ascoltano, no? Vengono dette, ma prenotiamo l'anno prima perché conviene, oppure prenotiamo, che ne so, a settembre, ottobre piuttosto che ad agosto perché basta stagione. Sono tutte vere, anche il calendario può fare la differenza. Se l'hotel è completamente pieno, semplicemente non ci saranno camere migliori da assegnare. Quindi gli esperti che cosa ti dicono? Ti consigliano, caro consumatore, di evitare periodi di altissima stagione o gli eventi che riempiono completamente la struttura. Nei momenti più tranquilli invece si può non solo prenotare, si deve prenotare, perché aumentano anche le possibilità di avere un upgrade, magari con l'assegnazione di una stanza un po' più carina, mettiamola così. Aumentano proprio sensibilmente le possibilità. Non ci vuole una scienza per capire questo meccanismo, eh. È chiaro anche che ci sono spesso volentieri persone che hanno delle ferie già in quel periodo lì già assegnate e non possono variare con i turni e lì diventa più complicato. Però insomma, questi sono consigli che vengono dati generalmente parlando ai consumatori. Poi è chiaro che ogni caso specifico va analizzato singolarmente. Ce ne sono tanti altri, 3 per l'esattezza, ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Altri tre consigli per ottenere un upgrade dal vostro hotel: siate gentili. Può sembrare banale, però è probabilmente il suggerimento più sottovalutato. Cioè, esponete il vostro disagio con gentilezza, chiedete con gentilezza un upgrade, dimostrate di essere persone per bene, sicuramente sarà tutto più semplice. Quarto consiglio: se state festeggiando qualcosa, ditelo senza inventare storie, cioè compleanno, anniversario, viaggio di nozze o magari una ricorrenza speciale. Comunicarlo durante la prenotazione o poco prima dell'arrivo può aumentare le probabilità di ricevere qualche attenzione in più, capito? Quindi non nascondete questi festeggiamenti o queste date particolari per paura che il prezzo lieviti, perché potrebbe essere esattamente il contrario. Ricordate, quinto consiglio, che un upgrade è un regalo, non un diritto. Cioè, pretendere, soprattutto con modi sgarbati, è sempre cosa sbagliata. Questi sono i consigli che gli esperti probabilmente di upgrade hanno dato e hanno elencato. Spero, ripeto, che questo intervento non l'abbiano ascoltato nella hall di un hotel qualsiasi, magari qua in Italia, perché altrimenti mai. Allora, io non, cioè, metto le mani avanti, lo hanno scritto degli esperti, ma la cosa non riguarda né me né Piva, giusto?
1: Non, ma io non ci... di solito prodotto il giorno prima, quindi
0: il giorno prima non ci riguarda. Sono consigli, se ci state ascoltando da qualche hotel, sono consigli dati così che si trovano online, ma noi assolutamente, figurati. Vabbè, a tra poco.
2: Radio 105. 105 Village. 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per traffico tra Ponte Corvo e Cassino, proseguendo 7 chilometri di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sempre sulla A1 verso Napoli 9 chilometri di coda per incidente tra Caianello e Capua. Sulla A14 verso Taranto 5 chilometri di coda per incidente tra la diramazione per Ravenna e Faenza. Sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per incidente all'incrocio Torre Santa Sabina verso l'incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione, la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
10: La Piadineria, la più buona perché è mia.
9: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi? Boom, boom, boom, boom.
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
13: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: 105.
15: 105.
2: 105. Che storia.
16: Radio 105. Che storia.

0: disposizione sento veramente del disagio, sento della tristezza, sento veramente una desolazione fra di voi, lo sento, lo percepisco, che voglio assolutamente arginare tranquillizzandovi, perché saremo qui anche domani dalle 16 alle 18 con 105 Village, sempre con me, Comano alla Musley, al timone di questo programma incredibile. Piva, te tocca anche domani, fatti una ragione.
1: Ma io non vedo l'ora.
0: Guarda, ti porto uno spritz a distanza, va bene? Lo prendo qui analcolico io e tu magari te lo faccio arrivare lì un po' più carico.
1: Va bene.
0: Oddio, sai che mi sto pentendo, anche perché comunque 2 ore di diretta sono importanti, non vorrei che poi mi peccassi di poca lucidità. Vabbè, vediamo domani cosa fare. Intanto lascio tutto a Moco, che di lucidità ne sa e come se ne sa. Lascio tutto a Moco, appunto, appuntamento a domani sempre dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio 105. Ciao, buon weekend. 105
2: Village. Su Radio 105 sono le 18.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Madrid e Roma, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. Iran scosso dalle voci sulla guida suprema. Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita. Ferito gravemente nei raid israelo-americani a inizio guerra, non è più riapparso in pubblico. Più vicina l'intesa Iran-Oman su Hormuz. I Pasdaran vogliono che gli USA accettino le loro condizioni. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta a Gorizia oltre i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Funerale laico di Francesco Guccini a Pavana, nel cortile della casa del cantautore scomparso. Così il cardinal Zuppi, servono giganti come lui. Alla cerimonia, a cui ha partecipato anche il presidente della CEI, solo amici e parenti. La salma trasportata a Bologna. Nuoto, ai campionati europei di Parigi sono d'argento le ultime 3 medaglie conquistate dall'Italia. Nella staffetta mista 4 per 1,5 km e nei tuffi dai 20 metri, piattaforma d'appoggio.

0: Io per Andrea Barnabà e per Elisa Cosetti. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 105 Mindset.
1: Eccoci qua, 18 e 3 minuti in diretta da Largo Donegani 1. Un saluto a Manola Mosley, un saluto a Pivaz. Noi siamo quelli del Mindset. Io sono Moco, c'è anche, finalmente è tornato, Mattia. Ciao Mattia.
2: Buonasera.
1: Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare.
2: Ecco.
1: In effetti arrivi da lì tu, no?
2: Sì, sì.
1: È cado fagiolo, no? Questa ispirazione sì, musicale. Ti sei divertito a Napoli?
2: Molto, molto.
1: Bello, con gli amici, tanto. Hai ritrovato i vecchi amici, no?
2: No, ero con la ragazza in realtà.
1: Con la tita.
2: Famiglia, ragazza, famiglia.
1: L'hai guardata in giro?
2: Sì.
1: La prima volta a Napoli per lei?
2: No, è no, la terza, sì.
1: Sempre
2: terza
1: con
2: in pochi
1: te.
2: Mesi, sì.
1: Ma ha sempre con te?
2: Sì, sì.
1: Quindi le stai facendo da cicerone?
2: Sì, sì, sì, le sto facendo un po' vedere. Siamo stati a Procida questa settimana.
1: È stato figo, bello, bellissimo, mi fa piacere. Ma pensavo fosse con gli amici, sinceramente. Con la tipa
2: no,
1: mi sono preso male.
2: Tutti partiti per le vacanze.
1: Allora, noi siamo, infatti, noi non siamo partiti, anzi, abbracciamo tantissimo quelli che fanno la staycation. Nel corso di questa settimana abbiamo chiacchierato anche di questa modalità, no? Di vivere la vacanza, cioè di stare a casa in qualche modo, assaporare qualche ritmo diverso anche della giornata, no? Non puntando la sveglia, facendo la colazione bella blanda, tranquilla, magari un caffè anche a un certo punto della mattinata, con calma, ti stiracchi e incominci a vedere quello che c'è da fare. No, questo è un po' un tipo di vacanza che si può fare se si vuole fare una vacanza a chilometro zero. Ok? Staycation, quella che stiamo facendo perlomeno, che Mattia penso che farà da oggi, perché starai un po' a casa adesso.
2: In realtà no,
1: ma perché... te ne vai ancora?
2: No, perché stasera suono, domani suono.
1: Rimani con noi, no. Nel fango.
2: No.
1: Stai qui con noi.
2: Domani sono in Sicilia, penso.
1: Il mio testaro. Sei in Sicilia domani a spingere,
2: sì,
1: con la musica.
2: Sì, Giardini Naxos.
1: Vabbè, allora facciamo promo e via. Bello, Giardini Naxos sembra una roba di contrabbando, però.
2: No, in realtà è uno dei posti più belli della Sicilia, a Taormina.
1: Però sai che in effetti ho visto dei movimenti un po' strani.
2: No.
1: Allora, raga, noi siamo quelli del Mindset. Se non ci conoscete, solitamente durante il corso della stagione siamo in onda dal sabato alla domenica, che sembra un periodo infinito, invece sono due giorni. E dalle 18 alle 20. E parliamo di sport, musica e natura, ci mettiamo nella condizione un po' da ignoranti e cerchiamo di andare a prelevare quello che è un po' il sapere degli esperti, degli atleti, di chi ha vissuto qualcosa nel profondo e portarlo appunto dentro il flusso di questo odore del weekend. Invece durante la settimana, durante l'estate, siamo anche in settimana, ok? Periodo summertime, molto morbido, sempre sport, musica e natura, sempre la nostra musica. Musica che spinge di brutto, tra l'altro Dracula, leggevo che è super virale su TikTok, quindi Tame Impala ha azzeccato il featuring con Jennie, ex Blackpink, questo gruppo sudcoreano che poi si è sciolto e hanno intrapreso delle carriere da solista. Con questo pezzo iniziamo il Mindset, raga, versione summertime, coinvolgiamo anche voi con gli audio e gli sms al 342 41 15 105. Benvenuti, iniziamo.

0: bel pezzo per iniziare, Dracula in versione remix, Tame Impala e Jenny qua sulla 205. Questo brano parla, o perlomeno utilizza la metafora del vampiro come l'idea di scappare, run from the sun, ok? Scappare dal sole. Il sole in questo caso per il vampiro un po' gli dà fastidio, ok? Tipo quello brucia, il vampiro, quando si espone al sole? Dall'altra parte la metafora è proprio di qualcuno, qualcuna, che vuole scappare anche dal giudizio altrui. Ok, usa la notte come protezione perché sente che i suoi sentimenti sono vulnerabili e in qualche modo deve fuggire dal giudizio. Ok, non sono fuggiti dal giudizio invece, raga, e qua entriamo subito in una notizia che tra l'altro abbiamo raccontato ieri, ma che c'è un risvolto oggi, quindi subito andiamo a ripescare una notizia di ieri. Perché parlavamo, Matti, di ieri che tre ragazzi in zona Udine, a Pradamano, tre ragazzi tra i 13 e i 14 anni, insomma, hanno allestito un banchetto nel giardino del... Fai di sì, no? Perché è girata, no? È girata, è diventata nazionale. È diventata una notizia nazionale, sì. Popolare. Si sì. Sono mossi tutti, ma che figata è. Questa è la forza dell'universo, dell'uomo alla fine, neanche dell'universo. Vabbè, te la racconto e la racconto anche per chi non l'avesse seguita. Questi ragazzi, tre ragazzi di 13-14 anni, hanno allestito questo banchetto nel cortile del proprio condominio e hanno deciso di offrire a offerta libera delle limonate fresche per poi arricchirsi di quello che ci si può arricchire con un banchetto con limonate fresche e comprarsi due ciao piaggio. I ciao, no, l'avete presente, che facevi le impennate, bellissimo, no? Una bicicletta col motore, no? Tra l'altro potrebbero fare anche il piaggio elettrico, il ciao elettrico, non l'hanno ancora fatto. Informiamoci perché è da comprare subito. Beh, sta di fatto che i tre pischelli volevano questi motorini e hanno deciso di fare questo banchetto. Un condomino li ha visti e ha deciso di informare la polizia locale. La polizia locale è arrivata sul posto e li ha dovuti ammonire, non è che poteva comprare tranquillamente. Perché? Perché i ragazzi erano esenti dalle... non avevano pagato le autorizzazioni, no, per somministrare delle bevande, no, che vanno ingerite dalle persone, e quindi c'era anche il rischio, no, che poi incappassero in qualcosa di più grave. Quindi li hanno ammoniti. Questa roba qua, però, al di là poi che in effetti un pochino c'è una ragione, no? Perché se avessero venduto topolini o soldatini, come dicevamo ieri, come facciamo noi da piccoli, ci poteva anche stare. In questo caso era un po' capito, c'era qualche crepa. Beh, sta di fatto che li hanno bloccati. Si è rivoltata la nazione e c'è il risvolto. Praticamente, sai cosa è successo? Ai ragazzi a cui avevano fatto chiudere il chiosco di limonata saranno regalati 3 ciao piaggio. Ma sì, ma pazzesco! Allora, dopo la segnalazione di un cittadino, è intervenuta la polizia e la vicenda ha scatenato questa ondata di solidarietà, e nelle ore successive sono arrivate offerte da appassionati e motoclub di tutta Italia. Il motoclub Morena di Udine ha donato addirittura 2 piaggio ciao, mentre il Ciao Club Italia ha organizzato una raccolta fondi da 3.000 euro per il terzo. Le famiglie hanno accettato, ci mancherebbe, uno per ciascun ragazzo, così un piccolo lavoretto estivo si è trasformato in una storia nazionale di sostegno. Dai, figa come roba.
1: La cosa divertente è che il tizio che ha segnalato la cosa alla polizia locale è passato da carnefice a eroe involontariamente.
0: Sì, ma bene.
1: Ha ridotto i tempi, capito?
0: Sì. Guarda, ieri si sono inalberati molti ascoltatori nei confronti di questo cittadino qua. Però vedi, poi alla fine sei riuscito a trovarla, a superare l'ostacolo. Dai, mi spiaceva anche per lui, perché un pochino aveva anche lui un po' ragione. Però è stato bello ricordare anche i nostri momenti, quando con i nostri amici e le nostre amiche diciamo: ma perché non vendiamo queste cose, ci facciamo 2 soldini e ci prendiamo quello che vogliamo? Dai, ve lo ricordate?
2: Attenzione, attenzione, è partito il mindset.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Allora c'è Cioffi qua su Radio 105, Carmela alle 18.16 durante il flusso del Mindset fino alle 20 questa settimana, poi settimana prossima dalle 16 alle 18 abbiamo sempre 2 ore per chiacchierare di sport, musica e natura e anche un po' delle canzoni, no? D'altronde questa è musica. Lui dice: se ti vedo nuda non posso fare, non posso, cioè non, perdo la testa. E sì, certo, devi riuscire a non arrivare a quel momento lì che la vedi nuda, ok? Perché parla di tradimento Cioffi qua, no? E lo parla anche, lo prende anche a maniera abbastanza leggera. Dice: ma sì, dai, chi se ne frega, oh, è stato un errore, così. Ci sta, ci sta non aver sensi di colpa, ci mancherebbe. Però dall'altra parte magari non crearti proprio quella situazione se non vuoi entrare nel tradimento. Vabbè, questo è un lungo discorso che potrebbe aprire magari un'altra ora di chiacchiere qua nel Mindset, però siamo dentro quello che è l'avventura, l'esperienza che hanno vissuto questi 3 ragazzi 14enni che hanno venduto della offerta libera della limonata fresca e in qualche modo, dopo essere stati ammoniti, hanno ricevuto comunque quello a cui ambivano, cioè 3 motorini, ciao, bellissimi, per fare impennata. No, quello lì no, non devo più dirlo perché non bisogna farlo. Ecco, avete risposto, avete sottolineato alcune cose al 342 41 15 105.
1: Buonasera. Ma sì, se per caso il condomine vedeva i 3 ragazzini spacciare, chiamava comunque le forze dell'ordine? Ma
0: anche ieri ho detto sta roba. Boh, non lo so, dipende, magari lui stesso era un cliente dei pusher lì sotto, quindi no, perché non si sa cosa chi è questo condomino poi, no?
2: Ciao ragazzi, niente, non sappiamo l'identità di quest'uomo, ma allora, sicuramente sappiamo il lavoro che fa la madre.
0: Ma no, e poi non focalizziamoci su di lui, focalizziamoci veramente su quello che poi è successo di bello, perché alla fine poi uno da una storia può veramente guardare la parte brutta, criticarla e continuare a criticarla insieme ad altri amici mentre la sta raccontando, dall'altra parte invece può valorizzare la parte positiva. Qua è l'unione della nazione, raga. Cioè, noi quando vogliamo ci mettiamo insieme, smuoviamo le acque in ogni cosa, cioè riusciamo veramente a creare un senso di, non so cosa succede, qual è il click che fa succedere tutto, perché non succede sempre. Tipo questa settimana parlavamo dei rifiuti e non è che c'è il click che tutti si smuovono e dicono: no, ok, non buttiamo più rifiuti in giro. Però quando scatta è figo, ok? L'unione fa la forza, è bello poi trovarsi insieme e insieme poi raggiungere un obiettivo. C'era una frase interessante che diceva, vediamo se me la ricordo come chiusura di questo intervento, non c'è nulla di impossibile se un gruppo di persone punta a un obiettivo comune. Poteva starci, la dico diversa, se un gruppo di persone punta a un obiettivo comune non c'è nulla di impossibile.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Radio 105. Proud to be different. Yeah.

My Universe qua su Radio 105, sono le 18:28, questo è il Mindset. Va come l'hai chiusa bene, proprio atmosferica, eh? I Coldplay e i BTS, tra l'altro, li abbiamo visti insieme durante l'halftime dei mondiali, e quindi bella che anche a questo giro qua c'è stato comunque un gruppo musicale stratosferico che ha contribuito a intrattenere, no, il pubblico del calcio, che quest'anno con i mondiali in effetti è stato intrattenuto molto di più, no, rispetto al singolo gioco del pallone, perché poi c'erano un sacco di pause, no, la mezza pausa nel primo e nel secondo tempo, no, il cooling break che sembra anche un po' una parolaccia, però alla fine anche lì c'era sempre questo momento di stacco pubblicitario, comunque poi di tutto c'era. Allora, parlavamo prima di questi tre ragazzi che si sono messi a vendere la offerta libera, la limonata fresca. Bel momento, no? Bel momento l'abbiamo fatto. Anche ieri parlavamo di tanti ascoltatori che hanno venduto topolini, soldatini, le macchinine, in qualche modo sono riusciti ad accumulare qualche soldo. No, c'è a un certo punto il ragazzo, la ragazza che in qualche modo vuole un po' l'indipendenza, vuole un po' sì avere da una parte i soldi, ma comunque anche in casa vuole incominciare a dettare un po' le regole, no? C'è un momento in cui genitore e figlio fanno un po' fatica anche a stare in casa insieme, perché il figlio incomincia ad avere una certa età, vuole altre esigenze e in qualche modo c'è un po' di contrasto. Ecco, cosa è successo nell'Alabama? Ok, cosa è successo in America? È venuta fuori questa notizia, che è venuta fuori a causa, non grazie, causa social, no? Perché poi la ragazza l'ha subito condiviso, non so come mai, su TikTok, e arriva a noi. Ecco, adesso, a parte questo passaggio, sta di fatto che noi abbiamo una storia da raccontare. Questa ragazza ha 22 anni, si chiama Kayla e ha ricevuto un contratto di affitto da sua madre, ok? Perché praticamente questa... adesso non la conosciamo, non sappiamo la sua storia, non sappiamo cosa combinasse in casa, però sua madre a un certo punto ha deciso di proporle proprio un contratto, scrivendole: vivere in questa casa è un privilegio e non un diritto, e quindi devi accettare questo Family Contract of Adult Child Living with Parents. Ok, ci sono bambini, adulti, ok, adolescenti che devono coesistere, convivere con i genitori. Ci sono un po' di regole quotidiane che volevo elencarvi, perché per me è una dimensione che non so se voi fareste a... Anzi, prima di tutto vi chiedo questo: non so se voi avete mai creato un certo tipo di rapporto quasi contrattuale con i vostri figli per gestire la convivenza in casa, no? Potrebbe essere una cosa curiosa, perché magari ci sono degli atteggiamenti e approcci anche interessanti. Dall'altra parte ci sono delle regole per me che comunque devono starci all'interno di una casa, al di là che è il figlio, che è il marito, che è il cagnolino, e in qualche modo, no, per stare insieme bisogna un po' mettersi dei puntelli. Tra poco vi dico le regole che ha scritto questa madre alla sua ragazza 22enne, dicendole però: se non le rispetti, attenzione, perché incomincia a pagare. Fior fior di soldi. Poi vedi lì a mettere il banchetto con la limonata, ricimolare i soldi per pagarti l'affitto, è difficile. Arriva l'ultimo di Beyoncé, Morning Dew.

0: Si chiama Stefano Pitasi. Stavo leggendo un attimo chi fosse, perché sinceramente è la prima volta che lo ascoltiamo qua sulla 205. Labbra Lime non è il suo ultimo singolo, ma ne ha già confezionati altri. Stefano Pitasi è un ragazzo del 2007 che in arte viene chiamato Oshi. E mi stavo distraendo perché stavo andando a cercare cosa volesse dire Oshi, no? Sarà qualcosa di giapponese, qualcosa magari di quelle parole che hanno dietro tanti significati. E questo cantante emergente ha la particolarità, leggevo, di essere un polistrumentista. È partito col piano, poi si è dato alla batteria, adesso si sta dilettando con la chitarra e dall'altra parte invece ha utilizzato il canto come forma, appunto, la prima forma per presentarsi poi a un pubblico che continua a aumentare, no? Lui che ha... come dire, fatto percorso i primi passi nel sentiero musicale con Mogol e tanti altri artisti altisonanti, Nello Daniele per esempio, o il maestro di Adriano Pennino, adesso sta provando a presentarsi. Mi sembra che ha bazzicato anche nella zona di Amici di Mario De Filippi, ok? Potrebbe essere in questa zona qua. E noi qua nel Mindset siamo curiosi, no? Perché il Team Music ci propone della musica, poi alcuni li conosciamo, no? Tipo Charlie XCX che sta per arrivare con Wink Wink, no? Che vuol dire occhiolino, e quella traccia la conosciamo, però ogni tanto poi ci sono anche queste chicche. Prima, per esempio, abbiamo passato la nuova di Beyoncé. La nuova di Beyoncé che tra un mese neanche farà il suo compleanno e farà uscire B-Day, che sarà appunto questo come dire, rifacimento di un album che aveva fatto 20 anni fa. E quindi alla fine veramente c'è un roller coaster musicale pazzesco qui nel Mindset nella sua versione Summertime. Allora, abbiamo accennato, ritorniamo alla notizia di prima, brevemente, abbiamo accennato e raccontato di questa mamma in America che ha dato alla sua figlia un contratto, una sua figlia 22enne che abita con lei in casa, con la famiglia, le ha dato un contratto in mano per vivere e convivere con loro. E ha detto, oh bella mia, se vuoi stare qua in casa, prima di tutto devi capire che è un privilegio, non un diritto, ok? E soprattutto neanche un dovere, ok? Cioè, prima di tutto che se tu sei adulta, sei anche libera in qualsiasi momento di trasferirti a vivere secondo le tue regole o non regole, fai quello che vuoi. Però se rimani qui comunque devi un attimo abbassare le ali, la cresta. E quindi ha cominciato a introdurla nella cura del cane, nel se mangi o bevi qualcosa e lo prendi al frigo lo devi ricomprare, delle forme, delle regole che sotto sotto poi alla fine sono regole quotidiane che dovremmo avere. Quindi al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto se nel corso della vostra adolescenza avete ricevuto delle regole dai genitori o se voi da genitori avete dato delle regole ben precise ai vostri figli.
1: Ciao DJ Moco, beh, a casa mia c'è sempre stata una sorta di regime comunitario in cui ciascuno, in base alle proprie possibilità, contribuiva alle necessità, ecco, dell'ambiente che occupava. Ecco. Buona continuazione, Davide De Prof.
0: Eccolo, vedi? Te l'ho detto. Se togli, poi rimetti, ok? È una delle tante regole.

0: 105 Mindset.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Si chiama Drive, Clean Bandit, insieme a Topic e Wells Nelson qua su Radio 105. Stavo ascoltando anche il vostro audio al 342 41 15 105 di un nostro ascoltatore che ha ripreso un po' il discorso di prima, di questa mamma che ha dato un contratto alla figlia 22enne per far sì che possano vivere bene in casa insieme, no? Secondo delle regole, seguendo delle regole, c'è sicuramente un attimino più di sintonia, no? Perché, ok? Allora, praticamente questo nostro ascoltatore sottolinea che penso che sia il pensiero anche di molti e ringrazia sua madre che nel corso dell'adolescenza... Ce l'hai? Dai, vai, passiamo.
1: Ciao ragazzi, io devo ringraziare mia mamma per avermi imposto di pulire casa, avermi imposto di lavare i piatti, insegnandomi ovviamente, perché adesso vivo da solo e tutto quello che mia madre mi ha insegnato mi sta tornando utile, quindi certo. Raga... datevi da fare anche in casa, perché non sarebbe, la mamma non è per sempre.
0: Beh, è vero. Poi ha detto imposto, per me nel 2026 non bisogna imporre, no? Si può aprire anche un dialogo e responsabilizzare magari un po' i propri figli anche sullo stare con gli altri, no? In generale, senza opprimere neanche i propri voleri, quindi trovando un bel equilibrio. Ci dicono anche chi, che so, Giorgio Da Luca dice casa mia comando io, ok? Quei classici ascoltatori super diretti che dicono così e mettono un po' i muri. Dall'altra parte invece anch'io ricordo mia mamma che per esempio mi faceva sparecchiare, oppure mi faceva, avevo il coprifuoco, ma ti dico una roba bellissima. No, te la dico dopo? Dai, te la dico dopo, passa sto pezzo che tra l'altro ho catto con voi. Senti, nel senso che c'è là fuori. Dai, cantiamolo.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.
0: Dai, raga, cantiamolo insieme, almeno il primo pezzo.
2: Perché
0: dai.
2: Siamo tutti dei grandi attori.
0: Oddio, dai.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale Italiano. Attesa prevista 3 ore. Sulla A1 verso Napoli, 6 km di coda per incidente tra Caianello e Capua. Sulla A9 verso la Svizzera, per attraversamento doganale, 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A2 verso Reggio Calabria, code per incidente all'altezza dello svincolo San Mango d'Aquino. Sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada Grande Comunicazione Nola Domizio, verso l'incrocio Capua statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Live from the Magic City 105 Miami. Con Radio 105 vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Party esclusivi,
14: tendenze,
1: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
14: 105.
15: 105.
16: 105.
14: Che storia.
1: Radio 105.
15: Che storia.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono le 19 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Gerry Romano. Scontro su Schengen. Madrid controlla i voli dall'Italia in ritorsione contro la stretta di Roma. Verifiche per passeggeri a caso, il 10% secondo il Paese, dopo aver informato l'UE. In molti scali italiani arrivi dalla Spagna dirottati nell'area extra Schengen, lunghe code. Gaff sulla commemorazione per Marcinelle, così Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, CGIL di spalle mentre la Russa leggeva le parole di Mattarella. Meloni aggiunge grave, Landini smentisce e il sindacato belga gli fa eco, siamo stati noi, era una protesta antifascista. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo, 4 feriti, 2 sono gravi, è successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Regione Lombardia e Ministero della Salute fermano la procreazione assistita nell'ospedale milanese San Raffaele. Lo scorso mese un embrione è stato impiantato alla donna sbagliata. Dopo l'errore i medici hanno dovuto rioperare la paziente per impedirne la gravidanza. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa, il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni. Con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tennis a Montreal, ottavo Borges Darderi. Calcio in amichevole Inter-Juventus 2-1, Chelsea Milan 3-0. Coppa Italia, stasera Vicenza-Catania e Ascoli Potenza. Addio al padre di Messi, malato da tempo. Nuoto, 3 argenti europei. Staffetta mista 4 per 1,5 km. E tuffi dai 20 metri con Barnabà e la Cosetti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: risolve.
1: C'è un bel pezzo che inizia la seconda ora di 105 Mindset alle 19.05, si chiama Hearings di Malcolm Todd e parla di una situazione interessante che abbiamo già citato nel corso della settimana, ma d'altronde oggi è un sabato 8 agosto anche per noi del 2026 e quindi nel sabato summertime del Mindset andiamo a ripescare anche un po' le notizie che abbiamo raccontato in settimana. E Hearings di Malcolm Todd racconta un po' una situazione che c'è nella coppia che dopo un po' scoppia, attenzione, perché manca la comunicazione. Qua Malcolm Todd dice proprio: c'ho una paralisi emozionale, in qualche modo non riesco a dialogare con la mia partner e questo mancato dialogo non mi permette poi di andare a capire realmente magari quali sono i suoi punti di vista, i suoi pensieri, le sue sensazioni, ok? Se manca la comunicazione, in effetti poi non so come si riesce ad andare avanti. Quindi questo magari è anche un po' un monito che ci facciamo noi, che faccio io dal Mindset per noi coppie che sono all'ascolto, che siamo all'ascolto. Allora, prima parlavamo di questa mamma, nella prima ora accennavamo questa mamma in Alabama che...
2: Alabama?
1: Gamberi? Non, Bubba non viene dall'Alabama?
3: Bubba? Non saprei.
1: Zuppa di gamberi?
3: Non lo so.
1: Spiedini di gamberi? Ma ve lo ricordate?
3: Certo. No. È Forrest Gump.
1: Bravo. Dall'Alabama. Scusa, ho avuto un flash, scusate. Questa mamma arriva dall'Alabama e ha dato un contratto a sua figlia 22enne perché vuole vivere bene in casa con la figlia, che la figlia è un po', diciamo, pazzerella e magari non segue le regole. Allora abbiamo chiesto un po' a voi se avete ricevuto delle regole durante il corso della vostra adolescenza e in effetti sì, un sacco di gente fa sì, guarda che io quelle regole che ho ricevuto, alcune imposte, erano anche un'altra epoca, poi me le sono riportate dietro nel tempo. E quali sono queste regole che la mamma ha dato? Avete chiesto, siete curiosi? In effetti però non abbiamo detto e chiudiamo qua poi la notizia. Le regole sono le classiche, ok? Badare al cane, quindi portarlo anche fuori, magari anche seguire quello che sono le direttive del veterinario, quindi comunque accudire un essere vivente che è in casa, non è solo un gioco, anzi non è un gioco. Dall'altra parte c'è anche il se togli qualcosa di cibo, di bevande, se lo utilizzi, no? Lo usufruisci di quello che abbiamo comprato, torna a comprarlo, riempi di nuovo il frigo. C'è un coprifuoco. Quanti di noi hanno avuto il coprifuoco? Io quando avevo il coprifuoco, ce l'avevo tipo a mezzanotte meno tre, guardavo il l'orologio e dicevo, no raga, aspetta, ok, sono meno tre, vado, ciao. Incominciavo a correre come un pazzo per le vie di Cusano Milanino di notte.
0: Andiamo!
1: Sì. E alla fine poi riuscivo a tornare e stavo dentro al coprifuoco, i miei volevano bene. Dai, allora adesso non so quante regole avete avuto quando eravate giovani, ma sono sicuro che sono servite. Adesso andiamo avanti anche con la musica, arriva Blanco con Los Angeles.
0: Scusa se ti interrompo, sì? Ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti. Sì. 342 41 15 105.
4: Vado a fuoco come Los Angeles.

Los Angeles di Blanco su Radio 105, il nuovo singolo di Blanco che è estratto dall'album Ma, che è uscito qualche mese fa. Blanco che si è ispirato, tra l'altro lo salutiamo, a Lucio Battisti, no? Un brano del 1971 scritto anche con Mogola, citato anche prima con Stefano Pitasi, e il brano è Vendo Casa, ok? Lo dico anche perché magari qualcuno poi se lo ricorda, ah cavoli, Vendo Casa, che storia, quasi quasi me lo vado a riascoltare, sarà sicuramente piacevole. E lui dice: questa è una casa da bruciare perché non serve più a niente, perché Blanco qua racconta la fine di una storia, ok? Con la sua voce struggente, struggiata, ok? Riesce a sottolineare lo stress, la malinconia, il dolore, no? di una perdita, tant'è che la casa dove vivevano insieme non vale più nulla, la voglio bruciare. E poi tra l'altro per me Blanco ha anche la capacità così di bruciare una casa. Allora, nel flusso musicale che stavamo chiacchierando, che stavamo dicendo prima, ci sono anche i vari messaggi al 342 41 15 105 che non abbiamo calcolato. Mi spiace che non tutti li andiamo a pescare, però così al volo salutiamo Danilo l'idraulico, perché ci ha sottolineato una delle varie notizie che abbiamo chiacchierato durante la settimana, dicendoci che stasera c'è la sagra della lumaca. Non so dove, povere lumachine, però ci sarà una sagra in giro. Di sagra e di sagre italiane abbiamo raccontato in settimana, perché proprio il Guardian, come si dice in italiano, Guardian, penso, come si dice in americano, ha fatto un articolo proprio parlando delle sagre italiane. L'ha scritto un ragazzo salentino, ok? Però comunque è un giornalista del Guardian, e fa piacere appunto che anche la cucina italiana in qualche modo è stata riportata, la cucina tradizionale italiana è stata riportata ai massimi livelli anche in America. Dicono: le sagre italiane sono la cucina portata in piazza, ok? È la possibilità veramente di un sacco di persone, di artigiani, di contadini, quant'altro, comunque di presentare quello che sono i propri prodotti, le proprie tradizioni, la propria tradizione culinaria, e poi annesso anche tutte le forme di intrattenimento. E da lì abbracciamo e salutiamo tutti quelli che si vanno a vivere le varie sagre. Noi questo numero lo teniamo anche per sentire chi fa le varie attività, no? Oggi è sabato, magari qualcuno è entrato nella zona ferie, vacanze, quindi magari ha modo di raccontarci anche qualche figata che sta per fare. Sicuramente Marco e Nicolas dalla Norvegia, che si sono connessi ora, hanno vissuto una bella giornata perché sono stati in barca al mare, padre e figlio insieme, belli, tranquilli, magari con bella musica. Anzi no, quando sei in mezzo al mare forse la musica non serve, cioè la musica del mare. Sai quando serve la musica? Quando sei su 105, lo speaker ha finito di parlare e arriva Drake.

0: Norella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
5: possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Se avete voglia di ballare qualcosa di fresco, segnatevi il nome Bowsa, scritto Bowsa. La traccia è Lose Myself, ma è solo una del repertorio loro, che comunque confeziona diversi singoli dalla Scandinavia. Super house, super da ballare, tant'è che questa è la 105 selection di questa settimana. Però ci siamo affezionati un po' ai Bowsa, a loro, agli Anadar, a quelli che in qualche modo in questo periodo summertime ci regalano delle chicchette per ballare, no? Na, na, na, na, na, na, na, na. Poi sono belle anche le tracce come quella che sta per arrivare di Olivia Dean, che in qualche modo ammorbidiscono anche l'atmosfera. Però dall'altra parte l'energia che c'è all'interno della stagione estate sicuramente viene rappresentata benissimo anche dalle tracce super da club che stiamo passando qua fino alle 20. Siamo quelli del mindset, sport, musica e natura e figate che succedono legate alla natura. Ne parlavo con Mattia nel fuori onda e anche te fai: no, non ho comprato gli occhialini, quelli proprio giusti giusti. Stiamo parlando dell'eclissi solare che ci sarà il 12 di agosto. Nel mese di agosto, parlavamo durante la settimana, e sabato oggi è il giorno giusto per riprendere delle notizie della settimana e parlarne anche appunto durante il weekend, e parlavamo proprio dell'eclissi e di un agosto super super pieno di eventi, ok? Ci sono delle congiunzioni lunari, cioè ci sono dei pianeti, Saturno, Venere, adesso vado a memoria, che durante durante il mese di agosto si avvicineranno molto alla Luna, ok? Saturno, per esempio, il 4 di agosto, la notte del 4 di agosto, Saturno era molto molto vicino alla Luna. Tu vedi la Luna e poi vedi un pallino colorato di fianco luminoso. E poi nel corso di agosto ci saranno altre congiunzioni lunari. Ma la cosa più importante è il 12 di agosto. Perché? Da una parte c'è l'eclissi lunare, che tra l'altro racconteremo benissimo l'11 agosto, perché avremo un esperto che ci racconta dell'eclissi che sarà completa, no? Completa la vedranno in Groenlandia, in Islanda, in Spagna anche, Spagna settentrionale, nelle Baleari. Noi in Italia, diciamo la zona nord-ovest è la zona che la vedrà di più, no? Fino al 94% della totalità, fino poi alla Santa Maria di Leuca invece, che la vedranno per il 10%. Però è un evento veramente raro, è dal 99 che non abbiamo un'eclissi di questo tipo. Quello che sottolineiamo è quello che diceva appunto Mattia, cioè se vogliamo guardare il sole, qualunque esso sia, ok, in qualunque situazione sia, anche quello coperto quasi totalmente dalla luna, bisogna avere degli occhiali giusti, perché gli esperti dicono che non vanno più bene neanche le diapositive, quelle vecchie scuola che metti la diapositiva,
1: no.
0: O l'occhiale che dici dai, metto tre occhiali uno davanti all'altro,
1: no.
0: Raga, ci bruciamo la retina, ok? Quindi stiamo attenti, mica che poi una roba bella, divertente con gli amici o con la partner così diventa poi un dramma, eh? Stiamo attenti, responsabili. Poi quel giorno lì, dopo che avete visto l'eclissi con gli occhialini giusti, ci sono le Perseidi, ci sono le stelle cadenti.

0: Allora, c'è Bruno Mars qua su Radio 105, All My Soul, la traccia che ci ha alleggerito un po' il weekend alle 19.33, come sempre durante il Mindset Sport Musica Natura, al servizio, no, della nostra quotidianità, per trovare delle cose positive e mettercele un po' in saccoccia. Adesso abbiamo segnato che il 12 di agosto ci sarà l'eclissi, quindi siamo già con l'evento, no, lì pronto. Eclissi più Perseidi, ok, che tra l'altro mi sottolineava Mattia, il 12 è proprio la serata più top. Ma tu dici veramente, cioè gli esperti dicono che si vedranno quasi, cioè anche di più di 100 stelle cadenti all'ora?
1: Sì, ho letto un articolo che diceva che si possono vedere anche 100 stelle in un'ora.
0: È tantissimo, cioè uno non ha 100 desideri. O perlomeno, visto che andiamo a ripescare le notizie della settimana, in effetti uno dovrebbe averli 100 desideri, se non 101, perché i fedelissimi che hanno ascoltato in effetti si ricordano che abbiamo parlato di Igor Sibaldi e del suo metodo dei 101 desideri, che magari non stiamo adesso a riraccontare, però no, potremmo anche farlo, perché immagino sempre che poi nel weekend c'è anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di persone che stanno viaggiando con noi. Il metodo dei 101 desideri, detto velocissimamente, è che tu prendi due quaderni, uno di brutta e uno di bella. Sul quaderno di brutta ci scrivi 150 desideri, che sono tantissimi, ma fidati, devi scriverne 150, perché vai oltre quello che è la superficialità, che sono i primi desideri che ti vengono in mente, e capisci che dentro di te ci sono dei desideri che non conoscevi neanche. Ne scrivi questi 150 sul quaderno di brutta, ne riporti 101 sul quaderno di bella, li scrivi anche lasciando un po' di spazio tra un desiderio e l'altro. Ci sono delle regole anche per scrivere questi desideri, tra cui anche il 14 lettere, no, che compongono il desiderio, anche definite, no, e difficili. Non si può desiderare soldi, ma comunque se seguite questo metodo dei 101 desideri potreste veramente far sì che questi desideri accadano. Tipo, voi mettete lì: mi piacerebbe avere quella moto lì. Guardate che, perché nel momento che poi dite: oh, cos'è che vorrei? Ah, quella moto là, è vero. E lì arriva il focus, arriva la moto.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

Si chiama Yes and Ariana Grande qua su Radio 105. La traccia me la ricordo, no? Lei che era al club e diceva al tipo che sembrava interessante all'inizio, però poi mentre quando ha iniziato a chiacchierare fa sì, ok, va bene, però cosa mi dai? Quindi via. Ariana Grande che la salutiamo, che tra l'altro giorni fa leggevo che si è un po' staccata dalla visibilità pubblica, ok, dal giro del mainstream, no? Perché vuole un attimo di tempo, no? Per riprendere un po' più conoscenza di quello che è lei, di quello che vuole, di quello che vuole dare, no? È una cosa che succede, no? Anche a tanti altri che si espongono. Si espongono anche gli vari sportivi, loro si espongono, poi magari non vengono tutti notati, però fortunatamente quando manca la nazionale di calcio è maschile, poi alla fine notiamo tante altre cose, no? E poi quando ci sono comunque gli europei, in questo caso europei di nuoto a Parigi, ci siamo gasati, anche perché l'Italia ha un medagliere pazzesco, e si trova al primo posto il medagliere provvisorio dei campionati europei di nuoto 2026 con un totale di 22 medaglie, 7 ori, 6 argenti e 9 bronzi. La pluripremiata Chiara Pellacani forse è la più nominata, perché ha vinto 5 medaglie d'oro su 5, che è veramente un traguardo storico, e ci stiamo un po' appassionando. Abbiamo fatto i vari complimenti, però volevo ricordare che nel corso di agosto, visto che saremo in onda fino al 24, ci sono anche gli europei di pallavolo femminile, la Vuelta in Spagna, i mondiali di badminton, i mondiali di canottaggio, gli US Open dal 31 agosto, ci saranno gli europei di pallavolo maschile, i mondiali di basket femminile, c'è un sacco di roba. Quindi segniamoci tutte queste date che le racconteremo nel corso del Mindset.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, un chilometro di coda per attraversamento doganale tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per traffico tra Caianello e Capua. Sulla A29, code per incidente verso Palermo tra l'allacciamento Punta Raisi, diramazione Aeroporto Falcone e Borsellino e lo svincolo di Palermo. Sulla Statale 2 bis Cassia Veientana, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Formello verso l'incrocio Le Rughe, Statale 2 Cassia. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
16: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: 105.
19: 105.
20: 105. Che storia.
1: Radio 105.
19: Che storia.

0: Oh mamma, come stavo ballando Madcon con Ray Dalton con Don't Worry qua sulla 205. Ringraziamo ancora il Team Music che ci mette così a fine delle due ore, a fine comunque del programma, delle chicchette musicali che vanno a ripescare anche altri anni. In questo caso non sono tanti gli anni che ci distanziano da Don't Worry, però alla fine poi abbiamo veramente un sacco di regali dal Team Music. Noi vi facciamo un regalo. Torneremo domani alle 18. Non curanti delle critiche, no, non è che ci siano critiche, però non curanti di chi ci dice magari di fare un altro. Noi vogliamo fare le cose giuste, siamo quelli del mindset. Sport, musica e natura. Domani alle 18 ci sarai ancora tu, Mattia, domani?
1: Sì.
0: No, domani c'è Simo J.
1: No, domani è domenica, no, non ci sono.
0: Domani viene Simo J, che bello ritrovarlo. Ringraziamo allora Mattia, Lazia che ci ha girato le notizie e voi che ci avete fatto compagnia durante questa doppia ora. Un abbraccio, buona serata, ciao!

0: 105 Mindset.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, m

0: che estate sarebbe senza il Mamassita Radio Show. Ogni weekend siamo qui su Radio 105 dalle 20 alle 21.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club.
13: In the club.
14: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
15: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
14: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
15: 105 in the club. 105 in the club.
14: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
15: solo su Radio 105.
16: Radio 105. Mamacita Radio Show.

0: risentiamo domani sera, sempre dalle 20 alle 21, per un'altra puntata del Mamassita Radio Show.
1: Mamassita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Che ore sono?
2: Ehi, Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Miami. Welcome.

0: Yes, ci siamo, welcome people.
1: Across the ocean in Miami.
0: Assolutamente, siamo dall'altra parte dell'oceano, come ormai l'avrete capito.
1: Yeah, a little Espagnola, a little Caribbean.
0: Yep, un po' di italiano, un po' di inglese, un po' di spagnolo, un bel mix di lingue.
1: Le melting pot.
0: Io le parlo male tutte e tre, ma va bene così, un melting pot, esatto.
1: Yes. And we have Italians too here, you know, a lot of Italians.
0: Abbiamo anche un'italiana, sì, che aiuta a far capire quello che tu dici, so it's helping in
1: translation. A lot of Italians. I know two.
0: Due italiani conosci?
1: Yeah.
0: E chi sono questi due italiani?
1: Vicky and Erasmo.
0: Devo ridere. E siamo qui, Vicky, Babalu Bad Boys in the house.
1: Babalu.
0: Superstar di Erasmo in the mix e Thomas in the family.
1: All right, now wait. Are Italians that are born in America, are they Italians? Or you have to like be born in Italia to be Italian?
0: E in teoria no, se sei nato in America, you are American.
1: That's it
0: Italian. Unless you want to have the Italian passport attraverso la mamma e al papà. Se i tuoi genitori ti vogliono far avere il passaporto italiano.
1: See, that's good, I like that, yeah. That's a smart policy.
0: E se tu nasci in Italia, if you're born in Italy, you should be an Italian. So that's the story.
1: My parents are Cuban, I'm fucked.
0: I tuoi parenti sono cubani, i tuoi genitori sono cubani, invece no, sono fottuto.
1: All right, so moving right along, we got the next 2 hours playing a lot of music, a lot of information, right?
0: Absolutely, absolutely. Abbiamo tante curiosità da raccontarvi, come sempre, quando mai non ce ne abbiamo. E questa è veramente un po' stravagante. La polizia del New Jersey ha trovato un modo davvero insolito per beccare chi guida con il cellulare in mano.
1: This is a very funny story. It involves Bigfoot. So we'll talk about that in a minute.
0: Questa ve la raccontiamo dopo perché è veramente fuori di testa. Piuttosto, che quali città americane spendono di più in abbigliamento?
1: My wife.
0: Ma is a city?
1: Oh.
0: Una città, tua moglie?
1: She spends a lot on clothing.
0: Però non è una città, ma
1: she probably brought Miami's average up.
0: Cioè, è lei che ha tirato sulla diciamo la media di Miami. No, ma non è quello che pensate, ragazzi.
1: Next.
0: Consiglia la boomer. Questa la dovete sentire.
1: That's a very interesting one too. You definitely want to stick around for that.
0: Esatto.
1: Plus we got music.

0: Nei tuoi occhi. Great start
1: to a great show. Now we're gonna talk about.
0: Ci mancava questa.
1: Monsters in the woods.
0: Ci mancava anche questa.
1: Ma not mostri. Exactly monsters.
0: Ma non è proprio un mostro, però ci assomiglia. Perché allora, la polizia del New Jersey ha trovato un modo davvero, come dire, insolito per beccare chi guida con il cellulare in mano. Bene, gli agenti si travestono ora da cespuglio. Avete capito bene? Sì, avete capito proprio bene. Indossano tutte ricoperte di foglie finte e restano sul marciapiede con un binocolo. Quindi, più che cespuglie, sembrano però degli Yeti immobili.
1: Yeti with a radar tracker.
0: Con il binocolo.
1: You're speeding.
0: Esatto. Quindi, quando vedono un automobilista distratto dal telefono, annotano la targa e avvisano via radio un collega più avanti che provvede a fermarlo.
1: Mira, paia.
0: Cioè, sono organizzatissime.
1: Look, they say they want to make the highway safer, but...
0: Sì, esatto, ma cioè va bene che volete fare le autostrade più sicure, però certo che più polizia metti e più costa, ovviamente. Però l'ultima operazione ha dato i suoi frutti, perché in sole 6 ore sono stati multati 74 conducenti, che non sono pochi. E appunto l'obiettivo è sensibilizzare sul problema della guida distratta, anche se qualcuno si chiede se un cespuglio umano sul bordo della strada non rischia di distrarre perfino gli automobilisti più attenti. Voglio dire, insomma, vedi sta roba qua, vedi sto cespuglio, sto Yeti, sto Bigfoot, come lo vuoi chiamare, all'angolo della strada, cioè se non ti schianti lì non ti schianti più, voglio dire.
1: There's one way that you can stop all of this.
0: Come puoi fermare tutte queste cose?
1: Drive legally.
0: Ho capito,
1: safe.
0: Ma sì.
1: That's it, you don't have nothing to worry about.
0: Lui dice, se guidate senza tante distrazioni, guidate secondo le regole, allora tutto ciò non succede niente.
1: Don't look at your phone while you're driving.
0: Il telefono non devi guardare, non devi spingere sull'acceleratore. E quanto sono salate ste multe però, eh? Scopriamo tra poco.

0: love it. We love it.
1: Not red, not green, not yellow.
0: Blues. Il blues.
1: All right.
0: Senti, parlavamo prima di questo modo stravagante che
1: We're
0: hanno
1: for a Yeti.
0: Nel New Jersey
1: Let's
0: di fermare, di beccare gli automobilisti.
1: Yeti in a police car.
0: Esatto. Di beccare gli automobilisti che guidano col telefono in mano e i poliziotti appunto si travestono da cespuglio, da Yeti, da Bigfoot, come volete chiamarlo.
1: So.
0: E perché hanno tutta un'organizzazione che è fuori di testa, secondo me, cioè, non lo so, non sanno più cosa inventare, quindi.
1: So if a Yeti catches you driving bad, how much is it gonna cost?
0: Ecco, se il cespuglio Yeti ti becca mentre stai guidando con il cellulare in mano, quanto costa? Allora, le multe partono da $200 e possono arrivare fino a $600 per i recidivi.
1: Wow!
0: E dopo tre violazioni è prevista anche la sospensione della patente per 90 giorni.
1: What?
0: Può bastare?
1: Sì. Wow!
0: Non è uno scherzo.
1: Those Yetis are serious.
0: Sti Yetis, sti Bigfoot, sono sti cespugli, sono un po' invadenti, insomma.
1: So now the police are disguising themselves to trap you. You gotta, you know, just drive correctly. You don't have to worry about nothing.
0: Ma esatto, voglio dire, se uno rispetta un momentino le regole, guidi senza cellulare, rispetti i limiti di velocità, come dicevamo prima, non dovresti avere nessun problema.
1: I can tell you the number one way to help. The most important way to help with this.
0: Allora, c'è Babalu che ha un consiglio da dare per come fare qua.
1: Leave extra early. That's it. Ecco. Believe it or not, that's it.
0: Zio Babalu sta dicendo che se partite prima, forse arrivate per tempo e non dovete chiamare, fare, disfare, forcare con il cellulare.
1: Se
0: insomma siete in ritardo, avvisare qualcuno, voglio dire. Quindi tutto sommato non è un consiglio sbagliato, voglio dire. L'importante è quello, insomma. Poi se uno vuol rischiare di avere la patente sospesa,
1: è 99% of your problems driving. Leave early will solve it.
0: Eh certo, a partire prima, ecco, solve tutti i problemi.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
10: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
11: possibile. Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
14: Allora, deciso. Montagna.
15: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
14: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
15: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
14: Esatto. Ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
15: Mi hai convinto, prenotiamo.
16: Valtellina. Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: Pronto? Pronto?
18: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
19: Los Angeles, 1981.
18: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: al ragazzo nuovo piaci.
18: Non sai mai.
17: C'è qualcosa che non va in lui.
18: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
17: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
18: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
17: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Corri da te.

0: Latino.
1: I'm Chino.
0: And Mauro con el Stigo Secreto Nocturna. Ah no, aspetta, perché
2: Secreto.
0: Mauro è il Stigo.
2: Si digo.
0: Vabbè, comunque quello è il titolo. Segreto Nocturnal. Allora ragazzi, c'è un nuovo studio e non è quello che vi state pensando, eh? Ha realizzato, ha analizzato quali città americane spendono di più in abbigliamento in rapporto al proprio reddito. E non è la città che state pensando.
2: Brickell.
0: No, non è Brickell. Non è Brickell, non è Miami.
2: No,
0: assolutamente no. La città vincitrice, a grande sorpresa, è Cleveland in Ohio.
2: Cleveland? Is that New York or LA?
0: No,
2: Chicago?
0: No.
2: Cleveland?
0: Cleveland, dove gli abitanti destinano in media il 3,5% del loro reddito nei vestiti, praticamente ai vestiti. Sul podio ci sono anche Birmingham in Alabama e Detroit.
2: Wow.
0: Esatto, anch'io, proprio città che non pensavo mai.
2: The reason why it's like that is because the study is not overall spending, but percentage of their income that they spend on clothes.
0: Esatto, è basato sulla percentuale di quello che uno spende in base alle income che hanno, a quelle che sono le entrate, quindi... All'estremo opposto di chi invece non spende un centesimo e non gliene può fregare di meno di avere i vestiti alla moda, c'è Gilbert in Arizona, è la città che spende meno in assoluto per l'abbigliamento. E la ricerca ha confrontato il costo medio dei capi, come camicia da uomo, jeans da bambino, pantaloni da donna, con il reddito medio delle famiglie in 100 città americane.
2: Well, in the
0: South, non avrei mai detto.
2: In the South of the United States you spend less because you don't have like winter clothes, like
0: certo.
2: Big winter thing. But in the north, like Cleveland,
0: yeah,
2: you know, it gets very cold and it gets very hot. So you have to have a big wardrobe prepared for all that.
0: E beh, è giusto, è un'osservazione giusta questa. Nel sud degli Stati Uniti non hai bisogno di tanto abbigliamento, perché facendo caldo, anche qua a Miami, quando hai insomma magliettine, t-shirt, pantaloncini, shorts o vestitini leggeri, sei a posto. Se invece vai nelle città un pochettino più al nord, c'è la stagione invernale, la mezza stagione, la stagione estiva, quindi devi avere un guardaroba abbastanza fornito. Ma New York e Los Angeles, dove si saranno mai piaciuti?

0: I love it, I love it, I love it.
1: Yes.
0: You love it? I love it.
1: Definitivamente love it.
0: Definitivamente we love it, ritmo latino.
1: Ok, ok.
0: Allora, parlavamo prima della città che spende di più in vestiti, che è Cleveland, in Ohio, qua negli Stati Uniti.
1: A principio io non intendevo eso, però ora io intendo, ora io intendo.
0: Esatto, perché...
1: percentage.
0: Esatto, è in base alla, diciamo, la percentuale che spendono in base al reddito. E curiosamente, città considerate capitali della moda come New York, Chicago e Los Angeles si sono piazzate rispettivamente solo al 33esimo, 34esimo e 38esimo posto.
1: Wow.
0: Vedi un po', però i vestiti costano di più, qua gli stipendi sono mediamente più alti, quindi in qualche modo qua la spesa pesa un po' meno sul reddito.
1: What about Milano?
0: Milano e people, you know, they love to dress in Milano. A Milano ci piace andare vestiti, ben vestiti.
1: Bueno, también tiene invierno y verano.
0: Esatto, sì, so vabbè, poi que... bravo, però esatto, poi là in
1: Italia caliente si pone frio.
0: Al nord c'è bisogno di un po' più di abbigliamento, esatto, diverso per le varie due stagioni che abbiamo. Però hai bisogno di vestirti, di coprirti o svestirti, insomma.
1: No, hai albo de palma, Nina.
0: No, le palme a Milano, se non ce le metti finte o comunque ce le metti apposta, non credo, non nascono. A Milano non ci sono le palme. Comunque, insomma, altro che Milano e New York, se vuoi essere alla moda devi andare a Cleveland, Ohio.
1: Ai, oh me. Ai.

0: Exhibe Planeta.
1: 105 Miami's taking over the summer.
2: Stand by.
3: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.

0: Join Jam Cook con Lift Me Up, esatto. È bella questa produzione per Diplo insieme a Jam Cook. Senti, allora, vediamo un attimino che ci sono dei consigli che forse non sono proprio consigli.
1: Right, well, the boomers are like the older ones. They're like, you know, sì. 40s, 50s, 60s.
0: Yep.
1: And they're giving advice, but...
0: Ma...
1: You know, sometimes the advice you would give back then won't work now.
0: Exactly, perché parliamo di consigli dei boomers.
1: Outdated.
0: Sono forse un po' passati, diciamo i boomers sono la generazione tra i 50, 60,
1: right.
0: 70, insomma, no? E quindi ci sono i peggiori consigli alla boomer che i millennials americani dicono di avere ricevuto, perché infatti BuzzFeed ha raccolto le perle di saggezza più assurde tramandate dalla generazione dei baby boomers, e ne abbiamo alcune.
1: Talk to me.
0: Smetti di andare al cinema e vedrai che riuscirai a comprare una casa.
1: Ha! Meh.
0: Really?
1: Maybe 40 years ago.
0: Forse un 40 anni
1: fa. Ora...
0: Senti, entri in un'azienda, dicono, consegna il curriculum direttamente al direttore e ti assumeranno.
1: Number one, nobody even uses paper.
0: La carta che cos'è? Compra una casa economica nella zona più costosa della città.
1: Questa
0: però non è sbagliata. It's not bad.
1: That's not a bad idea.
0: Piuttosto che, attenzione, cambia il nome della tua startup in modo che inizi con la lettera A, così comparirà per prima sull'elenco telefonico.
1: Ok. Primero.
0: Va bene. Okay.
1: Primero. That's not gonna help with the A. Primero.
0: Uh-huh.
1: And secondo.
0: Uh-huh.
1: What the fuck is a phone book?
0: Prima non si aiuterà molto, dice Babalu, iniziare una startup con la... E secondo, cos'è un libro dell'elenco telefonico? Cos'è l'elenco telefonico?
1: Who the hell uses a phone
0: Pagine
1: book?
0: Gialle, cosa sono?
1: I haven't even seen a phone book in like 20 years.
0: Dice, io non ho mai visto un libro delle pagine gialle dove ci sono i nomi, telefono. Che roba è? Ma si mangiano?
1: I don't get it.

0: Police con Bring the Vibe, Bring the Vibe, Portal Vibe, il vibe è quello di Miami. Insomma, i boomers non è che proprio hanno dei consigli perfetti, I should say, it's not perfect, i consigli che hanno i boomers, sono un po' come il latte, no? Invece di migliorare con gli anni vanno male, secondo me.
1: Hay algunas cosas that the old school I think is the best school. Però non tutto.
0: Però non tutto è proprio diciamo adatto a quella che è la realtà odierna. Non sono cose che succedevano 40-50 anni fa, adesso non hanno più il benché meno il senso, insomma, non sono realmente, non rispettano quello che è la vita, secondo me. Quindi senti, invece noi tra un attimo vogliamo dar da mangiare ai nostri bei cervellini, perché in arrivo
1: lo sapevate che Wanna find Miami, the beat of Miami.
0: Welcome to the Magic City. Stand by. Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Welcome to the Magic City.

0: and Prosper con Good Girl.
1: I need a good girl.
0: A good girl. Bella questa produzione, molto Clooney and Prosper style.
1: I need a good girl during the day, but a freak at night.
0: Una bella ragazza durante il giorno, ma una fricchettona durante la notte. Vai che impariamo qualcosa.
1: Lo sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Allora, lo sapevate che, ragazzi, i Red Hot Chili Peppers...
1: Have you ever heard of that group, Red Hot Chili Peppers?
0: L'avete mai sentito? That's
1: not their original name and you're never gonna get...
0: Esatto.
1: I'm so crazy name!
0: Sì, esatto, e questo probabilmente è un... non era il loro nome iniziale. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1982, ma all'inizio non si chiamavano affatto così. Il loro primo lunghissimo nome era... Johnny Flow and the Miraculously Majestic Master of Mayhem.
1: Ah!
0: Può bastare?
3: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: siamo seconda Dio. Ora direttamente da Miami, right. La nostra maratona d'agosto. Siamo pronti, tra un attimo arriva la rap soon.
1: We're only 8 days into the marathon, baby. Sì. Oh yeah.
0: È vero.
1: I love this month.
0: Ci piace questo mese perché stiamo venendo tutti i giorni e sono solo 8 giorni che abbiamo iniziato questa bella maratona con voi.
1: Everybody's happy, everybody's on vacation, hanging out.
0: Yeah, esatto, vacanza per voi in Italia, esattamente. Senti, vediamo un po' cosa ci ha preparato Thomas. Thomas, ci sei?

0: You're listening to the Swedish House Mafia. Happiness is so sad. I love that title.
1: Sì, la gioia è tristezza, è proprio un controsenso. Senti, arrivo la rap, sono abbiamo le ultime dal rap game americano.

0: Forget about that. We're back not going life. Back to life.
1: No, we don't want to.
0: We're on vacation. We don't need no back to life.
1: Chi c'ha voglia di andare indietro e tornare nella vita reale? È stato in vacanza che è molto più bello.
0: Is that Wale Belly right there? Rap Zone 105 Miami.
1: Ecco qua Armani White con Say to Me.

0: YG. No, but now we're flipping the script over to Cardi B.
1: Yep, esattamente, abbiamo un po' di notizie dal rap game americano. Cardi B ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo proprio recentemente, e appunto che intitola Aha. Dopo il successo del suo tour negli Stati Uniti, il brano segna il suo ritorno con un tono ironico e provocatorio nello stile proprio che l'ha resa famosa. Mentre Drake e Kendrick Lamar, insomma, la rivalità continua, la faida tra Drake e Kendrick Lamar continua a essere uno degli argomenti più discussi dell'hip hop.
0: Drake, you need to let that go, bro.
1: Drake,
0: just saying.
1: Dice, oh, Drake, lascia per, lascia sta, lascia andare.
0: Yeah, I'm not your advisor, I'm not your consigliere, but no, però, I would advise, just leave it alone, man, keep it moving.
1: Lascia andare, lascia perdere, lascia correre. Però no, Drake ha continuato a fare riferimenti allo scontro nei suoi nuovi lavori, mentre Kendrick resta uno degli artisti più celebrati del genere. Nel rap game americano ci sono due cose che non finiscono mai: i tour estivi e le frecciatine tra rappers.
0: Yeah, boy. It's a worldwide phenomenon. Affects, like you just said, fashion, everything, pop culture. And it all started with like a hip hop.
1: E tutto è iniziato, esatto, anni addietro, esatto, perché il rapper continua comunque a dominare le classifiche, artisti come appunto dicevamo Kendrick Lamar, Cardi B, Nicki Minaj, Playboi Carti continuano comunque a essere tra i nomi più influenti del panorama hip hop mondiale.
0: Exactly.

0: Fisher, What a Life, What a Life, What a Life,
1: What a Life,
0: che
1: what
0: vita,
1: a
0: che
1: life.
0: Vita che è questa, la vita di vacanza, perché sono tutti in vacanza in questo momento in Italia.
1: And don't forget, we are portable.
0: Siamo portati.
1: You can take us with you.
0: Sì, però hai ragione, Babalu, siamo portati. Ci potete portare ovunque, in giro, dove voi siate, perché basta avere la app.
1: That's right.
0: L'application di Radio 105 ci portate dove.
1: Before everybody would take the little radios with them, now you can just Bluetooth to a speaker, their phone, and
0: esatto,
1: bam, stream us anywhere.
0: Esatto, due speaker Bluetooth ed è fatta. Allora, senti, invece quando si parla di eredità, meno cose, meno problemi.
1: We're gonna find out.
2: Stand by.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Radio

0: Ja tu sabes.
1: Senti super un po'. Expensive Manhattan.
0: Sì, Manhattan è cara, costosa, la vita costa cara Manhattan.
1: I can't live there.
0: Non possiamo permettercelo.
1: I can't even afford to park in Manhattan.
0: Forget
1: about living.
0: Non si può neanche, non ci possiamo
1: parking.
0: Neanche permettere il parcheggio a Manhattan. Beh sì, è molto caro effettivamente. Senti, invece un nuovo sondaggio rivela che quando si parla di eredità, molti preferiscono meno cose e meno problemi.
1: Straight money.
0: Sì, esatto. Circa la metà
1: straight
0: delle
1: money.
0: Persone intervistate affermano che preferirebbero non ereditare, praticamente ereditare nulla, piuttosto che doversi occupare di svuotare un'intera casa di un parente piena di roba che è accumulata negli anni.
1: Everything has its cost.
0: Yeah, you have to empty the house and trash all the stuff that the parent accumulate for years.
1: Yeah.
0: E che sceglierebbe di ricevere solo pochi oggetti significativi invece di ereditare tutto quello che apparteneva a una persona cara. Quindi non è difficile capire il motivo, però, perché la maggior parte degli americani ha già dovuto svuotare la casa di un familiare scomparso, racconta che il lutto diventa ancora in qualche modo più difficile quando bisogna passare settimane a dividere, sistemare, decidere cosa tenere, cosa buttare.
1: Well, I mean, they have a thing called hoarders. I don't know if you've
0: heard of this word.
1: And people just cannot throw away nothing.
0: È vero.
1: Nothing.
0: In più, se ci sono quelli che hanno questa mania di accumulare negli anni, come vengono chiamati appunto dei hoarders qua in America, sono chiamati, quello diventa ancora più difficile perché non riesci neanche a camminare in casa. Esatto.
1: We got a list of the top 5 things that people do not want to inherit.
0: Esatto, però ci sono anche delle cose che non vogliono per nessun motivo ereditare.

0: Punch Out, Basement Jacks. Bello. Jump, salta e grida.
1: Jump and shout. All right, we got some things. There's things that people want to inherit. You think of the word inheritance.
0: Esatto.
1: Herencia.
0: L'eredità.
1: You think, millions of dollars, a big estate, huge business.
0: L'eredità, la casa,
1: not
0: i soldi.
1: Every time.
0: La casa, i soldi, una bella eredità, un bel lavoro, uno studio. Non è sempre così.
1: We got a list of things that they don't want.
0: E ci abbiamo proprio una lista, infatti, di quello che non vorrebbero mai ereditare, perché quasi un americano su due dice proprio che preferirebbe non ereditare niente piuttosto che ritrovarsi sommerso dalle cianfrusaglie di un parente.
1: Right.
0: Ed ecco la lista delle cose che nessuno vorrebbe ricevere in eredità. Collezioni senza valore, quello che chi le ha comprate era convinto che sarebbero diventate un investimento.
1: Right.
0: Invece non valgono niente.
1: Some collectibles are worth a lot of money, but not all.
0: Non tutte le cose che tu pensi, questa sicuramente acquisterà valore nel tempo.
1: Esatto.
0: So
1: it's worth nothing now and
0: niente.
1: 50 years from now it's still worthless.
0: Esatto, quindi non vale niente, non nessuno le vuole. Piuttosto che qualcuno ha detto le cendere di un parente o quelle del suo gatto.
1: I don't know.
0: Non lo so, le cedere di un parente mi sembra cattiva. It's not good.
1: I mean,
0: è positivo, cioè io non avrei nessun problema, anzi.
1: You don't carry around the ashes everywhere.
0: No, le metti in una apposita urna, in una...
1: Some people don't, they
0: know. Non le vogliono, sì, esatto.
1: They don't want it.
0: Non vogliono neanche quelle del gatto. Piuttosto che un pianoforte. Una collezione di vecchi film per adulti, ci sono cose che è meglio non sapere dei propri nonni. Targhe, trofei di 40 anni fa, tipo venditore dell'anno 1977.
1: Yeah, nobody really wants.
0: Ricordo che probabilmente fa piacere a chi l'ha ricevuto.
1: I don't know. Sometimes I get sentimental about my father or my grandfather, you know?
0: Lo so, però dice non lo so. E infine io direi il genio della calvizia, quello sì che è un'eredità della quale non si può scappare. Babalù, Erasmo, ne sapete qualcosa?
1: I have no comment.
0: Avete preso quell'eredità voi, vero?
1: Excuse me, I have no comment.
0: O mi sbaglio?
1: Me no big English.
0: Non hai commenti da fare?

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.

0: Bura.
1: Ya tú sabes, questo ritmo intrigante. Allora, allora, senti un po', abbiamo il momento delle notizie nerd. Con le storie di scienza.
0: This week in science.
1: Più curiose storie di scienza, più curiose della settimana. E cosa succede nel mondo della ricerca? Allora, un presunto missile alieno su Marte?
0: No.
1: Una foto scattata dal rover Curiosity della NASA sta facendo un po' il giro del web, perché alcune persone pensavano di aver individuato un misterioso oggetto che sembrava un missile alieno inesploso.
0: Wow, inesploso.
1: E c'è chi sostiene possa essere la prova di un'antica civiltà extraterrestre, e chi pensa addirittura a una navicella spaziale schiantata.
0: Io non credo.
1: Vai avanti con la fantasia.
0: Io non credo, Mozzaretto.
1: Tu non lo so che tu non credi ai fantasmi e non credi agli alieni. Abbiamo già capito e assodato.
0: Io sia.
1: Ecco, però la NASA infatti ha raffreddato un po' gli entusiasmi dicendo che è un gruppo di rocce. Ma lì è da vedere, bisognerebbe fare una spedizione e controllare. E metterci il naso.
0: Io tengo una cara di che...
1: No, tu no, tu c'hai una faccia che proprio dici, ma figurati.
0: Che è la cara.
1: Esatto. Mentre l'intelligenza artificiale ha creato un hamburger migliore del Big Mac.
0: Oh, wow. Oh, Dio mio.
1: Un sistema di intelligenza artificiale, e ci siamo ancora una volta, chiamato Burger AI praticamente, ha analizzato oltre 2200 ricette di hamburger e miliardi di possibili combinazioni di ingredienti per trovare la ricetta perfetta.
0: Ma de verdad?
1: E se il risultato? Un hamburger proprio di carne e funghi che ha ottenuto un punteggio superiore al famoso Big Mac. Wow.
0: No funghi. No,
1: non ti piacciono i funghi?
0: Nì.
1: Ammazzate, come sei picky. Come sei difficilino.
0: Che picchini, sono funghi.
1: E sono buoni i funghi.
0: E se crescono
1: nella terra.
0: Un albo in terra.
1: Vabbè, ho capito.
0: Io
1: perché
0: non sono i miei hamburger,
1: no? Ah, le patate dove crescono? Potatoes?
0: Yeah, but potatoes are delicious.
1: Ecco, e allora arrivano tutte e due dalla terra, i funghi e la patata, voglio
0: funghi,
1: dire.
0: Funghi, mira, ho parola capito. Funghi.
1: No, non ti piace. Ho capito, vabbè, insomma.

0: feel it, senti l'estate, senti il caldo.
1: I'm feeling it.
0: The sun on your body.
1: La bronzatura
0: sul corpo, le scottature sul corpo pure.
1: Now's the month for that.
0: Your skin is burning.
1: Yes.
0: That's not good.
1: Yo soy café cubano.
0: Caffè con lecce.
1: Caffè colorato.
0: Caffè con lecce sei. C'è il colore del caffè latte tu. Io c'ho il colore della mozzarella.
1: Alla mozzarella.
0: E al lato della mozzarella, esatto. Noi abbiamo concluso il caffè con latte e la mozzarella, vi salutano.
1: Yeah.
0: E vi danno appuntamento a domani, because we'll be back tomorrow.
1: That's right. We'll be back all month long.
0: Absolutely. Tutto il mese, tutti i giorni. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Buone vacanze, divertitevi. Grazie Babalu.
1: Grazie a Becky.
0: E grazie a Superstar DJ Rasmus in the Mix. E grazie a Thomas. A domani.
1: Exactly. This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
0: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: a ragazzo nuovo piaci?
0: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Abbiamo un tot di musica ancora da farvi ascoltare, quindi un piccolo stop, ma tranquilli, restate con noi perché torniamo subito.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal produttore J.J. Abrams.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: E dal regista di It Follows.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
16: We are back to Vida Loca on Radio 105.
17: La pausa è finita, la festa continua. Ancora musica, ancora emozioni e ancora Vida Loca su Radio 105.

0: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Grazie per essere stati parte di Vida Loca Radio Show. Grazie per aver condiviso questa energia. Io sono Simon Revolt. Ci sentiamo il prossimo sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte, sempre qui su Radio 105. See you on the desk.
1: Vida Loca on Radio 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Saturday Night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: You're listening to 105 in the club with Hardwell.
3: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sai cosa sexy thing?
1: Headfire.

0: Stai ascoltando 105 in the Club Deluxe. Tutte le sere, solo su Radio 105. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

diritto partire, un dovere ritornare. Bufalino, hai ragione, ma adesso dove ritorno, che non c'è più mio padre? Ma sì, qualcosa me ne invento, perché io sono una di qua.

0: alza il volume.
1: Stai ascoltando
0: Belli Italiani su 105 in the Club
1: con Andrea Belli.
2: Mettiamo i quattro su una Cadillac, 45 fanno pom pom pom.

105 in Da Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe. L'estate dance è 105.

0: Club Summer Edition.
1: 105 Inda Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
0: Hardwell Exclusive.

0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: De aquí yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. Till we're in the club. 105 in the club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the club deluxe.
2: I'm Hardwell and this is In the Club with Andrea Belli.

staffa, le zanzare, gli amori traditi, gli amori ritrovati, l'estate, il mese più bello dell'anno per chi si trova in vacanza, magari il peggiore per chi si trova a lavorare. Però c'è qualcosa che mette tutti d'accordo. Summer Compilation. Un'ora di musica che ascolteremo insieme. Sono Nicolò Torielli. Come state? Come sta andando quest'estate che ormai è quasi agli sgoccioli? Non mi interessa, non voglio e non cerco una risposta. Quello che cercheremo di dare e di fare per voi è rinfrescarvi. Rinfrescarvi con tre brani. Partiamo con Malcolm Toda Earrings,